0: Puff, attention su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Siamo arrivati alle 5:15, amici. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Marco Bellavia, per scusarsi, è andato a prendere uno scherzo da tutti i pazzi.
1: Bravo, così qua devi capire chi comanda. Qua comanda Melania.
0: No, in realtà
1: t'azzardare.
0: Non è vero. Cioè, non è vero, capito. Però bravo, perché ha portato su un bello scherzo, quello di Buzz.
2: Ciao, sono Marcello da Nuoro e voglio fare uno scherzo a mia suocera con Bazzafon.
3: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
4: Pronto?
5: Buongiorno signora Natalina, mi chiamo Franco, ci ha dato il suo numero il signor Marcello per il cambio del numero.
4: Sì, mi dica.
5: Le spiego io, signora, non si preoccupi. Allora, praticamente hanno fatto una tariffa family per lei, per la signora Francesca, signor Marcello e anche il signor Mario. Praticamente adesso avrete una tariffa unica per tutta la famiglia.
4: Sì.
5: Da mezzogiorno cambia il numero, quindi dovremmo dare il numero nuovo. Se ha un foglio e una penna glielo do subito.
4: Mi può ricontattare un altro momento, cioè un altro momento, tra 10 minuti.
5: Va bene, la richiamiamo subito.
4: Grazie. Sì. Ok, grazie.
1: Ma fa il controllo.
2: Ciao, Nata. Signor Franco.
4: Sì, è bene.
2: Guarda, siamo in linea, così ti spiego. È una tariffa family conveniente per tutti.
5: Eccoci, signora, mi sente?
1: Insomma.
4: Sì. Buongiorno.
5: Ah, perfetto. Buongiorno. Lei, io lo so, lei stava chiamando suo figlio perché non si fidava, ma fa benissimo, ecco, tutti in questi giorni.
0: Sì.
5: No, ma lo so benissimo perché tanta gente chiama per fare dei contratti truffaldini, invece noi siamo insomma una compagnia abbastanza conosciuta,
1: certo.
5: Non si preoccupi. Allora signora, se ha un foglio e una penna, intanto le diamo il numero nuovo.
4: Sì, un attimo.
5: Allora segni pure 347
6: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 69 34 61 33
5: 179.
1: Ha segnato?
4: 179 tutti questo numero?
5: Esatto, signora, sono i nuovi numeri a 48 cifre, una tecnologia nuova, perché avrete una linea molto più forte sia telefonica che di internet. Allora, intanto le dico la tariffa, che sarà i primi 2 mesi completamente gratuiti.
1: Quello sì. Perché...
5: E poi saranno 5 euro a raddoppiare.
4: Sarebbe 10.
5: No, praticamente sono 5 euro primo terzo mese, poi diventa 10, 20, 40, 80, 160, 320.
4: Ho capito, va bene.
5: Grazie mille, signora, arrivederci.
4: Grazie anche a lei, arrivederci.
2: Oh, Natà. Fatto?
4: Ascu.
2: Allora, hai 2 mesi gratis. E poi fai 5, 10, vai al raddoppio ogni mese.
4: Ogni mese.
2: Che cavolo,
4: come
2: ti hai
4: fatto? Speriamo.
2: Natà, ma il numero te l'hanno mandato?
4: Sì, è un numero enorme. Ma poi quando chiamano devono digitare tutto questo numero,
5: sì.
4: No?
5: Sì,
2: per forza.
5: Sia in entrata che in uscita. Anche lei deve farlo quando sta chiamando,
4: E come faccio? Ma devo ottenere un foglio.
5: Ma può fare così.
4: Non lo so.
5: Cosa non la convince, signora?
4: Io non lo so. È un numero enorme.
5: Natalina, è uno scherzo!
1: Buongiorno.
5: È uno scherzo, non è vero niente! Natalina!
4: No, guardi!
2: Misurati la pressione,
4: guarda. Ma che la può fare? Ma vai a fare.

0: Vai, dove?
1: Ma che
2: Natale?
0: Su RDS, Natalina, buongiorno.
1: Oh, dai.
3: Sì.
0: Invece no.
1: Sì.
0: Ciao Natalina, ciao Marcello.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su RDS.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Porca miseria, eh.
1: Quanta roba. Quanta Lady roba. Gaga su RDS 522, amici, buongiorno.
0: Buongiorno Italia.
1: L'abbiamo detto che giovedì e domani sarà venerdì, insomma è una roba alla palissiana che ci fa un po' eccitare, devo
0: però
1: dire.
0: Diciamolo, diciamo perché fa bene allo stato d'animo, all'umore. Buongiorno amiche, buongiorno amici, ben svegliati. Allora, non fa caldissimo.
1: Si sta abbastanza bene. Sì.
0: Sì, no, questa mattina io devo dire ho dormito molto bene.
1: Tolto il piumone. Sì. E il pigiama di flanella, siamo a quello di cotone lungo.
0: Anche se si stanno abbassando un po' le temperature, poi si rialzeranno, dicono che sarà un'estate di quelle da ricordare, di quelle proprio che lo
1: ma
0: so.
1: Ma tutte le estati sono da bollino rosso da ricordare.
0: Mannaggia,
1: e ti ricorderai proprio il sudore, le goccioline che cadono dalla fronte.
0: Che dobbiamo fare? Vabbè, c'è la soluzione. Qualcuno ci spinge a mettere gli indumenti intimi nel frigorifero, addirittura nel freezer. L'avete
1: intimi?
0: Mai fa mutande. Perizoma che ce lo metti a fare, un filo.
1: Cioè. Ma che c'entra? Sempre un filo fresco.
0: Vabbè, che trasenti un attimo. E poi senti più niente.
1: Vabbè, l'importante è
0: tipo
1: smettila.
0: Filo interdentale mentolato.
1: Cioè,
0: quell'effetto là
1: può partire da una parte e finire non si sa dove.
0: E parti a razzo e finisci là. Va bene, ne parliamo fra poco. Tutte le strategie che avete adottato per sentire meno il caldo, così ci prepariamo. 388-22-38822.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare

0: usare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone. Only
10: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Iniziamo ad organizzarci. Contro il caldo cosa si fa per dormire? Tutte quelle che sono, che so, mettete il ventilatore col ghiaccio addirittura qualcuno.
15: Addirittura.
14: Lo fanno.
15: No, vabbè.
14: Vai. 38822 38822.
16: Dalle 5 alle 7.
17: L'alba dei pazzi viventi.

0: alla chitarra, Melania Grimano.
1: Magari. Another Brick in the Wall, Pink Floyd su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Che musica questa mattina.
2: Buongiorno
1: amici. Allora, abbiamo preannunciato che abbiamo dei rimedi contro il caldo.
2: Dobbiamo prepararci, sta arrivando. Voi adesso non ci pensate perché vabbè, l'aria è un po' rinfrescata. No, ragazzi, settimana prossima saremo tutti così.
1: Oddio! Boccheggeremo.
2: Assolutamente sì. Allora, che cosa si fa? Abbiamo trovato una notizia che cita addirittura Marilyn Monroe, perché.
1: Allora, io ho cercato la scena, non l'ho trovata. Marilyn Monroe in un film, La moglie va in vacanza, suggeriva al suo vicino di casa diceva io metto le mie mutandine dentro il freezer per stare più fresca.
2: Allora da lì una sorta di moda di mettere non solo le mutande ma anche reggiseni, maglie intime, tutto quello che c'è dentro il freezer. Ma funziona? No,
1: non funziona neanche, ragazzi, quello. A parte che funziona. Io mi ammalerei, cioè, nel senso, corpo caldo, metti una cosa fredda, cioè, ciao, mi è venuta la polmonite.
2: Sì, solo che non c'è l'umidità, quindi in sostanza non senti l'acqua ghiacciata, no? Senti questa cosa fredda.
1: Questo refrigerio addosso.
2: Che non funziona per il semplice fatto che il corpo respinge, quindi che non c'è l'effetto. Infatti, mio nonno diceva sempre: se hai caldo, non fare la doccia fredda, perché è un discorso di vasi dilatatori, come se tutto si chiudesse, no? Perché il corpo si deve difendere dal freddo, e poi quindi di nuovo si riallarga tutto e quindi tutto si riscalda.
1: Nei paesi arabi bevono il tè caldo, per esempio, il tè caldo, e si coprono a più non posso, che sembra un paradosso, invece potrebbe scacciare il caldo o comunque far sentire un po' più
2: con l'abbigliamento adeguato, con i tessuti adeguati, col cotone, magari, certo, se lo fai con la lana diventa un po'
1: diventa difficile,
2: quel montone a ferragosto, insomma, non lo so se va proprio benissimo, ecco, vabbè. Quindi freezer da utilizzare soltanto se volete metterci roba da congelare o magari il ghiaccio. Gli indumenti anche no. E la strategia sarebbe mettere a su alcune parti del corpo, che se avete, tipo, allora il ghiaccio intanto va avvolto, non direttamente, altrimenti vi ustionate la pelle.
1: Sì, già fatto.
2: Polsi, caviglie, collo. Allora, per un attimo, allora si può fare.
1: Anche perché mettere le mutandine o il perizoma dentro il freezer, poi c'è comunque l'altra parte, cioè la parte divertente. Siccome mi faccio spesso male, io e mio figlio diciamo ghiaccio, e non trovi mai il ghiaccio, quindi vai in giro con la scatola dei piselli avvolta poi nel canovaccio, te lo metti in testa. Non dovessi trovare, che ne so, i piselli in frigo, la bottiglia diciamo ghiacciata, e trovi il perizoma, ti metti il perizoma in testa, sei sbattuta la testa contro il mobiletto della cucina.
2: Ti metti le mutande, molto
1: non
2: bello.
1: È proprio carino, diciamo.
2: Stavo pensando, se ti fai male, proprio una bella roba, ti metti un reggiseno di Petra, ti ci metti dentro.
1: Perché Petra, insomma, è abbastanza.
2: Questo è un complimento che si vuole fare. Sì. Messaggi con rimedi.
3: Buongiorno, noi quando fa caldo in estate lasciamo l'aria condizionata accesa e che di notte poi col ventilatore sui piedi ti rinfresca tutto il corpo.
1: Perché circola sull'aria fresca.
2: Per me è broncopolmonite.
1: Io non ne ho neanche parlato.
2: Assolutamente. Quindi no. Va bene, magari ne cerchiamo altri che ci possono aiutare. Quindi abbiamo capito che il ghiaccio funziona fino a un certo punto, il freezer evitatelo. 388-22-38822. Andò. Paga.
1: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: aranciata Fra Quintale su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, clima tropicale, avete visto probabilmente su tutti i giornali quello che è successo anche ieri a Roma, con una tromba d'aria che uno non si aspetta mai. Prima bel tempo, brutto tempo, caldo, freddo,
1: pioggia,
0: grandine.
1: In tre minuti cambia tutto lo scenario.
0: Non si sa più cosa stia succedendo, ci stiamo preparando a quello che sarà, quella che sarà un'estate caldissima, almeno così dicono. Come si fa?
1: Come si fa? Non lo so, perché adesso fuori onda mi hai detto una cosa che non posso più continuare il programma.
0: poi la dico.
1: Intanto
0: sentiamo i rimedi. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Luigi da Roma.
0: Ciao Luigi.
2: Scusate un piccolo appunto.
1: Vai.
2: Discorso del caldo e della lana è errato. Sì. È proprio la lana che fa da termoregolatore. Okay. Cioè mantiene la temperatura corporea.
1: Ah, perfetto. Ok. Quindi
0: cioè io dovrei indossare d'inverno. Una maglia di lana d'estate.
1: Probabilmente sì. Ma ci provo, tanto io dormo comunque con le calze belle pesanti. Proviamo, dai, ti faccio sapere.
0: Va bene.
3: Per il caldo dovete fare l'amore. Perché almeno si suda parecchio. E come si sa, il sudore serve a regolarizzare la temperatura del corpo.
1: Ok, vabbè, meglio la lana per me, sì, è molto più possibile che capiti.
0: Sì, tutto è... E poi uno scivola. Tutti sudati, ma va bene così. Molti parlano del ventilatore, non posso metterlo perché mi dà una reazione strana.
1: Che cosa provoca?
0: Effetto Viagra. È una roba che io non riesco a dormire.
1: Io non potrò più fare serate con te in giro per l'Italia.
0: Se c'è il ventilatore.
1: Perché
0: lo
1: so che se c'è il ventilatore me ne devo andare.
0: Vabbè, se sapete perché il ventilatore fa quell'effetto, ditemelo per favore. 388-22-38822. Non lo so perché, ragazzi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tra

0: tranquillo. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Stiamo studiando gli effetti del ventilatore sul corpo umano, in particolare sì, quello maschile.
13: Ok. Ci sono delle soluzioni, delle risposte anche a quello che abbiamo detto.
12: Ecco, dai, 38822 38822 su tutte le soluzioni.
14: L'alba dei pazzi viventi.
15: Dalle 5 alle

0: Happy Mine, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Caldo.
1: Buongiorno.
0: Rimedi, Mary Morrow diceva le mutande nel freezer non funzionano, però il ventilatore sì.
1: Il ventilatore potrebbe funzionare, ecco, con l'aria fresca che già circola.
0: Ecco, io ho parlato di quelli che sono gli effetti collaterali del ventilatore, almeno sugli uomini, su di me, effetto, ho detto esplicitamente l'effetto Viagra, non so per quale motivo, ho fatto una ricerca, non ci sono delle vere e proprie spiegazioni, so che comunque molti uomini hanno questo effetto qui.
1: Ah, ok, una cosa che vi accomuna.
0: Secondo me ha a che fare con l'elettrostatica.
1: Chissà, c'è una nostra ascoltatrice che però forse sa qualcosa di più. Sì.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
2: Peppe. Ciao. Ma lo sanno tutti che il freddo intosta.
0: Mm-hmm. Ah, ok.
1: Intosta viene dal verbo intostare. Non credo che sia fare il panino. Vabbè.
0: No, andiamo avanti.
3: Ma secondo me, Claudio, non è il ventilatore in sé, è il momento in cui usi il ventilatore. Ah. Nel senso che se è di pomeriggio che fa caldissimo, ti fai una doccia, ti rilassi. Ecco, già a dirtelo, a immaginartelo, succede anche a me.
1: Ecco.
0: È il contesto.
1: Sì, sì, voi vi siete già rilassati troppo, diciamo. Okay. Claudio, non ho capito chi è, forse sei tu.
0: Non so.
1: Ok, comunque succede questo: quando c'è un uomo che si sta rilassando, il ventilatore spegnetelo. Ho già capito questa cosa.
0: Va bene, andiamo.

0: vedere che c'è Pieraccioni che ce l'ha segnalato una nostra amica, ha fatto una cosa forse molto simpatica sulle istruzioni del ventilatore. Ecco.
1: Un video un pochino particolare, perché mi ha sorpreso. Ho comprato questo ventilatore, mi sono messo a leggere le istruzioni, cosa che nessuno fa, perché il ventilatore tu lo pigli, tu lo monti, tu l'accendi, e tu c'ha fresco.
2: Sì.
1: Invece ho detto, voglio leggere le istruzioni. Ed ho capito che l'uomo...
0: Hai visto?
1: Ha delle stranezze. Non voglio dire perversioni, anzi lo dico. Perché?
2: Perché?
1: Perché mi ha acceso una lampadina queste istruzioni che dicono non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli che scrivono.
0: Ma scusa, cosa ci puoi fare? È un'elica, santo cielo.
2: Leggete la cronaca di ieri. Leggete la cronaca di ieri. Mi sembra verso il sud, voglio dire, Ascoli Piceno. Andate a leggere, vedete un po', perché un signore è andato al pronto soccorso.
0: Pronto soccorso con il ventilatore?
2: No. Era un telecomando, ha detto sono caduto.
0: Quella cosa lì, molti cadono, scivolano. Succede, attenti a non scivolare perché è un problema.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Buona domenica, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiovedì.
0: Allora, archiviamo l'argomento ventilatore perché anche quello è diventato pericoloso.
1: È come tutte le cose che trattiamo qui all'interno dell'alba dei pazzi viventi, sì, però sappiamo che potrebbe essere utile. Vabbè, o per il caldo, per quello che volete.
0: Scusami, il telecomando del condizionatore dov'è?
1: Io non ce l'ho, l'ha preso Marco.
0: Ehi, allora,
1: attenzione, perché tra poco daremo un'altra pazzo bag, sì, ok? Bene, quindi ci sarà anche una parola d'ordine, tra poco la diamo.
0: Il chi c'è in arrivo.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh.

0: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Le 6 in punto, che puntualità!
4: Incredibile! Buongiorno amici, buongiorno. Buon giovedì, l'alba dei pazzi viventi con Beppe De Marco,
3: Melania Grimano, Marco Bellavia e il chi c'è, chi non c'è, non c'è, e lo salutiamo comunque, va bene.
4: Parola d'ordine.
3: Oggi è difficile perché possono competere solo quelli che insomma ci tengono veramente a portare a casa la pazzo bag gadget di RDS.
4: Vai.
3: La parola per modo di dire, dove non batte il sole.
4: Mamma mia.
3: Lo so.
4: Allora, il vostro nome, il nome della vostra città, dove non batte il sole. Magari domani arriva il messaggio al 388 22 388 22.
3: Vogliamo solo i migliori, Mel.
4: Va bene, io sono d'accordo con te. Intanto Summer Paradise, va bene?
3: Cominciamo con un grande successo.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.
5: Estate 2012.

0: Dai Sean Paul, diglielo.
1: Che cosa?
0: Diglielo.
1: L'ha detto.
0: Summer Paradise, l'alba dei pazzi viventi. Melania e Beppe, buongiorno.
1: Buongiorno amici.
0: Allora, ce l'abbiamo il chi non c'è?
1: Vai.
0: E allora, chi non c'è.
1: Chi è stato? Noi abbiamo Davide, un ingegnere di Livorno, ma vive a Milano, sta andando per lavoro a Genova. Ciao Davide, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, pazzi, buongiorno.
0: Ingegnere biomedico, tu vai in sala operatoria e guardi.
2: Esatto. Praticamente ingegnere biomedico robotico per l'ortopedia, quindi aiuto ad utilizzare un robot nella sala operatoria.
1: Ah, wow, ok.
0: Cioè, beh,
1: effettivamente
0: futuro,
1: c'è
0: Davide.
1: Un robot, però ci deve essere un umano dietro il robot.
2: Esatto, per qualsiasi evenienza e per mandare tutto al meglio, ecco.
0: Bene. Come facciamo adesso a parlare con Davide? Davide, ci ascolti spesso?
2: Sì, la mattina.
0: Sì, no, siamo contenti di questo, solo che il livello nostro è medio basso, invece tu ci sei ingegnere biomedico, come facciamo adesso?
1: Non so noi se sappiamo affrontare la telefonata, ma anche i nostri ascoltatori se la sentono, diciamo.
2: Ma nessun problema, per me anzi mi serve per andare avanti questa cosa.
1: questa nostra stupidità.
0: Capito,
1: ti occorre.
0: Si tuffa nella mediocrità per poi tornare a splendere.
1: Beh, effettivamente è anche un modo per ingranare la giornata.
0: Capito.
1: Ragione.
0: Io immagino un ingegnere biomedico che è stato costretto a scrivere dove non batte il sole pur di giocare.
1: E l'hai fatto perché tu sei peggio di noi, Davide.
2: Esatto.
0: A un lato oscuro, Davide. Ma anche a te succede che col ventilatore pure a te?
1: Sì.
2: No, un po'
0: sì.
1: No, ragazzi, cioè io mai più entrerò in una stanza con uomini e ventilatori
0: Se trovi il tuo compagno seduto sulla poltrona col ventilatore davanti.
1: No, ma io chiudo la porta. No, chiudo la porta e me ne vado. Va bene, regaliamo una bella pazzo bag a Davide.
0: È tutta tua, te la meriti. Ti auguriamo una bellissima carriera. Sei un ragazzo straordinario e anche molto preparato. Bravo.
1: Buon lavoro.
0: Bravo, Davide.
2: Grazie mille. Buon
1: ciao,
2: lavoro,
1: ragazzi. Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Luis Capaldi su RDS, sì. 6:13, amici, buongiorno. L'alba buongiorno. Dei pazzi viventi con Melania Beppe, c'è Marco Bellavia in regia.
1: Buongiorno amici, allora, buongiorno. Noi assecondiamo gli ascoltatori. Il programma lo fate voi, se voi ci fate delle richieste noi non possiamo che acconsentire. Beh, ci mancherebbe altro.
0: Sentiamo.
1: Quindi, sentiamo il messaggio.
2: Ragazzi, che me lo fate sentire un'altra volta al coro gospel? È stato uno dei momenti più belli degli ultimi 10 anni di radio.
0: Se lo chiedi tu.
1: Chi siamo noi per dire no?
0: No,
1: infatti. Sulle mani.
3: Madonna, che
0: ancora! Ma solo una volta.
1: Ma così che rischiamo il licenziamento. Andiamo, è il momento liberatorio quello. Okay. Avete delle cose da affrontare? Voi pensate a questo coro gospel che Marco, solo un accenno.
0: Dai, dai, poco. Oggi è viralissimo su Instagram.
3: Che coglioni!
1: Avete delle cose da fare oggi? Pensate a noi, pensate a questa. Vabbè, l'abbiamo fatto. C'è un gioco che spopola in Cina, che è una sorta di Squid Game. Lo ricordate la serie televisiva dove il premio finale era un montepremi pazzesco, sì, in soldi? Ma
0: dovevi rimanere vivo.
1: Ecco, cioè se perdevi la vita, sì, sostanzialmente. Sì.
0: Questo è lo Squid Game del magna magna. Ecco. Cioè sono proprio signori di tutte le età, bambini, signori, ragazzi, che si incontrano in un centro commerciale allestito proprio a modo di stanza aula scolastica, sì, con i banchi. C'è un professore che è proprio il giudice di questo gioco, e il gioco consiste nel non farsi beccare col boccone in bocca. Ecco. Cioè lui parla, poi a un certo punto tu metti il boccone, ok? Quindi hai la scodellina con le bacchette, metti il boccone in bocca e fai finta di non mangiare.
1: Cosa ci hai ricordato?
0: Cosa ci hai ricordato?
1: Il grande
3: mangia! Tu mangia!
1: Tu mangia! E devono fare proprio questo, cioè l'insegnante lì che si gira, guarda tutto, e tu devi beccare il momento in cui è girato, come facevamo a scuola quando.
0: Come si faceva a scuola?
1: Come si fa a scuola?
0: No, anche mangiare, no? Cioè io mi sono fatto dei panini interi durante gli orari scolastici.
1: Poi di che c'hai il reflusso.
0: No, ho capito.
1: Per colpa di queste cose.

0: qua. Hai mangiato troppo.
1: Ma aspetta all'intervallo, cioè sei in piedi dalle 5, sei del mattino, l'intervallo alle 11, c'hai fame.
0: È vero, sai che mi viene in mente con tutto quel tempo che devi star seduto? Il coro gospel.
1: No.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani, l'alba dei pazzi viventi su RDS, con Melania e con Beppe, buongiorno.
1: Eccoci amici, buongiorno.
0: Tu la sai fare l'imitazione? Un'imitazione? Sì, tu ce l'hai. Tu sei grandiosa, sei grandiosa.
1: No, sai fare. Adesso vediamo, dai.
0: Allora, perché non la vuoi fare?
1: Perché non me la ricordo, devo vederla.
0: No, sai che fai la R moscia.
1: Ginotto.
0: Ginotto, quella ti riesce benissimo. Vabbè. Poi la fai. Andiamo sulle imitazioni. Cosa siete capaci di fare? Tu sai fare Topo Gigio?
1: Ma che mi dici mai?
0: No, sai fare Topo Gigio. Cos'altro sai fare?
1: Adesso fa niente.
0: Io so fare Vasco Rossi.
1: Vai. Confido in voi, sapete fare qualcosa? Imitazioni, dai, rumori,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì. Imitazioni, cosa sapete? Chi sapete imitare? Dai. 388-22-388-22.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
5: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico. Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point.

0: No, no, non è una PAL.
1: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan. Dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel. Ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
8: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
9: Ben trovati. Iran, Stati Uniti, Donald Trump ottimista, i negoziati stanno andando molto bene, possibile un accordo nel weekend, dice il presidente americano. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti approva una risoluzione promossa dai democratici che mira a fermare la guerra contro l'Iran, risoluzione che ha una valenza simbolica. Trump ha il diritto di veto. E Israele e il Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che prevede la creazione di zone cuscinetto sotto il controllo esclusivo delle esercito di Beirut. Tre terremoti in poche ore tra le isole Eoli e lo stretto di Messina. Per Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti degli NGV, non ci sono legami con la scossa superiore a magnitudo 6 al largo delle coste tirreniche della Calabria.
10: Ad essere profondo ha fatto sì che non ci fossero danni, nonostante il terremoto sia stato ampiamente risentito in tutte le regioni meridionali. Queste occasioni in cui i terremoti sono risentiti ma non causano danni sono molto importanti, perché ricordano alla popolazione e a tutte quante le autorità che l'Italia è una terra sismica e soprattutto la Calabria è una terra sismica e che quindi dobbiamo essere preparati.
9: Tennis al Roland Garros, Berrettini si ritira per problemi fisici e Arnaldi è in semifinale, domani affronterà Cobolli che ha battuto Ogier Aliassimi in 4-7. Il calcio, vince la giovane Italia di Silvio Baldini 1-0 in Lussemburgo, amichevole decisa dal gol di Pio Esposito. Questa è RDS.
11: Allora, io vi ho fatto un'imitazione magistrale di Vasco Rossi, ripetere, adesso sentiamo voi cosa sapete imitare.
8: 3882238822, messaggio vocale. Intanto c'è Siena Spyro, eccola.
12: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
13: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Madonna, Like a Prayer su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe, buongiorno.
1: Buongiorno amici. Allora,
0: ci si prepara, è pronta una grande festa, il regno di Francia.
1: Di Oscar.
0: Sì, questa era la sigla di Oscar, però è pronta una grande festa per il 6 giugno a Santo Stefano di Briga, siamo nel messinese, per il secolo di vita di Peppino Mazzullo.
1: Che è la voce di...
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Sei tu che fai 100 anni, che carino. Tanti auguri, tanti auguri.
0: Tanti auguri, racconta anche un po' la storia di come ha conosciuto il Topolino Topo Gigio, di cui aveva anche paura. Poi in televisione, in Rai, c'è stato questo primo incontro, dare la voce. Poi,
1: ragazzi, è stato un personaggio fortunatissimo.
0: Porca miseria. Poi ritirato fuori anche il Festival di Sanremo, il penultimo.
1: Sì.
0: Ecco che mi sfugge il...
1: con
0: quello lì, vedi che
1: o era Amadeus oppure era Carlo Conti,
0: no, non il conduttore, il cantante.
1: Quale cantante?
0: Chi portò Topo Gigio?
1: Era Dio, adesso ci viene
0: Lucio
1: in mente.
0: Corsi, Lucio, bravo, Corsi, grande, Lucio Marco. Corsi, Lucio, ma Marco, oltre a suggerirci le cose in cuffia, sì, come Ambra ai tempi di Nella Rai,
1: zainetto.
0: Marco è anche bravissimo nelle imitazioni, perché vi abbiamo chiesto, dice, cosa sapete imitare?
1: Sì.
0: C'è chi ha fatto Bombolo, fai sentire quell'altra.
3: Ciao Danico, camionista, io so imitare Bombolo, ve lo ricordate?
1: Certo.
3: Mazzeru, Maronna che roba, Maronna, ma che merda, uno schiaffo.
0: Bravo.
1: Sei bravo, ma
0: bravo.
1: Sentite Marco Bellavia.
4: Come sa, so Bombolo, ma perché mi via sempre a pizze? Ma che ho fatto io di male?
1: Non me ne voglia l'ascoltatore, però insomma Marco Bellavia,
0: Bellavia.
1: Sì, sempre fuori regia e comincia a parlare così.
0: Dovremmo sostenerlo di più, Marco, andare in giro per le piazze a far Bombolo.
1: Perché non vieni con noi
0: quest'estate
1: a fare le serate,
0: facciamo
1: Marco?
0: Un po' di serate.
1: Dai,
0: che sai fare oltre a Bombolo?
1: Che show.
0: Bruno Pizzul, sai che abbiamo un ascoltatore che fa Bruno Pizzul?
1: Sentiamo
0: un po' di messaggi, vai.
5: Ciao ragazzi, sono Giuse da Genova. Penso di saper imitare Paperino.
0: Paperino.
1: Bravo,
0: un po' inflazionato.
6: Mamma diceva sempre che la vita è come la scatola di cioccolatini, non c'è mai quello che ti capita, che non ti dà.
0: Ma poi ci somiglia, sai,
1: ma che taglio e olio, uno dei due insomma.
3: Attenzione,
0: eccolo.
3: L'Italia è fuori dai mondiali per la terza volta.
1: Eccolo Bruno.
0: È vero, Bruno Pizzo, ci somiglia. Marco, tu eri più bravo a far Bruno Pizzo di lui.
1: Dopo ce lo fai sentire.
0: Allora, ci mandi il messaggio.
1: Marco deve mandarci il messaggio.
0: Non puoi venire qua al microfono, non ce la fai a correre.
1: Non può venire.
0: Vabbè, dai, la sfida continua.

0: Silvana, lo sa come bella lei.
1: No, sì, ragazzi, ma non è la Silvana. Devo
2: rimettere un attimo.
0: Potrei invitare ad uscire con me.
2: Questo è bocciato.
0: È
2: bocciato.
0: Ma che bello.
2: Signorina Silvana.
3: Benedetto D'Andrea. Lino... Ciao ragazzi.
2: Un po' di confusione c'era Lino Baffi, c'era Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, infatti, oggi non si assomigliava per niente.
1: No, però vabbè, possiamo premiare anche, insomma, no, il coraggio.
2: Marco Bellavia, premiamo. No. Ti arrivano i gadget di RDS, Marco.
1: Vabbè, dai, il nuovo di Giova. Buon vento.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
8: Ed è un po' di.

0: Beppe! Giovanotti Alfa, buon vento amici, 6:39, che è un buonissimo auspicio, devo dire, no? Giovedì, buon vento, che tutto vada bene.
1: Certo. Eravamo sui 100 anni di Topo Gigio, quindi Mazzullo, il signor Mazzullo che compie i suoi 100 anni, ovviamente nella sua cittadina ci saranno grandi festeggiamenti, da lì le imitazioni, perché Topo Gigio è una delle voci più copiate, se vogliamo, sì. Cioè io da bambino ci provavo, anche adesso, cosa dici mai? No, non viene.
0: Non viene. Però
1: viene,
0: i nostri ascoltatori, devo dire, sono bravini a imitare.
2: Sta arrivando il signor Rangers.
1: Sta arrivando il signor Rangers.
0: Questo fa ridere.
1: Questo è facile, però è
0: carina,
1: facile.
0: Carina, cioè, carina.
1: È quello più difficile. Io devo dire che Bombolo, c'è, cioè, chi è più bravo di te, caro il nostro Marco Bellavia.
0: Sono bravi.
1: Non è arrivato. Vabbè, continuiamo la sfida.
0: Dai,
1: sei sicura?
0: Ma se avete delle imitazioni,
1: ragazzi, sappiate,
0: cantanti, cabarettisti, cartoni animati.
1: Qualsiasi, può partire una carriera, venite a fare le serate con noi quest'estate.
0: È vero, dai, selezioniamo una voce con Beppe Mel. 388-22-388-22, chi sapete imitare? Anche rumori, vale tutto.
1: Tutto, dai.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Vieni da MD e godi.

0: Goditi tutti gli sconti
1: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: iSense Airmaster. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Andiamo in redazione da Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
12: Sono pronta.
11: Perfetto, c'è l'attualità.
12: Israele e Libano annunciano di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza nel sud del paese, quanto si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi al Dipartimento di Stato americano. E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti approva una risoluzione promossa dai Dem che mira a fermare la guerra contro l'Iran, ma Trump ha il diritto di veto. Il presidente americano ottimista sull'accordo con Teheran, possibile l'annuncio nel weekend. La cronaca: i braccianti arsi vivi in Calabria, arrestati due pakistani incensurati. Crudeltà inenarrabile, le parole del procuratore di Castrovilla di Alessandro D'Alessio, e sul movente indagini ancora in corso.
13: Cosa c'è dietro l'evento? Se c'è qualcosa è oggetto ovviamente del lavoro, quindi su questo è più difficile oggi darvi indicazioni, sia perché non abbiamo certezza, sia perché non potremmo, sia perché non mi piace vendere fumo. Per me l'unico parametro di riferimento è la probabilità processuale.
12: Tennis: al Roland Garros domenica ci sarà un italiano in finale. Domani si affrontano in semifinale Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Calcio: amichevole in Lussemburgo per la giovane Italia del CT Silvio Baldini. 1-0 per gli azzurri, decide Pio Esposito. Questa è RDS.
11: Allora, siamo sulle imitazioni per i 100 anni della voce di Topo Gigio, ok? Sì. Però quando finite l'imitazione diteci chi è, perché alle volte facciamo difficoltà a capire.
14: Sì, effettivamente. 388 22 388 22.
15: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata

0: Tananai, Abissale, RDS, l'alba dei pazzi viventi, Melania e Beppe, dal lunedì al venerdì siamo con voi dalle 5 alle 7. Il 6 giugno si festeggeranno i 100 anni di Peppino Mazzullo, il prossimo 6 giugno, quindi dalle parti di Messina, ci sarà questa grande festa. Chi è? È la voce di Topo Gigio.
1: Sì, la voce di Topo Gigio, quindi compie 100 anni.
0: Ecco, e allora guarda, c'è uno bravo che somiglia veramente.
2: Buongiorno RDS, Matteo da Torino. Senti. E la mia imitazione è questa.
3: Che cosa vi dici mai, strapazzami di coccole?
1: E rimaniamo in tema di voci. Allora, uscirà nelle sale al cinema il 18 di giugno Toy Story 5, che meraviglia, siamo tutti felici. Nella versione italiana c'è anche un nuovo personaggio che si chiama Pizza Cugliant, napoletani perdonatemi,
0: pizza con gli occhiali,
1: che è interpretato, questo personaggio, dalla voce di Sal Da Vinci. Allora, mi viene in mente Sal Da Vinci quando ha vinto Sanremo, ve lo ricordate?
4: Cioè, io non capisco niente. È bellissimo.
0: Lui che fa pizza con niente, fa
1: io... con la Ice by Dear e Buzz lì, come si chiama?
0: Woody.
1: È il personaggio, fa ridere, dai, mi piace questo accostamento.
0: Non capisco niente.
1: Buzz by Dear.
0: Andiamo a vedere un po', andiamo a sentire un po' di imitazioni. Se siete bravi, bravi.
4: Dai. Guarda, io sono Pino Daniele, volevo dirvi con gli scarafone. È bella mamma sua,
1: grande.
0: Sì, è un modo per ricordarlo, però secondo me non era molto vicino.
5: Ma che t'ho fatto? Mi hai dato uno schiaffone.
1: Tombolo, di nuovo. Di nuovo.
5: Non c'era per niente.
1: Beh, questo secondo molti è meglio di Marco Bellavia. Per me, sì. Marco, comunque il tuo rimane sempre più bello, ok?
0: Vabbè, però io porterei in giro l'altro per le serate.
1: Vabbè, il casting finisce qui poi.
6: Beh, io so imitare Rocco Siffredi.
1: Ragazzi, dai, per favore.
0: No, secondo me l'ultimo
1: mi avete smontato un mito.
0: Che l'ultimo non era così.
1: Ah, è l'ultimo il problema.
0: L'ultimo era diverso.
1: Sì, okay.
0: Io mi ricordo.
6: No,
1: perché non era quello definitivo.
0: Okay. Com'era l'ultimo, se lo sapete? La pazzo bag per voi.
6: Vabbè,
7: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Bob Sinclair, I Can Wait su RDS. Certo che oggi abbiamo fatto una puntata, ragazzi.
1: Sì, puntatone. Devo dire.
0: Abbiamo parlato dei cinesi, della gara che fanno per non farsi sgamare mentre mangiano. Abbiamo parlato della voce di Topo Gigio. Aspetta, che riprendo delle cose.
1: Sì, vai a riprendere. Cosa vai a riprendere? Di cosa abbiamo parlato?
0: Sì, perché avevo buttato
1: te lo ricordo
0: tu.
1: Io del ventilatore, del freddo.
0: Il ventilatore è vero, gli effetti del ventilatore.
1: Sì, sì, sì. Addirittura sei andata a prendere nel cestino il tuo foglio con tutti gli appunti.
0: Vabbè, ragazzi, oggi è stata una puntata molto particolare. Abbiamo regalato anche un sacco di pazzo bag. Riproviamo anche domani. Sì. Se ce la facciamo alle 5, noi siamo qui.
1: Se ce la facciamo, se la sveglia.
0: Devi dire sempre.
1: Un bacio e ciao Beppe.
0: Ciao Melania. Ciao Marco.
1: Ciao Marco Bellavia.
2: L'alba dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo.
0: Bravo.
2: Buongiorno Beppe e Melania.
1: Buongiorno. Ritorniamo in redazione RDS. Ari, buongiorno anche a Paola Gubbiotti.
3: Eccomi, sono pronta.
1: Le news, sentiamo.
3: Rinnovato il cessate il fuoco tra Israele e Libano, al Dipartimento di Stato americano l'incontro tra gli ambasciatori dei due paesi che hanno concordato anche l'istituzione di zone di sicurezza nel sud del paese. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: un attacco a Beirut porterà ad una ripresa completa della guerra. E Donald Trump ottimista, con l'Iran possibile accordo nel weekend. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti approva una risoluzione promossa dai democratici che mira a fermare la guerra contro l'Iran, risoluzione che ha una valenza simbolica. Trump ha il diritto di veto. Via libera di Bruxelles alla flessibilità sull'energia per l'Italia, 14 miliardi per mitigare l'impatto dei prezzi fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Il caso Nicole Miletti, la Procura Generale di Milano conferma il suo ok alla grazia, nessun riscontro di irregolarità, il Ministero della Giustizia trasmette gli atti al Quirinale. Lo sport, tennis al Roland Garros, Berrettini si ritira per problemi fisici. Arnaldi in semifinale, domani affronterà Cobolli che ha battuto Ogier Aliassime in 4-7 e domenica a Parigi ci sarà un italiano in finale. Oggi Sara Errani e Andrea Vavassori in campo per il trofeo del doppio misto, nel doppio maschile semifinale per Bolelli Vavassori. Il calcio, buona la prima per gli azzurri del CT, Silvio Baldini contro il Lussemburgo decide un gol di Pio Esposito. Le previsioni con Trebimeteo.
4: Ci attendo un giovedì più tranquillo sull'Italia. Oggi giornata all'insegna del bel tempo, con tanto sole, temperature tra l'altro accettabili, nel senso non troppo alte, rimaniamo sotto i 30 gradi un po' in tutta Italia. Però attenzione, si avvicina anche una nuova perturbazione. In serata arrivano nuovi temporali sulle regioni di nord-ovest, in nottata si estenderanno a gran parte del nord e domani li ritroveremo anche nell'Italia centrale. Però nel weekend poi torna il bel tempo. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
3: Questa è RDS.
5: Amore, tesoro, svegliati!
6: No, altri 5 minuti vuoi far nanna.
5: Dai, forza!
6: Sì, però mettimi tutti pazzi.
5: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: La mia radio è differente perché con tutti i pazzi inizio la giornata sorridendo e
2: sorridente.
4: Alle 7 di mattina quanto è bella Rossellina.
2: Ecco.
4: Ci sta anche Cicce pazze, incomincia tutti i pazzi.
5: Buongiorno ragazzi, a quando il prossimo ponte?
0: Pontifichiamo.
2: Allora, a Roma mi sa che c'è per il 29 giugno.
0: Ma sì. Non tanto ponte perché è lunedì e quindi c'è poco da puntare.
6: Fai 5 giorni. Dai. 5 giorni in più,
0: però.
2: Però è carino dirlo. È carino. Abbiamo ancora dei giorni di vacanza.
1: È giovedì!
2: Che c'entra?
6: Niente, così, stiamo aggiungendo vacanze.
2: Vabbè, comunque sta succedendo l'incredibile al Roland Garros. Non so che
0: hai
2: se
0: visto?
2: Lo state seguendo per gli italiani o per ora.
0: Sì, peccato per Berrettini, mi spiace perché ovviamente.
2: Però Cobolli
0: e Arnaldi saranno in semifinale.
1: In semifinale,
0: certo.
2: Tu capisci?
1: Quindi un finalista c'è per forza.
2: C'è per forza.
1: Sicuri? Perché sono uno contro l'altro.
0: Siamo buoni.
2: Buzz.
1: Sto chiedendo.
2: Così stai messo. Lui fa solo tennis per quanto riguarda i videogiochi.
1: Neanche.
2: Perché se no non li segue.
1: Sto chiedendo, in semifinale sono uno contro l'altro?
0: Sì, una delle due semifinali.
2: No,
0: sono
2: da solo, tipo padel, capito? Non lo so.
1: Potevano essere uno.
2: Padel sono in due, no, però puoi fare da solo contro il muro.
1: Potevano essere uno contro un avversario.
0: Quale muro?
2: Col muro, cosa vai?
1: Quello lo squash.
2: Fai squash, che ne so. Che ne so, che ne so. Intanto iniziamo, sono le 7:02 minuti, siamo precisissimi stamattina e niente, si parte. Cosa c'è dopo? Don Bazzoni, arrivi subito Don Bazzoni.
0: Con l'entusiasmo.
2: Oh signore, con l'entusiasmo.

0: Feel Good Inc. dei Gorillazza, sì. Tutti pazzi per RDS.
1: Caspita, ma proprio entusiasmo, Don Bazzone, buongiorno.
0: La radio della parrocchia, ogni tanto faccio anche lo spettacolo.
2: Questa è una trasmissione di allegria, di cose, di felicità.
1: Chissà le omelie, Don Bazzone.
0: Sono qua per la felicità. Le mie durano dai 40 ai 45 minuti.
2: Ok.
1: E dice 8 parole.
0: Esattamente. E allora sono qua invece per il bene, per fare del bene. Per aiutare a fare del bene con la nostra beneficenza.
1: Chiami a raccolta i fedeli.
0: Allora, amici, se siete in giro per il vostro paese, trovate uno dei nostri stand, regala un sogno, fermatevi. Donate.
2: Possiamo
0: dei
2: andare avanti, perché veramente doniamo
0: poi
2: dei soldini, fa niente.
0: Che c'è, cosa c'è, Rosa?
2: No, ti prego.
1: Doniamo
2: aumenta
1: dei soldini a delle iniziative importanti.
2: Aumenta il
1: Le vuole elencare tutte 10?
0: Tu ne abbiamo tantissime. Tutto quello che volete voi, scegliete.
1: Tipo la benzina per il jet ski.
0: Esatto.
2: Esatto. Poi ci stanno le spa per i cani e gatti.
0: Magari uno c'ha una barca solo da 6 metri e sono
2: e vuole
0: tanti
2: quella
0: in
2: da
0: 13.
1: Il pedalò col suo tender, certo.
0: Esatto.
1: Tutte cose di prima necessità.
0: Esatto, e noi li aiutiamo.
2: E aiutiamoli, aiutiamoli.
3: Ciao, sono Verdiana, chiamo da Monza e voglio fare uno scherzo a mia mamma con Don Bazzoni.
1: Ma certo.
4: Ti ringrazio, Don Bazzoni, per le donazioni.
3: Mamma, Gioia, sono sotto la roccia.
5: No, mamma, però aspetta, ti devo dire una cosa importante.
3: Dimmi.
5: Sono in piazza Trento Trieste a Monza, mamma. E praticamente qui c'è uno stand che si chiama Regala un Sogno.
2: Bellissimo.
5: Mamma, ho fatto io una donazione di 1.000 euro.
3: Ma va a
2: ecco, si parte così.
5: Io li ho messi dal mio conto e 500 dal tuo. Ma però aspetta, ti passo Don Bazzoni, mamma, te lo passo una
3: cacchia.
0: Pronto, signora Rita?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno signora Rita, ci tenevo molto a sentirla perché è stata così generosa verso la nostra associazione, la volevo ringraziare di persona, signora.
3: Guardi, io gradirei che lei mi ringraziasse in un altro momento, perché sono tutta bagnata, facendo una doccia, quindi non mi posso soffermare così tanto.
0: Ah, perfetto, allora signora, le spiego. Allora, la signora Verdiana ha fatto queste due donazioni. Siccome la nostra associazione si occupa di sogni, di regalare sogni, adesso lei può decidere a chi devolvere esattamente questi soldi, perché noi abbiamo diverse iniziative. Per esempio, le spiego, abbiamo, se lei le stanno a cuore gli animali, per esempio noi costruiamo delle piccole spa all'interno dei canili per i cagnolini che stanno aspettando i loro padroni, così che nel frattempo rimangano insomma più tranquilli.
1: Certo.
0: Poi potrebbe regalarli, potrebbe utilizzarli per i bambini, perché noi compriamo le PlayStation 5 ai bambini che hanno ancora magari la PlayStation 3, per esempio.
5: Guarda che bella, ci sono un sacco di bambini turbati perché non hanno la PlayStation 5 e hanno la 3. Ad esempio, alla fine potresti aiutare un bambino ad avere la PlayStation 5, mamma. Sono cose importanti.
0: Facciamo scegliere la signora Rita, che magari preferisce.
3: Facciamo scegliere. Allora, per quanto possa amare gli animali, ma per me prima degli animali vengono i cristiani, per quanto mi riguarda.
0: E
3: poi c'è il discorso dei bambini
0: della PlayStation 5.
3: Però io penso che posso sopravvivere
0: Per adesso noi abbiamo a disposizione questi, oppure anche per il fondo per comprare le seconde case per le persone che non possono andare in vacanza.
3: Ho capito. Posso dare la possibilità di poter decidere se aderire o meno?
0: La signora, in realtà abbiamo già fatto tutto, perché la signora aveva le password e quindi abbiamo già fatto.
3: E allora ti faccio dare i soldi da mia figlia, visto che non mi ha consultato prima.
5: Mamma, ma io il mio già l'ho fatto.
0: L'ha già fatto.
3: Ho capito, ma
5: sempre beneficenza.
0: Ma scusi, signora, mi sembrava così propensa.
3: Ma io non è che sono paperon dei paperoni, io
0: ma
3: sono
0: signora,
3: una pensionata.
0: Ma questi soldi non ce li vogliamo mica portare nella tomba, signora?
3: No, assolutamente, perché io sono pensionata, quindi
0: ha un ingresso fisso ogni mese, no?
3: Con delle spese fisse ogni mese.
0: Ma una più una meno, signora, questo RID di 150 euro è solo per due anni.
2: Sì, per due anni.
3: Semplicemente per due anni, ho capito.
0: Va bene, signora, noi la ringraziamo di

0: questa cosa che ha fatto proprio col cuore, e le diamo tutta la benedizione della nostra diocesi e anche della diocesi di tutti i pazzi per RDS. Buongiorno. Perché sei in diretta alla radio, tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Rita.
1: Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, amici. Lo so che adesso magari qualcuno si sta mettendo a dieta per la prova costume, ancora ci sono ste cose, ma uno dovrebbe stare, diciamo, fare una dieta equilibrata.
1: Io
0: sempre
1: l'ho fatta la prova costume, non entra.
0: Vabbè, sappiate che
2: più grande.
0: È stato scoperto un batterio che può impedire di riprendere i chili persi dopo la dieta.
1: Ma davvero?
2: Dove si trova?
0: Scusa, si trova nel nostro
1: e non c'è il cugino che ti fa perdere i chili.
0: Ah.
1: E non c'è il cugino che ti fa perdere i chili, cioè, perché il problema non è riprenderli dopo, il problema è proprio perderli subito.
2: Cioè, guarda che c'è tutto, non mi ricordo, c'è anche tutto un libro. I batteri sono nostri amici. Se
0: sono
2: trovi quelli
0: amici,
2: giusti,
0: certo,
2: li devi invitare.
0: Vive nel nostro microbioma intestinale.
1: Come
0: infatti
1: si chiama questo?
0: Allora,
1: tipo
0: si chiama Achermansia mucifilia. Mucinifilia.
2: Ma dove lo trovi? Come fai a...
0: Allora, si trova lì, soltanto che quando hai qualche chiletto in più, questo batterio normalmente tende a diminuire. E quindi uno.
2: Invitare altri.
1: Certo. Vieni!
0: Ma
1: sei
0: che si
1: portato
0: fa?
1: Ah, mi prendo a riprenderli.
0: Mi prendo un po' di Achermansia.
1: No, il mucilio. Com'è che si chiama? Achermansia o mucilio?
0: Mucinifilia.
1: No, oggi vado all'anagrafe a ritirare la carta d'identità e chiedo dove sta questa Achermansia mucilio.
0: Va bene, sappiatelo, che ci sono questi batteri che possono invece farvi felici, perché non vi fanno perdere, non vi fanno prendere altri chili, diciamo.
2: Trattateli bene.
0: Trattateli bene, esatto.
1: Ma scherzo, da mangimeli.
3: Fuck you.

0: Tutti pazzi per il 10. Eccoci qui.
1: Buongiorno, buongiorno Catherine
0: Billy. Un uccellino che è arrivato in Nevada mi ha detto che oggi giocate ai Magnifici 7, giusto?
2: Come sono gli uccellini del Nevada?
0: Sono belli coloratissimi.
1: Certo.
0: E mi ha detto che state giocando ai Magnifici 7.
1: Esattamente.
0: Mi è venuta la febbre dell'oro, guarda, allora, per questa cosa.
1: Chiami a raccolta, cara Catherine Billy, chiami a raccolta tutti i nostri amici.
0: Allora, se siete su un cavallo, prenotatevi al 388-22-38822.
2: Se siete in macchina?
0: In macchina prendete un cavallo.
1: Uno dei cavalli della vostra macchina.
2: Ci servono 7 concorrenti per il nostro gioco. Saranno 7 domande. Chi sbaglia è eliminato. Anche chi sbaglia le indovina tutte e sbaglia l'ultima soltanto.
1: Perché è un gioco spietato. Per cui bisogna essere molto bravi, molto veloci e soprattutto bene anche avere anche un po' di fortuna.
0: Un po' di Kunken. Giocate amici, forza e coraggio, non vedo l'ora.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me.

0: lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
1: Only gone.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
9: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a €6,49 al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
13: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I Polaretti, io arancia, tu fragola.
15: Gustare la magia devi fare.
14: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
17: contabilizzare le fatture? Fatto.
18: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Anche d'estate da

latte versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.

0: Che emozione! La mattina presto arrivano tutti i cavalieri, tutti i nostri sfidanti,
1: sì, pistolieri. Siamo a cavallo, ce li immaginiamo. Anche allora, delle fantastiche, le Amazzoni erano a cavallo anche loro, giusto?
0: Però in un'altra zona.
1: In un'altra zona, però noi le prendiamo lo stesso.
0: Quello che cavallo ne prendiamo.
1: Sì, sì. Partiamo da Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Matteo.
3: Buongiorno.
2: Allora
3: buongiorno.
2: Matteo, dove si trova il museo di El Prado?
3: Museo, mi scusa?
2: El Prado.
3: Madrid.
1: Bravissimo, bravo Matteo. Qual è l'oceano più grande del pianeta?
3: Pacifico.
0: Sì, l'osso, attenzione Matteo, l'osso più lungo del corpo umano.
3: Femore.
2: Bene. Bene, quanti sono gli evangelisti?
1: Vai.
3: Sette.
1: No.
2: Quelli erano i samurai.
1: Ciao Matteo, Andrea buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Andrea.
1: Quanti buongiorno. Sono gli evangelisti?
4: Sei.
1: No. Che film avete visto?
2: Perché sono i film.
0: Andiamo avanti. Sì. Tonino.
2: I magnifici sei.
0: Tonino.
4: Sì,
0: buongiorno Torino, gli evangelisti quanti sono?
4: Quattro.
1: Bravo. Bravo.
0: Grazie dottorino.
2: Di quale città era Annibale?
1: Buttati.
2: Spara.
1: Non così. Ciao, ciao Torino. Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Di quale città era Annibale?
4: Milano.
1: Milano, sì, bravo!
2: Sì.
1: Ciao Giuseppe!
2: Brera, sì.
1: Rudy?
5: Sì!
0: Di quale città era Annibale?
5: Non ho più parere.
2: Monza?
1: Non Brianza?
0: Non era abruzzese.
2: No.
1: Ciao c'è? Rudy! Monica!
2: Monica! Di quale
6: ciao,
2: città?
6: Buongiorno!
2: Ciao, di quale città era Annibale?
6: Cartagine.
1: Brava,
0: molto
1: Monica.
0: Bene, molto bene.
2: Quale quartiere?
6: Non lo so.
1: Qual è il simbolo chimico del rame?
6: Oh my, RA.
0: No.
1: Gioca Daniela.
0: Ultima,
1: Daniela.
7: Buongiorno.
0: Il simbolo chimico del rame nella tavola degli elementi.
7: Q.
1: Bravo.
2: Visto. Ultima, un'altra domanda volendo.
1: Vabbè, la facciamo, dai, sì, la facciamo.
2: Qual è la capitale più alta del mondo?
7: La capitale più alta del mondo è.
2: Non è Cuneo.
7: Capitale più alta del mondo.
0: Vabbè.
2: Ok. Se è tanto una domanda, sparami.
0: Era per lo show. Vai tranquilla.
7: Come vuoi, non lo so.
1: Martina Franca.
2: Era La Paz.
0: La Paz a 3640 metri. Okay. Però okay, ricordiamo che Annibale, che è cresciuto a Milano, c'è.
2: Brera, forse sì.
1: Poi, insomma, è di Cartagine. Allora, cara amica, vedete come è spietato questo
2: il
1: gioco. Questo gioco è spietato perché ci sono. Cioè, Matteo che ne ha infilate quattro al momento. Lo so.
2: All'ultimo, sei fatta amare da tutti gli altri.
0: Comunque girava in centro con gli elefanti, sui navigli, certo. Annibale ha fatto questo, okay, insomma.
1: Daniela, hai vinto l'RDS bag, complimenti.
7: grazie, vi ascolto sempre.
1: Grazie cara.
0: Ciao. E noi ciao, salutiamo tutti gli altri nostri amici.
2: Sì, sì. E Annibale che resta all'Idruscalo, mi sa.
0: Adesso fatto
8: anche d'estate la sveglia più bella è con
9: tutti pazzi per RDS.

0: Alle 7.38, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz, adesso parliamo. Attenzione, quando il bambino sta in camera e studia. E
1: tra
0: sta
1: i tanti
0: studiando.
1: Desideri di questo ragazzino di 12 anni c'era quello di avere $10,000 a disposizione per ottenere una fusione nucleare in cameretta.
2: In cameretta si fa, sotto le coperte. Quante fusioni nucleari?
0: Che il bambino sta studiando.
1: La Fanta.
2: Ma ha fredda, ha fatto la fusione fredda? Adesso.
1: Nella sua stanza dei giochi ha fatto questa. Ha fatto la fusione nucleare.
0: Che bello. Silenzio, che sta studiando per fare la nitroglicerina.
1: Esatto, silenzio.
2: Ha scisso l'atomo, la mamma, rimettilo subito a posto.
0: Non mi lascia l'atomo in giro.
1: Però, da questa notizia del favoloso Jackson, perché vogliamo sapere tutte quelle volte che vi hanno detto di fare un esperimento a casa quando andavate a scuola e poi c'è stato un disastro magari.
0: A 6 anni ho messo l'uovo sotto il calorifero. Purtroppo mia mamma è passata con l'aspirapolvere, ha spaccato l'uovo e si è anche arrabbiata. Perché
1: ma cosa dovevi fare?
0: E col calore doveva nascere il pulcino, capito?
2: Questo secondo te.
1: Ma secondo te è questo?
0: Io l'ho fatto. Dice col calore io misi l'uovo sotto. È una roba che mia mamma mi scasse i maroni da anni. C'ha 90 anni, ecco, fate conto che saranno 85 anni che me lo dici.
2: Anni 80 a scuola ci fecero la testa con il buco nell'ozono perché bisogna buttare il CFC, lo spray eccetera. Io andai a casa e buttai via tutta la lacca di mia madre, che è stata contentissima.
1: Posso immaginare, ecco, guarda qua proprio ti è venuta quella sarditudine tua.
2: Ma il buco nell'ozono,
0: un po' di integralismo che conosciamo. Va bene, vogliamo sapere al 388 22 quali sono stati i vostri esperimenti. Rossella ancora non si è scatenata.
1: No, mi sono venuti in mente i fagioli nell'ovatta. Mettevo i fagioli nell'ovatta e spuntava la pianta.
0: Però quello è normale, è normale.
1: Beh, dovevi aspettare tutto il tempo lì davanti al fagiolo. Anche le lenticchie.
2: Il fagiolo se non lo guardi non cresce.
1: Non cresce.
0: Allora,
1: raccontateci tutto. Esperimenti finite anche male.
0: Facci ridere, dai.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Per te.
5: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotto Snack.

0: La cotoletta della linea Fileni Light è super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici e quindi cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.ubice.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
12: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
13: I Polaretti. Io arancia. Tu fragola.
14: Gustare la magia devi fare.
13: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: 7.48, amici a tutti pazzi per RDS, parliamo di esperimenti scientifici fatti a casa. Ragazzi, è arrivato un messaggio che dice, per esempio, mio fratello è un esperimento andato male.
1: Dai, ma così.
2: Allora, sappiate che sono venuti fuori delle scienziati, noi abbiamo scienziati, siamo un po', beh, in effetti siamo un popolo di inventori, navigatori, inventori, poeti.
1: Sì, perché insomma a scuola tutti abbiamo fatto degli esperimenti con i nostri
2: non
1: prof.
2: Male, non male, cioè se siamo tutti vivi, non male. Sì, non
1: mai
2: male.
1: Come questo ragazzo che ha fatto la fusione nucleare nella cameretta, questo, però questo no, a 12 anni.
0: Ma per caso,
2: salutiamo i suoi genitori.
1: No, aveva studiato,
2: che
1: lo
2: sono
1: sapeva.
2: Fusi, I genitori sono dei neutroni che girano.
1: Vedo che anche voi siete messi bene ad esperimenti.
2: Miseria,
3: Io per ricreare i fulmini ho messo il CD, il compact disc in microonde. Bello. Quando ero piccola.
2: Ecco, vedi.
1: Perché
2: è saltato il CD. Sì.
1: Ok.
4: Il disgraziato di mio figlio mi ha fatto fare l'esperimento con l'uovo e l'aceto. Risultato, tutte e due a vomitare. E quando sente aceto mio figlio scappa.
0: Quello che metti l'uovo.
4: Terribile, puzza allucinante.
0: L'uovo nell'aceto ammorbidisci il guscio e poi deve entrare nella bottiglia. Dovrebbe essere quello.
1: Ah, vedi che tu li sai tutti.
2: E comunque sia, adesso vomita. Cioè, capi, tutte e due sono stati.
1: Mamma mia.
2: Vabbè, non male.
5: Il mio era un vero esperimento. Lezione di chimica, prima superiore, laboratorio. Io e una mia amica dobbiamo passare il becco Bunsen, che praticamente aveva una fiamma sotto una provetta con non mi ricordo cosa ci fosse dentro. E la prof aveva appena finito di dire: ok, potete stare tranquilli, tanto a queste temperature non scoppia. Cinque secondi dopo scoppio.
2: È scoppiato.
5: E me lo ricordano ancora i miei compagni di classe, sono passati più di 20 anni.
1: Mamma mia, scoppiato. Mamma mia, chi se
0: ci metti la dinamite.
2: Però state sereni che non scoppia.
6: Io da piccolo volevo accendere un fuoco d'artificio in casa, anzi l'ho acceso. E perché avevo un accendino nascosto in un cassetto e lo volevo accendere e per poi portarlo di corsa fuori per farlo esplodere. Ma non ci sono riuscito e mi è esploso
0: in casa,
6: tutto in casa.
1: Ma farlo
0: direttamente fuori no?
2: Cioè il fatto che siano tutti vivi quelli che ha raccontato è bella come
1: ma il fatto che ce ne siano mille di messaggi noi li metteremmo tutti.
2: Alcuni sentiamo... sono postumi e alcuni sono morti ormai.
0: Adesso sentiamo una storia triste invece.
1: Paola.
7: Ciao, buongiorno a tutti. Che bello parlare con voi.
2: Grazie. Siamo felici noi, non vediamo l'ora che tu possa farci il tuo racconto. Vai.
7: Io facevo il quarto liceo scientifico e noi ci lamentavamo sempre con i nostri professori che non ci portavano abbastanza in laboratorio. E allora, più o meno come adesso, fine dell'anno.

0: e la professoressa dice: oggi ho preparato un bellissimo esperimento, vi porto noi contentissimi.
1: Okay.
0: Peccato che 5 minuti dopo aver cominciato l'esperimento lei fa sciogliere la perla del suo anello di fidanzamento.
2: No, la
0: distrugge.
3: Ma l'esperimento qual era, scusa?
0: Ma in realtà c'era da mescolare qualcosa, io adesso esattamente che componenti.
1: Però si è fuso l'anello di fidanzamento.
0: Le mette a piangere, no, come lo dirò mio marito, non crederà mai.
3: Ma l'ha buttato apposta, gli è caduto, era vicino all'esperimento, come è successo?
0: Secondo me era solo vicino alla provetta, solo che la perla
1: si è fusa.
0: Quindi si è fusa, le è rimasto l'anello senza la perla, sciolta.
1: E lei che piangeva, è bellissima, è una scena bella.
3: Se
1: mi
3: posso,
0: se
3: mi posso permettere,
0: in laboratorio l'anno dopo.
3: Se mi posso permettere, non credo fosse una perla di altissimo livello,
1: perché
0: Guarda,
3: a meno che non fosse
2: l'oro non si è sciolto dell'anello, e si è sciolta si è sciolta solo la perla,
0: ma noi ci siamo rimasti malissimo, avevamo acceso con tanta gioia.
2: Ma tu ti ricordi cosa dovevate sciogliere voi? Cioè, che cos'era quella cosa?
0: Stava ancora preparando lei tutta questa mescolanza e a un certo punto la vediamo impallidire e piangere. Ho detto: mamma mia,
1: è stupendo, hai vinto, è bellissimo,
3: Come era l'anello delle patatine?
2: E ne quello si può essere.
3: Marito, ti ho regalato un anello da 20
2: anni.
1: Ma non
2: grazie,
1: è vero, era un anello importante.
2: Oh, non ne fate più esperimenti.
0: Voi, ragazzi,
2: guarda,
0: per la bella compagnia, ciao, tutti grazie. I giorni.
1: Non fondere niente. Ciao,
0: no,
1: grazie.
0: No, promesso. Ciao.
4: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: cari amici di Tutti Pazzi per RDS, noi ancora fermi sull'anello dell'insegnante. Mi sono intristita.
1: Siamo distrutti noi per tutto quello che è successo.
0: Le perle non ci regalano mai, quindi forse è per quello.
2: Chissà se era una perla, se si è sciolto, cioè non poteva essere una
1: perla. Però cos'è? Le perle portano lacrime?
0: Sì, una cosa del genere. Non si regalano, uno se le dovrebbe comprare.
2: Se le sciogli sì.
1: Sono i produttori di perle che in questo momento stanno ringraziando tutti quanti per questa pubblicità.
0: Così si dice, però chi se ne frega,
1: però
0: ovviamente.
1: La scena alle
2: magari
1: scene
2: lacrime di gioia.
0: È la scena dell'esperimento che c'è un po' così.
1: Con la professoressa che piange.
0: Che piange. Ma chissà cosa ha fatto per farsi avere
1: di fidanzamento.
0: Per farsi regalare quell'anello.
1: Non male, la prima ora non male. Non male.
0: Non male, pensate alla seconda e la terza. Intanto andiamo in redazione.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: In redazione c'è Paola Gubbiotti, quindi noi siamo fortunati. Buongiorno Paola.
0: Ben trovato.
1: Andiamo con la voce che brilla con tutte le notizie. Grazie Paola.
6: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano, dichiarazione congiunta dei due paesi e degli Stati Uniti. L'intesa prevede la creazione di zone di sicurezza sotto il controllo esclusivo dell'esercito di Beirut. Prossimi colloqui il 22 giugno. E dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio a 97 dollari. I mercati confidano nell'accordo tra Stati Uniti e Iran con l'annuncio che potrebbe arrivare nel weekend, dichiarazione di Donald Trump. Mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti approva una risoluzione promossa dai democratici che mira a fermare la guerra contro l'Iran. Solo simbolica la risoluzione perché Trump ha il diritto di veto. Il sì di Bruxelles allo scostamento del patto di stabilità per l'emergenza energetica senza il taglio delle accise, spiega il vicepresidente della commissione Dombrovskis. Accolta la richiesta italiana, sottolinea il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
7: Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza.
6: Operazione della Guardia di Finanza di Sassari contro il bagarinaggio. In 5 anni sottratti al fisco oltre 30 milioni di euro, individuata una coppia che acquistava un ingente numero di biglietti per concerti, partite e spettacoli. Trema ancora la terra al largo delle Eolie nella notte sisma di magnitudo 2.8, 2 ore fa ha segnalato un terremoto di magnitudo 3 in provincia di Potenza, epicentro a Moliterno. Il tennis al Roland Garros, Berrettini si ritira per problemi fisici e Matteo Arnaldi è in semifinale, domani affronterà Cobolli che ha battuto Ogier Aliassimi in 4-7. Il calcio, vince la giovane Italia di Silvio Baldini 1-0 in Lussemburgo, amichevole decisa dal gol di Pio Esposito. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8:01, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, allora, si riparte.
1: I nostri amici scienziati ci spiegano che è esattamente il contrario: se le perle sono buone, sì, si sciolgono perché sono fatte di calcio, quindi basta una soluzione,
2: ecco, vedi,
1: acido, aceto cloridrico, scatena una reazione chimica che rilascia anidride carbonica.
2: Quindi l'anello della prof era vero.
1: Era vero. Vabbè. Questo ci intristisce ancora di più.
0: Ancora
2: e
0: di
2: a
0: più,
2: proposito di tragedie, c'è il patrimonio milionario di Carlo Lagerfeld ancora al centro di tante controversie.
1: Ma
2: perché?
1: Chi è Lagerfeld?
2: Ma come, chi è? Il grande stilista.
1: Ah, Ciccio, okay, sapevi tu, sì.
0: Certo, Karl Lagerfeld, sì, sì.
1: Qua c'è le scarpe,
0: c'è la mutande di Karl Lagerfeld. Allora, raccontaci il patrimonio milionario.
2: La sua eredità è stimata in 200 milioni di euro e a beneficiarne dovrebbero essere in sette, fra cui anche la gatta Choupette.
0: La gatta
2: è da sette anni che la miccia Choupette non riceve questa cavolo di eredità.
1: No, quindi giustamente non hai soldi per le crocchette.
2: Infatti c'è Cacotte, che è quella che è la badante della gatta,
1: ha assaggiato le crocchette,
2: no, che per dice vabbè, io la faccio vivere in tutta insomma lo sfarzo in cui viveva prima, però è chiaro che mi serve questa eredità.
0: Lei è legittima ereditiera, certo.
2: E tra l'altro vabbè che i gatti hanno sette vite, però già sette anni sono passati.
0: Sì, non è una vita all'anno, cioè, però dice, non è che
1: milioni saranno, scusate.
2: Certo. Non lo so, però aiutiamo la gattina Choupette, certo, perché bisogna che abbia questa eredità.
0: Diamo un aiuto alla micia. Certo.
2: Allora, noi intanto ci siamo impegnati, cara Choupette, poi vedremo cosa succederà. Intanto ci sono i cuccioli.
0: Con la sabbietta d'oro.
3: Grazie. Sono Livia, vi amo un sacco.
4: Giulia, oggi sono molto contenta perché fra 3 o 4 giorni finisce la scuola.
5: Siamo Emma e Alessandro. Andiamo a scuola a divertirci.
0: A divertirci
5: con i nostri amici. Con Edoardo e Giuseppe.
2: Tutti.
1: Li conosco, Edoardo e
0: che
1: Giuseppe.
0: Che bellezza.
1: Salutatemi lì tanto.
0: Perché l'ultima settimana si va solo uno.
2: Ma come l'ultima settimana? Almeno il 15.

0: 8.07 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dello scherzo su misura di Ciccio. Di chi parliamo?
1: Siamo
0: oggi, di cosa?
1: Tutti esperti di api, giusto? E se abbiamo un amico apicoltore è giusto fare uno scherzo, questo è quello che ha pensato il nostro complice.
2: Mio nonno aveva un alveare.
1: Vedi. Allora, che succede? Succede fondamentalmente che l'alveare è confinante ad Ancona con una delle facoltà ora di universitarie, e insomma questo bisogna stare attenti, perché io che sono il legale dell'università con lo studio a Roma, mm-hmm, e mi preoccupo, perché se scopriamo che le api sciamano, attenzione. Le api sciamano,
2: cioè sciamano, cosa vuol dire? Cioè vanno a fare shopping, vanno in giro, sciamano.
1: Le api sciamano,
2: va bene,
1: non come gli altri che stanno sciamano.
3: Sciamano.
4: Ciao a tutti pazzi, sono Michele, voglio fare lo scherzo a William, che è un apicoltore di Ancona. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, sì.
0: Ah, buongiorno, sì, lo studio legale Fanelli, sono l'avvocato Fanelli. Senta, Fanelli, chiedo scusa, allora, è nostra cliente è direttamente la facoltà di ingegneria di Ancona. Allora, la situazione per quanto riguarda gli sciami diventa un pochino difficile, ecco, da gestire. Mi parlavano di arnie.
1: Allora, aspetti un attimo.
0: Ecco, mi dica.
1: Sì, non capisco cosa... Cioè, lei intende che fondamentalmente le arnie che sono intestate a me sciamano e quindi hanno problemi.
0: E se sciamano? Siccome ci sono studenti lì in zona...
1: Scusi un attimo, ma le arnie... Allora, le api intanto volano, quindi non è detto che le api...
0: Vabbè, chiedo scusa, volano, però c'è...
1: Cioè, il discorso è che se c'è stata un'invasione di api nella facoltà
0: pericolosa,
1: di
0: pericolosa, possono essere pericolose perché non tutti.
1: Sì, però non riesco a capire
0: perché lei probabilmente ci lavora. Io non è che c'ho un allevamento, faccio un esempio, di pecore per cui io posso recintare. Le api sciamano e bisogna cioè c'è qualcuno a cui ricade la responsabilità di sciamare con le api.
1: Però perché proprio a natura dorica? Mi spieghi un attimo.
0: È perché mi hanno detto che è quella la zanfara. Infatti io ho tutte le indicazioni.
1: Ma io lì lavoro, c'ho un laboratorio.
0: Appunto, tra l'altro laboratorio che sappiamo, insomma.
1: Lì non ci sono le api, lì lavoro il miele.
0: Appunto, ma il miele cosa fa? L'api cosa fa? Va verso il miele, capito? È quella la situazione. Allora, cosa si può fare?
1: Sì, ma in base a cosa? Mi spieghi un attimo, non capisco.
0: Che nel 2026, mi scusi, come fa a recintare le api e lo sciame? Perché sciamano le api.
1: Sto dicendo che fondamentalmente le api sciamano...
0: Le api sciamano, l'ha detto anche lei che le api sciamano, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, quindi non è che posso fare come le pecore o come i cavalli li tengo, invece le api sciamano, giusto?
1: Okay.
0: Ecco, il cavallo pascola, le api sciamano. Vado avanti. Allora.
1: Quindi le api sciamano fondamentalmente.
0: Le api sciamano, me l'ha detto anche lei. Quindi le api sciamano. E su questo non abbiamo dubbi.
2: No,
0: cioè, non è come le anatre per cui io posso tenerli in un'aia, giusto?
1: No,
0: le api sciamano. Allora, mi spieghi.
1: Le api sciamano.
0: Le api sciamano, me l'ha già detto lei, che le api sciamano non è come un allevamento di galline per cui stanno in una zona. Le api sciamano, me l'ha detto lei.
1: Lei mi fa parlare.
0: Parli, scusi, è mezz'ora che ancora non ha detto niente, ma ha detto solo le api sciamano. E questo io lo so.
1: Le arnie vicino all'università non sono gestite dal sottoscritto, ma da un'altra azienda agricola.
0: No, adesso mi fa lo ho capito, però viene poi il laboratorio, il suo. Ha capito?
1: Ma il laboratorio avvocato, ma nel laboratorio non ci sono le api.
0: No, però c'è miele, giusto?
1: Quindi cosa c'entra?
0: Quindi vuol dire che le api sciamano, ma vanno verso il miele.

0: Miele,
1: il miele, certo. Mi piace dire, le api, le api che sono, che hanno punto lassù,
2: le api sciamano? Sciamano le api?
1: Nella natura sì.
2: Oh,
1: sì.
2: Sciamano. Oh. Allora partiamo che le api sciamano. Okay. Non è come, che ne so.

0: sensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alle 8:15, tutti pazzi per RDS, il nostro amico fa l'apicoltore, sì. Il suo amico fa lo scherzo, perché ha le arnie e quindi...
2: vicino all'università, ricordiamo.
1: Cosa fanno le api? Le
2: sciamano. Quello l'ho capito benissimo.
1: Lui ha fatto l'errore di dirci le api sciamano, da allora si è aperto... Le api sciamano, allora. Mai. Non è che solo colombi che stanno nelle piccionarie, le api sciamano.
3: Io sto lavorando, avvocato, io le sto dicendo che le api sono insetti selvatici.
1: Che
3: quindi,
1: sciamano.
3: In natura sciamano.
1: Sciamano. Non c'entra niente che sciamano. Non è come, che ne so, la tortora. Ha capito? Le api sciamano. Ecco, poi.
3: Quindi lei cosa vuole? Io vado all'università e mi metto come paratia per evitare la sciamatura.
1: Però si potrebbe arrivare, si può trovare un accordo. Esatto. Dove le api sciamano e dà una situazione. Io questo sto chiedendo, di poter regolamentare
3: è regolamentata la faccenda, perché le api sono denunciate, gli alveari sono denunciati.
1: Le api?
3: Come possiamo fare?
1: Non lo so, fa lei l'api, lo sciamante.
3: L'apicoltore, no, lo sciamatore. L'apicoltore lo faccio come professione e cerco nel migliore dei modi.
1: Quindi vede che ottiene soldi, già il fatto di ottenere soldi da la natura.
3: Soldi, avvocato, ma sta scherzando.
1: Ma lei ottiene soldi dalle api laboriose. E questo non è bello.
3: Le api laboriose, se le fioriture ci sono, che il tempo lo permette, non vedo per quale motivo le api non debbano fare miele. Non debbano produrre miele.
1: Ho capito, ma lei il miele lo divide con le api.
3: Delle api, avvocato. Lo tiene
1: per lei il miele, scusi un secondo, perché dopo che hanno sciamato, il miele lei lo tiene per lei o lo divide con le api?
3: Che le api sciamano, devi sentire una cosa.
1: Se sciamano, non è come gli asini.

0: allora se la pisciamano,
1: sciamano. L'ha detto lei che le api sciamano. Ma non è che le ha comprate le api, scusi, ma lei ha comprato
0: ma
1: le api.
0: Ma come non l'ho comprate? Ma come si inizia l'attività, avvocato? Ma lei è ignorante o è una persona che conosce?
1: Scusi, ignorante lo dice a lei, lei sciama intanto.
0: Io la saluto, avvocato, aspetto una sua.
1: No, aspetti un attimo, le passo un secondo il mio collaboratore. Un attimo.
2: Buongiorno, salve, sono Mancinelli.
0: Che devi andare a fare in culo, perché queste due ore che mi hai fatto perdere, io ti ho aumentato tre volte il miele, così guadagno soldi, come dice.
1: Buongiorno, William.
0: Adesso al giorno me fai conoscere l'avvocato tuo.
1: Qui è tutti pazzi per RDS, buongiorno.
0: Ma porca miseria,
1: dimmi una cosa, ma quante volte l'hai detto che le api sciamano?
0: Le api sciamano, le anatre, visto che sei molto ignorante in materia, io ho detto qui è la fine.
1: Tu fai i sordi con la sciamata degli altri e questo è il fatto. Allora possiamo dire una cosa ufficialmente, William, che mi sembra molto importante, cioè le api sono fondamentali, non solo per William.
0: Sì, sono
1: e ricordati che le api
0: sciamano.
1: Non come le anatre, i vitelli e le cozze. Ciao
0: Colombi.
1: Ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 8:22, amici, tutti pazzi per RDS. È arrivato il momento di scusi per mettere una domanda.
1: Ah,
0: il momento,
1: certo,
0: in cui i nostri ascoltatori possono rivolgere delle domande direttamente a alcuni personaggi famosi e poi noi glieli giriamo personalmente. Quindi
1: benissimo,
0: è garantito che poi,
2: okay,
0: vengano a sapere queste,
2: sì,
0: cose.
2: Sì, sì, sì, noi poi rispediamo tutto, ci mancherebbe. Sì, sì. Ma oggi abbiamo un argomento.
0: Oggi parliamo
2: anche
0: di Sinner.
2: Parliamo Sinner, di Sinner, che tra l'altro
1: che...
2: in Sardegna,
1: ma come?
2: Cioè, si sta godendo il mare e il sole.
1: Semifinalisti italiani.
0: Esattamente, esattamente.
1: Ma lui è tranquillo, è bello,
0: non lo sappia, questo non lo possiamo
2: e
0: sapere.
2: Allora parliamo di che cosa? Cioè,
0: allora
2: diciamo,
0: potete chiedergli quello che volete. Intanto, cioè, come si sta trovando in Sardegna,
2: ecco,
0: per esempio?
2: Infatti, se... l'ho visto che era in Sardegna.
0: Intanto amici sardi, andando... se avete qualcosa da chiedere a, cioè, Sinner, che è in Sardegna.
1: Se
0: che...
1: sta andando al banco, batti in questo momento.
0: Esatto.
1: Perché, insomma, cioè, non penso
0: se...
1: che sia.
0: Se gli rode un pochino, che tutti sono in semifinale, lui no.
1: No, lui è il trascinatore della nazionale italiana.
2: Potete fare qualsiasi domanda.
0: Quello che volete, potete chiedere. Se è contento per gli italiani, secondo lui, che potete chiedere tutto quello che volete. Una linea aperta con gli
2: allora,
0: Sinner,
2: domande
0: amici,
2: a Sinner
0: al 388-22-388-22 con dei bei messaggi vocali. Aspettiamo le vostre domandine.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: A Polaretti Land riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
13: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I Polaretti! Io arancia, tu fragola?
12: Gustare la magia devi fare.
14: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti.

0: ti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante. Gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Posso fare una domanda ipotetica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
2: Ma che domanda è?
3: Scusi, mi permette una domanda?
4: Allora abbiamo fatto delle, abbiamo chiesto di fare delle domande a Sinner, tipo questo Mauro da Frosinone che scrive: è vero che a Roland

0: Rossi è sentito male per un mancamento, nel senso che le mancava di girare uno spot.
1: Dai, questo è proprio pungente.
2: Poi Elisabetta dice: devo dirvi, ma lasciatelo perdere, sì, lasciatelo riposare, mamma mia, ce l'avete sempre con lui, hai ragione Elisabetta.
0: È in Sardegna, lasciamolo e riposare.
2: Purtroppo e tutto perdonano gli italiani, tranne che è successo.
1: Ma chi non
0: vabbè,
1: è vero?
0: No, guarda che belle domande che sono arrivate.
3: Un sinner. Formaggio ti ha bisogno.
1: Ma chi è? Quello di Pino gli Anticorpi? No, uno
0: questo,
1: dei, du-
0: spesso
1: dei due.
0: Spesso quando sei in Sardegna sdraiato al mare si avvicinano.
1: Dicono così.
4: Ciao a tutti pazzi, ma a questo punto l'obiettivo è vincere Wimbledon. Sì. Se non ci riuscirà, si dedicherà a un altro tipo di erba?
0: No, non credo.
2: No, ma che roba è?
1: Ragazzi!
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Siamo da Cagliari. Vorrei chiedere a Sinner se ha assaggiato il formaggio con i vermi.
1: Ma che...
3: Ciao, buona giornata.
2: Beh, insomma, specialità.
0: Credo sia considerato doping.
2: Sono tutte
1: quello,
2: domande sulla tecnica e strategia del tennis.
1: Perché
2: è
1: i vermi sono proteine.
0: Okay. Certo.
5: Ciao a tutti i pazzi, sono Franco, buongiorno.
1: Ciao.
5: Una curiosità, l'ex allenatore di Alcaraz ha detto che lo spagnolo è sopra Sinner d'un pelo, ma è un pelo rosso?
0: Sì, può essere. Domande tecniche per Sinner.
1: Ma io mi vergogno a mandare a Sinner queste domande, scusa. Perché le dobbiamo mandare?
2: Dove abbiamo la sicurezza
1: cioè,
2: di avere un italiano in finale? Arriva tutto questo su Sinner, il livello è alto.
0: Il livello
2: certo.
0: È alto, amici, grazie.
6: Questa è la tua estate con
7: tutti i pazzi con RDS.

0: Alle 8:40, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz. Adesso facciamo un gioco, ma soprattutto riviviamo degli anni belli, storici, con emozioni. Ognuno si riporterà alla mente qualcosa di particolare.
1: Beh, sì, perché la sfida dell'anno, il nostro nuovo gioco che ha preso piede, è un modo anche per tornare un po' indietro nel passato, rispolverare anche vecchie cose che sono successe, che comunque alcune fanno anche tanta nostalgia.
2: Nei contributi che vi manderemo ci saranno un sacco di fatti accaduti proprio in quell'anno. Sicuramente abbiamo, adesso togliamo i mondiali e gli europei, perché la gente indovina per i mondiali e per gli europei.
1: Esatto.
2: Li togliamo.
0: Perché la storia italiana è quella.
1: Sì. Capiamo. Intanto prenotatevi al 388-22-38822. Si gioca la sfida dell'anno.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Alice!

0: senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
5: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
6: I Polaretti. Io arancia. Tu fragola.
4: Gustare la magia devi fare.
6: Polaretti. Buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Notte Rosa It's Summer! Dal 19 al 21 giugno, la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Noma DJ Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Sono le 8:46, giovedì 4 giugno, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
20: Ci attende un giovedì più tranquillo sull'Italia. Oggi giornata all'insegna del bel tempo, con tanto sole, temperature tra l'altro accettabili, nel senso non troppo alte, rimaniamo sotto i 30 gradi un po' in tutta Italia. Però attenzione, si avvicina anche una nuova perturbazione. In serata arrivano nuovi temporali sulle regioni di nord-ovest, in nottata si estenderanno a gran parte del nord e domani li ritroveremo anche nell'Italia centrale. Però nel weekend poi torna il bel tempo. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
21: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i

0: Eccola qui la sfida dell'anno con i nostri amici. Partiamo da Luigi da Napoli. Buongiorno caro.
1: Buongiorno caro Luigi.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Buona giornata.
1: Che cosa fai a Napoli? Fatti scoprire.
2: A San Giorgio Cremano.
0: Precisamente.
1: Patria di Massimo Troisi.
3: Certo.
0: E che fai?
2: Ormai sono un pensionato da 6 anni.
0: Complimenti.
3: Quindi vedi che esistono. Cosa fai per riempire il tempo durante la pensione? Cosa ti piace fare?
2: Faccio un po' di attività sportiva. Bravo. E poi sono iscritto a un'associazione di bocciofili, quindi giochiamo
1: bello,
2: a bocce.
1: Bello.
4: Vieni anche da me a Ginevra, mi raccomando.
1: Senti, ma tu te lo ricordi Massimo Troisi? Sì.
2: Come non lo ricordo Massimo Troisi?
1: Eravate amici?
2: No, amici no, perché no, io siamo coetanei, diciamo, come età, ma non.
3: Non l'hai conosciuto di persona.
1: Però orgoglio.
0: Conosciamo
1: di
0: Stefania. Stefania da Pistoia, buongiorno cara.
5: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Senti cara, sei pronta a giocare alla sfida dell'anno? Ti facciamo tornare indietro di qualche anno, ok?
5: Speriamo.
1: Allora, diamo una notizia veloce sul regolamento, vai Rossella.
0: Allora, vi facciamo sentire questo mashupone di notizie successe proprio in quest'anno, nell'anno in questione, e voi dovete aspettare che finisca tutta la clip. C'è un gong alla fine che vi fa capire che è finita la clip, ok?
3: E dopo il gong vi potete prenotare col vostro nome.

0: Ma intanto, gridando il vostro nome, intanto sentiamo la clip.
1: Tutta.
2: Benvenuti a Jurassic Park. Dinosauri e uomini. Due specie divise da 65 milioni di anni di evoluzione.
3: Roberto Baggio, per la terza volta il pallone d'oro va a un

0: chi si prenota?
1: Chi si prenota? Urlate il vostro nome. Luigi.
2: Che anno era?
3: Credo il 1993.
0: Beccato!
2: Ma come fate a indovinare?
0: Qual è stato l'indizio giusto?
3: No, io ero un grande tifoso di Roberto Baggio.
0: E quindi lo sapevi che sei che era arrivato al pallone d'oro? Terzo italiano, prima Rivera,
1: ma
0: poi Rossi, poi
1: Baggio. Addirittura l'anno,
0: mi
1: ricordo, va bene, ho capito, ma di ricordarsi l'anno, wow, bravo.
0: Complimenti.
3: No, è stato un grandissimo uomo, oltre che calciatore.
1: Certo. Sì.
0: Stefania, eri lontana?
4: No, non ero lontana con gli 883, però ero in dubbio.
2: Il dubbio ti ha fermata. Vabbè, comunque ti mandiamo un bel gadget, va bene?
4: Grazie mille.
1: A Luigi Valere di S-Bag.
3: Tante grazie e complimenti a voi per la vostra trasmissione.
0: Grazie a voi.
4: A tutti.
1: Grazie
4: a
1: voi. Un bacio.

0: pazzi per RDS, cari amici, è periodo di concerti, di show e inizia
1: è
0: proprio
1: estate.
0: torna l'RDS Summer Festival, torna il nostro RDS Summer Kit, quello pieno di tanti gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: E allora scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ed eccoci con Paola Gubbiotti. Buongiorno, cara Paola.
8: Sono pronta.
2: Anche noi ad ascoltare nuovamente tutte le notizie. Grazie, Paola.
8: Libano e Israele annunciano il cessate il fuoco nella notte, tregua subito violata. L'agenzia di stampa di Stato di Beirut riferisce di diversi attacchi da parte di Tel Aviv nel sud del paese. Ci sarebbero vittime e feriti. Nell'accordo raggiunto a Washington, firmato anche dagli Stati Uniti, è prevista la creazione di zone di sicurezza sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. E Donald Trump conferma la sua presenza al G7 di Vienna in Francia, in programma dal 15 giugno. Nella notte attacchi incrociati Russia-Ucraina. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito collaborano con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con Mosca per porre fine al conflitto. Sì della Commissione europea, scostamento dal patto di stabilità ma non flessibilità illimitata e senza taglio delle accise per far fronte alla crisi energetica. Da Bruxelles, Tommaso Gallavotti, corrispondente ADN Kronos.
9: La Commissione europea ha deciso di concedere a tutti gli stati membri dell'UE che lo desiderino di utilizzare una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo pari allo 0,6% del PIL per affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata annunciata a Bruxelles dal commissario all'economia Valdis Dombrovskis. È la risposta della commissione von der Leyen 2 alla richiesta arrivata direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di avere flessibilità per affrontare la crisi.
8: Lo sport con Cristiano Di Cosimo.
10: Il tennis, ci sarà sicuramente un italiano nella finale del Roland Garros. Matteo Arnaldi si aggiudica il derby con Matteo Berrettini, costretto al ritiro per un infortunio muscolare quando era sotto 7-5-5-2. In semifinale il sanremese affronterà domani Flavio Cobolli, che ha battuto il canadese Ogier Aliassime 4-6-6-4-6-4-6-4. Sara Errani e Andrea Vavassori in finale nel doppio misto. Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince 1-0 la prima amichevole in Lussemburgo. Assegno Pio Esposito per la selezione diretta dal CT ad interim. Prossimo test il 7 giugno in Grecia. Vlahovic verso l'addio alla Juve, stoppate le trattative per il rinnovo del contratto. La finale playoff Serie C resta 1-1 dopo il recupero di Brescia-Ascoli. La promozione si deciderà quindi domenica al Del Duca. La Formula 1, la Ferrari ufficializza il rinnovo del contratto di Charles Leclerc. Il cavallino non specifica la durata dell'intesa. Questa è RDS.
11: Amore, tesoro, svegliati!
12: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
11: Dai, forza!
12: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
11: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.02 la terza ora, buongiorno a tutti, Rossella, Ciccia e Buzz.
1: Eccoci amici, e allora parliamo di questa notizia, l'abbiamo appresa dalle Dolomiten, dal quotidiano Dolomiten.
2: Che leggiamo quasi, io lo leggo il giovedì pomeriggio solitamente, infatti stamattina ancora non avevo letto.
1: Vabbè, i comuni della provincia autonoma di Bolzano sono nel caos perché ci sono troppe richieste di nozze presentate da coppie di cittadini stranieri.
0: Vabbè, bello, no? Vanno lì,
1: portano, ragione.
2: Insomma, ma da dove?
1: Sì,
2: fanno Germania, Austria, da...
1: vengono tanti dalla Germania.
0: Sì.
1: Addirittura il comune di Fie allo Schiliar, spero si dica così.
0: Fols am Schiliar.
1: Ecco, va bene.
0: Allo Schiliar.
1: Benissimo. Avrebbe introdotto un tetto massimo di 5 matrimoni stranieri all'anno. Mentre ad Appiano, per esempio, le tariffe per i riti civili non residenti sono raddoppiate. Ma il problema, sapete qual è?
2: Mi stanno scoraggiando.
0: Cos'è il problema?
1: Perché va bene le richieste, no? Però il problema è che anche i divorzi poi avranno quella sede lì.
0: Perché poi diventa la sede, si ingolfano.
1: Certo, di competenza legale.
0: Certo.
1: Si ingolfano, per esempio a Caldaro si è scelto invece il giovedì, per così magari mettono un giorno spurio così, certo, settimana. Solo il giovedì del pomeriggio.
0: Praticamente ti fanno gli auguri.
2: Il mercoledì alle 23.
0: Poi venite, ma siccome sappiamo che poi divorziate.
1: Esatto.
0: Allora facciamo così, venite
1: poi si
0: meno.
1: Si intasa tutto.
2: Ma mettiamo un tetto ai matrimoni in generale.
1: Ma vedi,
2: no?
1: Che la gente si sposa, questa è la notizia.
0: Ma
1: secondo
0: così,
1: me.
0: Ma si divide anche.
1: Si divide anche, infatti. Non lo so, perché io pensavo che non si sposassero,
2: ragazzi,
1: per invece si sposano.
2: Tempo determinato con il rinnovo.
1: Ci vuole Mazzucchelli, scusate, ci vuole Have a Nice Day di Mazzucchelli.

0: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
1: Potrebbe anche cantare il nostro rocker, grande psicologo Luca Mazzucchelli.
2: Ci ha dato già prova delle sue doti vocali
3: l'altra volta. L'altra volta ha cantato una canzone di 13 Pietro, mi ricordo,
4: sì,
3: vero?
4: Bene. Allora, questa volta la corda vocale.
1: Guarda, questa volta carta e penna, perché sono andato a sbirciare su cos'è il tema della giornata. Fondamentale. Vai Luca.
4: Grandi decisioni. Cosa dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a prendere delle grandi decisioni? Perché? Perché vedi, molti di noi quando devono prendere grandi decisioni si concentrano su ciò che vanno a guadagnare, ma raramente valutano quello che vanno anche a perdere.
1: Come diceva Lello Arena in Ricomincio a Tre, chi parte sa che cosa lascia, ma non sa che cosa trova.
4: Lello Arena. Oppure senti, chi è che indovina da che canzone è tratta questa frase? Cosa sei disposto a perdere?
3: Cosa sei disposto a perdere?
4: Giovanotti, cosa sei disposto a perdere?
1: L'hai tornata in maniera sua.
2: Mi fido di te.
1: Cosa sei disposto a perdere?
4: Però il concetto è che ogni sì comporta un no, e quindi quando tu vuoi prendere qualche cosa devi anche lasciare andare qualche cosa. Okay. Allora, tre riflessioni per affrontare meglio le grandi decisioni partendo da questo presupposto.
1: Numero uno.
4: Le perdite sono invisibili, cioè quello che tu guadagni è visibile, ma le perdite sono invisibili. Però invisibile non vuol dire che non c'è, è invisibile ma la perdita pesa, quindi i guadagni sono chiari, tutti vedono che se prendo quella decisione di accettare quel lavoro magari guadagno di più o ho un ufficio più grande.
1: Ma cosa lasci?
4: Ma quello che perdi è invisibile, eppure c'è, magari perdo il tempo libero o perdo la possibilità, o magari perdo la leggerezza dello spirito. Certo. Questa cosa va assolutamente calcolata.
1: Numero due,
4: non chiederti solo che cosa otterrai, ma chiediti anche che cosa diventerai. Perché ogni grande scelta non cambia soltanto il contesto in cui tu sei inserito, ma cambia anche te,
1: l'evoluzione,
4: la persona che sei e che diventerai. Cioè magari quel ruolo prestigioso che però ti mangia fuori ogni weekend e non puoi più stare con i tuoi figli, con il tuo partner o con i tuoi amici, che tipo di papà o di mamma ti farà diventare? Che tipo di amico ti farà diventare? Che tipo di partner ti farà diventare?
1: Bello.
4: Fondamentale. Terzo, ultimo punto, ricordati questo: il rimpianto più comune non è tanto per ciò che hai fatto, ma è per ciò che non hai provato a fare.
3: Giusto.
4: Cos'è che vuol dire? Che insomma non rimpiangi gli errori commessi, ma le occasioni perdute. Quindi, prima della prossima grande scelta, fermati un attimo, prenditi il tempo di guardare quello che non si vede. Perché le decisioni migliori non sono quelle che sembrano migliori sulla carta, ma sono quelle che ti fanno riconoscere e stare sereno quando ti guardi allo specchio.
3: Ma io direi che è meraviglioso questo messaggio che ci hai dato oggi.
1: Ma certo.
4: Per tutti.
3: Grazie a Luca.
4: Ciao ragazzi, a presto.
1: Grazie, dottore.
5: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
0: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, benvenuti a questo gioco che mi fa impazzire, perché è una roba che mi fa ricordare proprio vecchie canzoni, vecchi tormentoni, di cui insomma
1: l'estate
0: ci rimane un ricordo
1: vera.
0: Bellissimo, esatto. L'estate vera,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: duello vero. Dei tormentoni.
1: Dovrete indovinare tre tormentoni estivi con difficoltà crescente, perché si parte da 5 secondi, 3 secondi e un secondo.
2: Quindi inversamente proporzionale, la difficoltà. Parte
1: uno
2: da 6, 3 e un secondo.
0: Poi vi spieghiamo bene. Intanto prenotatevi al 388-2238-822 per il duello dei tormentoni.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata!

0: puntata.
1: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto
13: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Il duello dei tormentoni.
1: Piena atmosfera estiva.
2: E come canta bene
1: dei tormentoni.
2: Come canta bene il nostro Ricky Battini, che sa fare tutte queste sigle.
3: E adesso due ascoltatori saranno in linea appunto con noi, si sfideranno a colpi di memoria su tre round di difficoltà crescente. Partiamo da Cristiano.
1: Perdonaci Rossella, è Cristiana, no, come ha detto il nostro Marcolino Bellavia.
3: Cristiana
1: da Verona. Buongiorno Cristiana.
4: Ciao, buongiorno. Che nome mi date? Cristiana.
3: Lo so,
1: la C di Bellavia è sempre è molto morbida.
2: Le difficoltà
1: è
2: con l'italiano.
3: Cara Cristiana, te la vedrai con Gabriele da Bologna. Buongiorno, caro
1: Gabriele.
5: Ciao, buongiorno,
1: buongiorno Gabriele.
3: Siete
1: buongiorno.
3: Carichi?
5: Alla grande.
4: Yes. Allora,
1: sapete perfettamente la dinamica, per cui sarà in ordine decrescente ovviamente in ordine crescente la difficoltà e in ordine decrescente il tempo.
3: Quindi amici, voi potete interrompere quando avete capito il brano e potete dirci appunto il titolo, ok?
2: Prenotandovi col vostro nome.
3: Sì.
1: Partiamo.
4: Posso abbreviarlo il mio nome, se no ci metto un quarto
3: va
4: d'ora.
3: Bene.
2: Va bene.
1: Cri e Gabri, va bene, usate
3: primo,
1: voi.
3: Primo round, okay. 6 secondi.
1: Vai.
5: Gabriele.
3: Gabriele ha fatto
1: Gabriele
3: prima.
1: Gabriele è stato veloce. Vai Gabri.
5: Waka waka.
2: Bravissimo,
3: esatto, di Shakira.
1: Yes.
3: Un punto.
5: Gabriele.
3: Ancora Gabriele, ammazza. Chi sei, l'uomo gatto? Che era?
2: Che canzone era?
4: Non la sa.
5: Non la ricordo.
3: Può rispondere
4: Cristiana.
3: Vai.
4: Io la so.
1: Vai.
4: Posso dirla?
3: Sì.
4: Maracaibo.
1: Brava. La grande gufata di Cristiana.
3: Tre punti per Cristiana.
2: Ma guerrita Cristiana.
1: Non la sa.
3: Ragazzi, per adesso siete 3-1.
2: Indovina,
3: abbiamo
2: questa vince.
3: Quest'altro round dura un secondo, attenzione.
5: Gabriele.
3: Gabriele, dici.
5: L'ombelico del mondo.
3: Sì!
2: Bravo Gabriele.
1: Cristiana. Che è successo Cristiana? La sapevi Cristiana?
4: No, devo dire la verità, perché Giovanotti non lo sapevo. Non è che lo seguo tantissimo.
3: Però sai anche chi la canta, quindi vedi.
2: Brava, lo so.
4: Però vabbè, il fischio mi ha fregato.
2: Non ti intristire Cristiana, ti mandiamo
3: comunque.
2: Con un
3: 6-3 vince Gabriele l'RDS.
2: Ti mandiamo comunque
4: Rossella, dai, ricordami il dito nella piaga, dai.
3: No, quello non c'era, però possiamo metterlo come tormentone.
1: Non voleva il ricordo del punteggio. Va bene, comunque siete stati molto simpatici, grazie mille.
3: Ciao ragazzi.
5: Grazie a voi, grazie mille ragazzi.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, parliamo di Adriana Gallo, che è una violinista e anche una docente che a settembre, grazie alla domanda di mobilità, potrà insegnare nella sua regione d'origine, cioè la Puglia.
1: Oh.
0: Vuole tornare a casa, dice, almeno lì posso andare magari la sera fuori a cena a mangiarmi una pizza.
2: L'ha detto in maniera chiara, a Monza non si sopravvive con lo stipendio da prof, io voglio tornare al mio paese.
3: Torna al tuo paese.
2: Allora, noi vi ce lo chiediamo in maniera molto chiara: il ritorno al vostro paese
3: subito!
2: Subito, Mazza. E cosa andresti a fare?
0: Se avessi la possibilità, andresti.
2: Cosa faresti?
3: Intanto le stesse cose che faccio adesso.
2: No, così è facile.
3: Casa in un bel abuso edilizio degli anni 70.
0: Andresti là.
3: Sì.
0: Vabbè, perché è difficile lavorare in una grande città, ecco, allora. Quando appunto si viene appunto dalla provincia. Allora, voi amici, che lo fareste? Tornereste a lavorare?
2: Coltivate questo sogno di tornare al paese a fare la vecchia
0: città d'origine.
3: Mamma mia, che bello.
0: Va bene, ditecelo con messaggi vocali al 388-22-38822, amici.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiamo!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex?
17: Conosci Meclon Lenex?
16: Meclon Lenex.
17: Ce l'hai, Meclon Lenex?
18: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
19: Pronto?
1: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
19: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5x1000.unice.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Anche d'estate la sveglia più bella è con
23: tutti pazzi.

0: tutti amici e tutti pazzi per RDS. Parliamo un pochino di nostalgia,
1: anche,
0: nostalgia,
1: anche.
0: Canaglia.
1: Anche necessità, perché la nostra insegnante anche di musica da Monza dice: livello di vita troppo alto, troppo caro, voglio tornare giù.
2: Si
0: spende meno.
2: E si spende meno, però non è detto, va da capire
0: magari
2: anche lì.
0: Magari si guadagna meno.
1: Però magari stipendio.
2: C'è chi vuole stare vicino all'affetto dei propri cari. Sentiamo che cosa ne pensate voi invece.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, io sono 12 anni che vivo in Abruzzo, a Pescara. Sono originario del Salento, un paesino tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Sinceramente no. Non ritornerei a vivere al mio paese Pescara, di 7000 abitanti. A parte perché sono andati ormai via quasi tutti i miei coetanei.
2: Saresti da solo.
3: Ma poi perché, a parte il turismo, per il resto purtroppo c'è ben poco.
2: Che va bene, verità. Grazie per questo quadro preciso.
1: È andato a Pescara, non è che è andato a Cinisello Balsamo, quindi insomma.
4: Buongiorno, sono Paola da Padova. Dovrei dire da Agrigento. Anche con mio marito Polentone abbiamo provato a ritornare giù in Sicilia, ma lavoro non ce n'è. Pensate che quando mi sono trasferita 22 anni fa ho detto: in pensione tornerò a casa.
1: Ecco.
4: E noi ciao!
1: Noi ce l'auguriamo, magari, perché è il tuo desiderio.
0: Ma io dico sempre: bisogna nascere ricchi di famiglia. A quel punto lì puoi scegliere.
2: Ma se uno non lo è, scusa, che belle parole.
5: Buongiorno, tutte pazze. Io l'ho fatto, sono stato 25 anni a Nord Italia. Sono partito da solo e sono tornato con moglie e tre figli.
2: Ma bravo.
5: E me ne sono ritornato a Catania.
0: Ciao, sta bene.
5: Giancarlo da Catania.
1: Giancarlo, scritto Giancarlo con due L.
2: Ma bravo.
6: Io abito in un paesino nel Trentino e mio marito è pugliese. All'epoca, quando ci siamo fidanzati, gli ho detto: io sono nata qui, vivo qui e voglio morire qui. Quindi vedi tu.
0: Gli ha dato molte scelte.
1: Se tu vuoi tornare giù, torna giù. Io rimango qua.
2: Fallo andare in Puglia, però, figlia mia.
1: Però lei non ci vuole andare.
7: Buongiorno a tutti. Io, a parte una breve parentesi, dove ho lavorato nel mio paese, per il resto ho sempre lavorato fuori, non molto lontano, però fuori dal mio paese. E quando penso a quel periodo che andavo a lavorare in bicicletta, ragazzi, mi viene in mente ho sempre il pensiero di tornare, perché veramente andare a lavorare attaccato a casa è una cosa, in bicicletta non ha prezzo. Fabrizio da Rimini.
2: Grazie Fabrizio. Mille. Al telefono abbiamo una testimonianza diretta. Pronto?
1: Eleonora.
8: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno. Eleonora, di dove sei?
8: Io sono originaria di Bolzano.
1: E vivi dove?
8: In provincia di Lecce, vicino a Gallipoli.
1: Quindi trasferimento al contrario.
2: Al contrario.
1: Dal nord al sud.
0: Esatto. E come mai?
8: Per amore.
1: Per amore. E come sta andando?
8: Allora, benissimo, cioè si vive benissimo, però casa è casa, insomma, no?
1: Cioè, vorresti tornare su?
2: Vuoi tornare su?
8: Mi piacerebbe, sì.
0: Da quanto sei giù, scusa?
8: 10 anni.
0: L'accento lo stai prendendo anche un po', eh?
8: Sì, un pochettino, c'ho il miscuglio.
1: Senti, sei per amore, quindi, cioè, l'amore cosa pensa di tutto questo?
8: Vabbè, lui ha provato a salire, però è salito in inverno, essendo escavatorista, non ha trovato lavoro, quindi...
2: Ah, perché non trova lavoro, non perché non gli piace vivere lì.
8: Lavoro.
1: Ah, ok. Certo.
2: Ma vi volete sposare giù o su?
8: No, nessuno delle due.
2: Ah, ok, no, perché in Alto Adige c'era quella storia, capito?
1: È un po' un casino.
8: No, abbiamo 4 figli, però stiamo bene così.
2: Che bravi.
1: Perdonaci, Eleonora, ma il futuro dove sarà, secondo te?
8: No, sicuramente qua in Puglia.
1: Dai, non ti è andata male.
8: Le vacanze andiamo in montagna.
2: È brava, dai. Ciao tesoro, un bocca al lupo per tutto.
8: Grazie.
2: Ciao, Eleonora.
8: Buona giornata.
9: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
10: Tutti pazzi per RDS.

0: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Virzì. Buongiorno. Brisbane, Australia. Sono tornato a Regalbuto, un paese di poco più di 6.000 abitanti, e mi trovo benissimo.
1: Ha lavorato alla grande a Brisbane, in Australia.
2: Bravo.
1: È tornato a Regalbuto.
2: Allora, noi aspettiamo Anna e Sergio. Nel frattempo vogliamo salutare questi bei giovanotti della regia, favolosi.
3: Grazie. Veramente incredibili. Marco Bellavia con la sua voce incredibile. Ricky Battini che gli dà. Che combatte anche con la sua voce, con i suoi fantastici stacchetti, che ormai sta cantando lui.
1: È in formazione tipo con Marco Bellavia e Riccardo Battini. È formazione tipo,
2: e c'è anche Severini, se vogliamo,
1: che è formazione tipo, che non fa una massa
2: la ciliegina
1: dietro, che beve il caffè,
2: cioè,
3: appoggia lì, beve
1: sempre
3: caffè.
1: Formazione tipo.
2: Amici, noi vi salutiamo, buona giornata a tutti, vi lasciamo in buonissima compagnia con Anna e Sergio, un bacio grande, ci rivediamo domani
3: che è venerdì.
1: Ciao, voglio.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Siamo pronti ad andare in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
4: Buongiorno.
3: News, Mentana, Anna e Sergio.
5: Subito violato il cessato il fuoco tra Libano e Israele, droni di Tel Aviv hanno colpito varie zone del sud del paese. L'agenzia di Stato di Beirut riferisce di vittime e feriti. L'esercito israeliano ha distrutto 20 siti di Hezbollah. Nell'accordo raggiunto a Washington, firmato anche dagli Stati Uniti, è prevista la creazione di zone di sicurezza sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. E sui continui attacchi di Israele, le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Camera del Ministro degli Esteri Tajani. Avvio debole per le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,12%, in calo i titoli dell'energia. Approfondimenti su agi.it. La strage dei braccianti in Calabria, oggi l'interrogatorio di garanzia dei due pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi. Domani a Reggio Calabria vertice istituzionale il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida.
6: Chi sfrutta i lavoratori non è un imprenditore, è un bandito, e su questo ovviamente noi stessi, avendo aumentato le sanzioni per chi compie atti di questa natura, abbiamo sollecitato, per quanto ce ne possa essere bisogno, le forze dell'ordine ad agire in ogni modo per contrastare queste forme di criminalità, spesso criminalità organizzata.
5: Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
7: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. Con tutti i se del caso, con tutti gli ammortizzatori diplomatici e militari del caso, siamo forse sulla strada giusta. A quanto pare Trump è riuscito a ottenere sia il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, e non è poca cosa, e sia una pista negoziale con l'Iran per arrivare a chiudere la vicenda della guerra del Persico. Perché? Perché a quanto pare tutto congiura positivamente, perché il fatto che Trump dica voglio incontrare Khamenei è sicuramente il ramoscello d'olivo che si aspettava, ma non l'avrebbe mai detto se non ci fosse la possibilità concreta di una chiusura dell'intesa. Così come sembrava impossibile ottenere, visto quello che è successo nei giorni scorsi, il cessate il fuoco almeno provvisorio tra Israele e Hezbollah. Invece le due parti hanno detto di sì e le armi tacciono in questa fase, con la protesta ovviamente degli ultra, a cominciare dal famoso, famigerato ministro israeliano Ben-Gvir. È un errore, sarà un errore, ma a quanto pare funziona. E se davvero si riesce a chiudere questa pagina, è utile per tutti, ovviamente per l'interesse della pace, ma anche per Trump, che ieri ha avuto l'avviso da parte del Congresso che la misura ormai è colma, non si può andare avanti in una guerra, e a votargli contro sono stati anche alcuni dei suoi. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
8: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
10: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
9: e mantiene ossa sane e forti.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: È giovedì 4 giugno 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno staremo insieme, se volete, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, l'RDS Social TV. C'è Annuzza Pettinelli,
12: c'è Sergio Dablau,
11: c'è Severi di regia.
12: Buongiorno, con tante cose. Subito il primato, sì. i maschi italiani avevano un primato, niente,
11: non
12: polverizzato,
11: non c'è più. Ma di che si tratta? Ma adesso curiosità.
12: Io fossi in te mi incomincerei a preoccupare.
11: Restate incollati e tra poco ascolteremo. Partiamo così.
13: All'inizio di ogni ora.
14: I tuoi ricordi e le tue emozioni con

0: When did you get hot?
1: Sabrina Carpenter.
0: Caro Sepp, sì. Amici di RDS, siamo rovinati.
1: Siamo rovinati.
0: Allora, nel senso che non siamo ai mondiali, voi direte, gli italiani ormai sono un po' fuori dal gota del calcio.
1: C'è.
0: E questo lo sappiamo. Vabbè, sono la terza volta consecutiva, non ci qualifichiamo. Vabbè. Ma c'è un'altra, non è neanche una specialità, ma insomma una categoria. Avevamo una peculiarità.
1: C'è.
0: Quando si parlava di uomini affascinanti, belli, eleganti, conquistadores, al primo posto ci sono sempre stati gli italiani.
1: Una volta però. Adesso, insomma, gli uomini italiani sono storicamente considerati tra i più affascinanti al mondo.
0: Ma
1: all'estero venivano apprezzati. Ora preferiscono gli inglesi.
0: Gli inglesi?
1: Sì, per il fascino tipicamente britannico unito alla cultura del portamento, capito? Oppure gli uomini dei paesi scandinavi, addirittura Svezia e Danimarca, apprezzatissimi da chi ama i tratti nordici. Gli uomini svedesi e danesi dominano le classifiche per l'altezza media notevole, i colori chiari, uno stile di vita orientato al benessere che si rispetta, cioè si riflette in un aspetto molto curato. India, anche in
0: negli
1: ultimi anni ha scalato le classifiche sulla bellezza, il merito anche all'esplosione internazionale delle star di Bollywood,
0: certo,
1: che hanno sdoganato i canoni estetici, fatti di sguardi intensi, capelli folti e tratti molto marcati. Brasile rappresenta l'idea della bellezza legata alla cura del corpo, alla solarità e al mix genetico. Gli uomini brasiliani sono spesso celebrati per il fisico atletico e il carisma magnetico. Gli italiani, niente.
0: Fuori dalle classifiche, niente. Completamente
1: fuori. Devo fare tutto io in questo paese.
0: No, ma Sergio, non puoi
1: per fare salire la media, se non ci penso io.
0: No, Sergio, lascia stare. Allora, non siamo più belli. Cioè, questo da tutto. Io ho fatto proprio un giro di classifica.
1: Non siete più belli, è vero. Confermo.
0: Vabbè, Sergio, aspetta. No, come al solito, non parliamo di te.
1: No, ma riferito. Detto, non siete più
0: ragazzi,
1: belli.
0: È un ego grosso come la Lombardia.
1: Detto, non siete più belli.
0: No, vabbè.
1: Cosa ho detto?
0: Cerchiamo di capire perché. Cos'è cambiato? Vediamo quali sono i canoni di bellezza.
1: Sì.
0: Allora, in Occidente il corpo ideale è atletico, muscoloso, con la struttura V, no? Le spalle larghe, la vita stretta.
1: Ce l'abbiamo. Poi.
0: Dicevo, le spalle larghe, la vita stella.
1: Vabbè, la vita lascia stare.
0: Vabbè, c'è una forte enfasi sulla forza fisica, sugli addominali scolpiti e sulla presenza imponente.
1: Ce l'abbiamo.
0: Ma in questo momento le donne di tutto il mondo che sono state coinvolte in questo studio preferiscono in realtà i tratti un po' asiatici.
1: Beh.
0: Che sono una silhouette decisamente più snella, slanciata e longilinea.
1: Sì.
0: I muscoli ci sono, ma sono definiti e mai voluminosi.
1: No, mai voluminosi.
0: E quindi una corporatura troppo massiccia viene spesso percepita come pesante o aggressiva anziché attraente. Anche i lineamenti del viso.
1: Sì.
0: In Occidente i tratti duri e marcati dominano l'immaginario comune.
1: E invece no.
0: E in Asia orientale trionfa il concetto di Konminam.
1: Sì.
0: Significa ragazzi fiore.
1: Come no, certo.
0: Aspetta, fatti dire. I lineamenti preferiti sono dolci, simmetrici, quasi fanciulleschi. La mascella ideale ha una linea più morbida, gli occhi sono grandi e espressivi. E la barba è generalmente considerata sciatta, poco igienica.
1: Non c'è. Sono
0: lisci
1: come il sederino di un bambino.
0: E pulito. Allora,
1: pulito,
0: quindi stiamo andando verso
1: lo
0: diciamo,
1: schifo totale. Cioè.
0: Ma perché? Ma scusa, ma qual è lo schifo totale?
1: Verso l'inutilità stiamo andando, verso il nulla assoluto. Insomma. Non c'è più il bacio di una volta. È una cosa.
0: Evidentemente le donne non è che lo amano più tanto.
1: Che volgarità.
0: Ma che non lo so. E adesso io devo dire che non mi pare che i ragazzi italiani siano brutti, però questo culto del gonfio, io sono d'accordo su questo, troppo, li vedi al mare.
1: I muscolosi, troppo muscolosi.
0: Ma infatti chi ci va
1: in palestra, per carità?
0: Ma infatti tu Sergio hai fatto bene a puntare tutto sul cervello vita perché
1: è
0: lì che si vede l'uomo vero. Però c'è una, non so se le donne italiane, le ascoltatrici di RDS sono d'accordo, fateci sapere, non mi sembra un po' troppo gonfi? Capisco che il modello coreano è un po' una via di mezzo,
1: Cioè voi come lo preferite? Ben cotto, liscio?
0: No, non so cosa ne pensate, gli italiani sono imbruttiti che siamo usciti da tutte le classifiche? Guarda, questa cosa
1: donne, fatecelo sapere con i vostri messaggi vocali brevi al 38822 38822. Tra poco ascolteremo le vostre voci.

0: non doveva andare così. Facci piano, Marcomi, non doveva andare
1: ragazzi,
0: così neanche la classifica.
1: Insomma. Non doveva andare così la classifica. Io non credevo che le donne italiane avessero un senso molto critico. Sentite un po'.
2: Tutta la vita coreani, purtroppo io ho sposato un italiano. Purtroppo. Ho sbagliato, infatti.
0: Ma come sbagliato?
2: Devo sposare un coreano, tutta la vita coreana.
0: Trasferisci.
2: Ti farò a Corea. Anche ai mondiali.
0: Ma vai a vivere.
2: Anche se c'era la nazionale, avresti fatto comunque la Corea.
0: Certo.
1: Adesso voglio dire, capisco che ti piacciono i coreani, ma la nazionale.

0: nazionale, scusa,
1: ma
0: poi,
1: ma perché non andare a vivere in Corea, per esempio?
0: Ma è perché ormai ha sposato l'italiano.
1: Ma si può lasciare, non è che
0: io per la Corea sono interessata solo allo skin care.
1: Se le fa schifo tutto
0: dire
1: in questo modo, è inutile rimanere
0: ma a soffrire.
1: Ma questo
0: è niente, aspetta, cioè, senti,
2: RDS. Effettivamente, ora che vi ci fate pensare, certo, è un sacco di tempo che non vedo un gran figo in giro.
1: Ecco.
2: Non se ne trovano, ragazze bellissime, uomini cessi.
1: Benissimo. Prova a uscire da casa, magari sì, a cambiare aria.
0: Io ragazzo, noi abbiamo parlato così per caso, e invece sono tutto, come si dice in siciliano quando sono arraggiata, come si dice?
1: Arraggiata.
0: Come a Napoli si dice, non lo so, i vostri commenti sono su
1: anche meno, 265
0: digitale per re. Mamma mia, accidenti.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla, tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto
15: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del giovedì. Alzate il volume, ballate, cantate. 4 successi di fila, senza interruzioni. La sequenza mixata.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
17: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
3: Noi sì.
18: L'estate vera è solo con
3: RDS 100%. Grandi successi.

0: capolavoro, ragazzi.
1: Bellissimi REM alle 10.36 che chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata qui su RDS con Anna e Sergio.
0: Gli uomini italiani hanno detto, vabbè, ma allora sono meglio gli altri, tanti hanno detto, però pare che ci sia una concentrazione in un luogo di bei ragazzi.
1: Dove?
2: Senti,
1: dove?
2: No, vabbè, ma se non vedete più fighi in giro, venite a trovarci nelle valli di Lanzo, qua è pieno, sono tutti sportivi, alpinisti, arrampicatori. Hanno un sacco di sport che non, e non vedono la palestra, quindi vi posso assicurare tutti bei fisici. Longilinei, muscolosi il giusto, perfetti.
0: Allora, grazie della, della segnalazione. Le valli di Lanzo, aspetta.
1: Lanzo lo sai cos'è in siciliano?
0: Dopo me lo il dici, Lanzo. Ti dico che cos'è. Le valli del Lanzo sono le tre valli delle Alpi Graie Premontesi, tra la Val dell'Orco, il Settentrione, la Val di Susa, il Meridione. Quindi sono lì torrenti, belle montagne. Siamo nella zona di Torino, insomma. Cosa vuol dire Lanzo in... Ma dai! Ma sei tremendo!
1: Lanzo vuol dire mi vomita.
0: Vabbè, ma è bello che vuol dire le valli di Lanzo sono meravigliose,
1: quindi,
0: ragazzi.
1: Quindi non sono bellissime, allora, se si lanza uno. No?
0: Smettila, Sergio. Allora, la cosa è questa: non si trovano i ragazzi belli più in Italia, siamo usciti dalla top ten perché sono tutti a Lanzo, nelle valli di Lanzo. E quindi quest'estate vado in montagna.
1: Mi vedi a Lanzo?
0: No, ma io vado in montagna. Ciao!
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia. E più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Biblical Eating, mangiare come scritto nella Bibbia.
5: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
4: Perché se
5: quale sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Dai, per

0: Ceramica con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto allaccia la libertà!
7: Bere responsabilmente, estate, uno esce la sera, beve un po' di più. Come evitarlo?

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
2: I'm material.
0: Giovanotti e Alfa, buon vento.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Ultimo, romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Marconi, l'essenziale alle 10.49 di questo giovedì 4 giugno su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Usciamo la sera, un bicchiere tira l'altro e ci ritiriamo stonati. Bisogna bere responsabilmente, soprattutto se poi dobbiamo prendere l'auto che abbiamo parcheggiata e tornarcene a casa. Oggi non vi parliamo del tasso alcolemico, dei limiti che sono bassissimi e basta veramente un bicchiere di vino per sforarli, ma vi diciamo come si fa? Cioè la domanda è quanto alcol dobbiamo bere per essere ubriachi?
0: Allora, dipende da tantissimi fattori, in linea di massima per una persona media bastano 2 o 3 unità alcoliche, circa 2 birre da 330 ml e 2 bicchieri di vino assunte un'ora prima di iniziare a sentire gli effetti dell'ebbrezza. Tuttavia non esiste una cifra esatta per tutti, okay, perché ubriacarsi significa raggiungere un livello di alcol nel sangue tale da alterare le funzioni cerebrali. Questo riguarda praticamente drasticamente da persona a persona cambia, perché il livello di alcol nel sangue si misura in tasso alcolemico, cioè grammi di alcol per litro di sangue. Allora, quindi la stessa quantità di alcol fa effetti completamente diversi per 2 persone distinte. Il peso e la composizione corporea, cioè, sono importanti, okay, perché chi ha una massa corporea maggiore ha più liquidi in circolo per diluire l'alcol.
1: Quindi abbiamo uno più grosso può bere di più,
0: esatto,
1: prima di arrivare al
0: sesso biologico. Le donne producono per esempio quantità minore di un enzima, per questo tendono a risentire dell'alcol più rapidamente degli uomini, anche a parità di peso.
1: Benissimo.
0: Poi stomaco pieno, stomaco vuoto fa tantissimo. Stomaco vuoto, l'alcol entra in circolo in appena 15-30 minuti causando una botta molto più improvvisa. E poi velocità di consumo, il fegato riesce a smaltire circa 6-10 grammi di alcol puro all'ora, l'equivalente di meno di una birra piccola, fai conto. Mm-hmm. E se bevi più velocemente di quanto il fegato riesca a lavorare, l'alcol si accumula nel sangue, quindi.
1: Benissimo, cosa fanno i ragazzi inglesi che sappiamo, insomma, il gomito
0: ci danno,
1: lo alzano?
0: Ci danno. Sì.
1: Hanno inventato lo zebra striping, che vuol dire? Bevi un cocktail alcolico o un bicchiere di vino e il drink successivo è necessariamente analcolico, per cui continui a socializzare, a chiacchierare eccetera eccetera, ma prima di passare al secondo drink c'è di mezzo un drink analcolico, certo. Quindi alla fine della serata avrai bevuto gli stessi numeri di bicchieri ma molto meno alcol. La scienza dice che funziona a patto che non si beva tra un drink alcolico e un altro una bevanda gassata.
0: Sì.
1: Gassata perché, certo, la bevanda gassata spinge più velocemente i liquidi che hai nello stomaco nell'intestino ed è lì che viene assorbito l'alcol ed è lì che i danni poi si fanno in maniera definitiva. Si chiama zebra striping e funziona, che secondo me non è una cattiva idea, perché uno dice esci 2-3 ore, se continui a bere a cannone è normale.
0: Cioè, tra un margarita e l'altro cosa bevi di solito?
1: 1 litro d'acqua. E così ho risolto i problemi, ma io più di 2 non ne faccio.
0: Di acqua sì, di litri d'acqua.
1: No, di margarita. Io si sa che insomma ho la passione per questo cocktail, sì, che tra l'altro me lo faccio anche io, me lo faccio meno carico quando esco fuori. Insomma, però ragazzi, veramente, cioè, con 2, avete visto quant'è? 2 unità praticamente,
0: sì,
1: Sergio.
0: 2-3 unità alcoliche, sì.
1: 2-3, che sono 2
0: birre da 330 ml.
1: Per sentire l'ebbrezza, non è detto che uno debba essere assolutamente ubriaco, però per sentire l'ebbrezza vuol dire che quando poi vi trovate in macchina e dovete frenare, i tempi di reazione di fronte a un pericolo improvviso sono molto di più che dimezzati.
0: Se dovete bere e non potete fare, fate guidare qualcun altro, prendete un taxi.
1: Ecco, che è la cosa migliore da fare.

0: Away, Lady Gaga.
1: Con Deci, questo è il diavolo per sedare. Beh, ragazzi.
0: Sì.
1: Adesso apriamo il capitolo dell'intelligenza artificiale.
0: Oh, vedi.
1: Perché?
0: Sì.
1: Secondo voi.
0: Ma non fare così, mi sta venendo l'ansia, mi sta venendo.
1: Vabbè, ve lo
0: che
1: dico
0: succede?
1: Dopo. Allora, fatti venire l'ansia, ve lo dico
0: ma
1: dopo.
0: Perché
1: no,
0: mi lasci
1: in 13
0: così?
1: E perché così? Adesso c'è la redazione, poi
0: ecco,
1: torniamo.
0: Ecco.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
0: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
1: Ben trovato.
0: A te.
1: Notizia dell'ultima ora, un casco blu serbo ucciso da un colpo di mortaio nel Libano sud-orientale. Secondo quanto riferisce la missione UNIFIL, ci sono altri due caschi blu feriti ricoverati presso la base militare dell'ONU. Nessun italiano coinvolto, comunica la Farnesina. I fatti nel giorno dell'annuncio della tregua tra Libano e Israele dopo i colloqui a Washington, cessato il fuoco violato dalle forze di Tel Aviv che hanno attaccato varie città, secondo quanto riferiscono i media statali di Beirut. Le forze di difesa israeliane hanno emesso poco fa un avviso di evacuazione per i residenti del sud del Libano. 14 miliardi per mitigare l'impatto dei prezzi dell'energia, ma nessun intervento sulle accise dei carburanti. C'è il sì di Bruxelles allo scostamento del patto di stabilità. Tommaso Gallabotti, corrispondente ADN Kronos.
8: È la risposta della Commissione von der Leyen 2 alla richiesta arrivata direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di avere flessibilità per affrontare la crisi. La flessibilità tuttavia potrà essere utilizzata solo per misure temporanee e limitate e non per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Dombrovskis ha chiarito che non potrà essere usata per coprire lo sconto alle accise sui carburanti, ma servirà per progetti che accelerino la transizione alle energie rinnovabili.
1: Il 2025 anno record per il traffico aereo dei passeggeri in 28 paesi europei, più 4% rispetto all'anno precedente, in Italia più 5%. L'aeroporto di Istanbul ha raggiunto Londra Heathrow con 84,4 milioni di passeggeri. 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
9: Ancora buongiorno Paolo, ancora buongiorno agli ascoltatori. Come sempre accaduti in questi 100 giorni, le notizie di

0: un'ora prima sembrano ingiallire subito. Dopo 60 minuti vi parlavo della prospettiva di una tregua che duri. È arrivata la notizia che questa notte è stato ucciso un casco blu delle Nazioni Unite, dell'UNIFIL in Libano. Un episodio, certo, non è invece un episodio quello che è il discorso di cui sono state diffuse alcune parole di Mojtaba Khamenei, il nuovo leader, la guida spirituale iraniana, che parla di sconfitta bruciante per Stati Uniti e Israele. E certo non sono queste le prospettive migliori per quanto riguarda una pacificazione o perlomeno un cessate il fuoco solido. Ma è anche vero che ieri Trump si era spinto fino a dire voglio incontrare il giovane Khamenei, anche se poi ha fatto alcuni apprezzamenti sul fatto che proprio a seguito dei bombardamenti americani e israeliani forse il suo corpo non è più al completo, come dire, ha avuto delle mutilazioni. Ma questo è Trump e quell'altro è Khamenei, che deve parlare a una nazione che è disorientata ed era divisa, non dimentichiamolo, prima degli attacchi iniziati il 28 di febbraio. Ma questa è la situazione. E intanto la prospettiva, se mi posso permettere, anche con queste ultime notizie, volge più alla possibilità di una tregua lunga, di una pace. Ma vedremo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme. Siamo anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli che saluta.
5: Saluto con la manina, dove c'è Sergio Topolone Fiscia.
4: Dove c'è Severini in regia.
5: Posso dire una cosa?
4: Certo.
5: Allora, sul nostro schermo,
4: sì,
5: sul 265 Digitale Terrestre,
4: sì,
5: passano tutti i vostri messaggi.
4: Sì.
5: Quindi se avete da dire a qualcuno ti amo, se volete salutare qualcosa, potete farlo.
4: 3882 potete leggerli assolutamente. Vuoi fare un salto indietro nel tempo? Vuoi un regalone? Vuoi andare nel 1994? Un disco che va giù come la birra?
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: 14 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Allora, dobbiamo fronteggiare un nuovo nemico.
0: Sì.
1: Allora, prendiamo una coppia normale, sì, che si ama, sì, poi si incrina qualcosa, lui o lei si fanno l'amante.
0: Sì.
1: E questo è tradimento.
0: Certo.
1: Giusto?
0: È un classico.
1: È un classico, sì, sì, è un tradimento. Ma se l'amante non fosse reale?
0: In che senso?
1: Se l'amante fosse creato dall'intelligenza artificiale, non rispondere, perché adesso vediamo cosa succede, è tradimento oppure no?
0: È bella domanda questa.
1: Ne parleremo, fermi, non muovetevi.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da €29, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
15: E questa è una bella domanda.
16: Mamma mia.
15: No, guarda, ci sarà da discutere assolutamente. Restate incollati, dito agli amici, parliamo di cose importantissime.

0: c'è tanto amore.
1: L'aspettavo. L'aspettavo. No, no, qui l'amore non c'è.
2: Ma qui l'amore viene messo in discussione.
1: Qui l'amore viene messo in discussione. La domanda è questa. Sì. Ne stanno parlando psicologi, sondaggi.
2: Hanno fatto sondaggi ovunque, a lunga e larga scala.
1: La domanda è questa. Sì. Io ho un amante, non è fisico, è artificiale, è fatto con l'intelligenza
2: artificiale.
1: Mi risponde, me lo chiama, mi dice parole che voglio sentirmi dire, probabilmente faccio anche del sesso virtuale con lui. È tradimento o no?
2: Pensa che circa il 60-70% delle persone intervistate considera il legame emotivo, sessuale, con un'intelligenza artificiale come una forma di tradimento. Il fattore segretezza. La maggior parte degli intervistati dichiara che se il partner nascondesse una relazione con l'intelligenza artificiale si sentirebbe ferita e tradita nello stesso modo in cui avverrebbe per un tradimento umano. Poi la percezione maschile contro quella femminile. Alcuni studi evidenziano che le donne tendono a considerare l'amante, diciamo intelligenza artificiale, come un tradimento emotivo più grave rispetto a come lo percepiscono gli uomini, i quali spesso lo categorizzano erroneamente come un videogioco un po' più avanzato.
1: Mi sto divertendo, non è vero però.
2: Poi c'è la prospettiva psicologica, il tradimento emotivo. I psicologi che studiano le relazioni nell'era digitale sottolineano che il tradimento non è solo fisico. Il nucleo del tradimento è la sottrazione di risorse emotive. Quando una persona riversa le proprie fantasie, le proprie confidenze intime, il tempo, le attenzioni sull'intelligenza artificiale, sta togliendo quell'energia intima al partner reale. Questo crea una forte distanza relazionale, che è la stessa dinamica del tradimento tradizionale.
1: Allora, perché è così insidioso? Intanto la disponibilità totale. L'intelligenza artificiale non è mai stanca, non ha mal di testa, risponde subito.
2: Il 98% di quello che vedi su Instagram sono finte, non esistono.
1: Sì.
2: Sono fatte con l'intelligenza artificiale. Conosco amici che ci chattano, convinti.
1: Capito? Per cui in qualsiasi momento, il giorno e la notte, a disposizione. Sì. E ti dice esattamente quello che l'utente vuole sentirsi dire. Quindi da questo punto di vista sono perfette. Sì. E poi non ci sono conflitti, assenza di conflitti, perché è una relazione priva di compromessi, e questo può rendere il partner umano, con tutti i suoi difetti e bisogni, decisamente meno attraente o faticoso da gestire.
2: Sì.
1: Ora c'è anche dal punto di vista legale un vuoto, perché effettivamente non può essere trattato come un adulterio, nel senso
2: chiedi
1: che
2: il divorzio, perché
1: nella maggior parte dei paesi infatti l'infedeltà legale rilevante, ad esempio nelle cause di divorzio, richiede un atto consenziente tra due esseri umani, però tuttavia i giudici stanno iniziando a considerare l'uso compulsivo di queste tecnologie come prova di un allontanamento affettivo oppure di incompatibilità di coppia, perché se tu stai tutto il giorno a chattare con uno che non esiste, ma che ti dice quanto sei figo, quanto sei bello, quanto diventa un problema. Io adesso non lo so, perché non mi sono mai trovata, ma se voi scopriste vostra moglie, vostro marito, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata,
2: lo fanno.
1: Come lo fanno?
2: Lo fanno.
1: Che cosa fanno, Sergio?
2: Questa cosa.
3: Lo fanno.
1: Cioè, è tradimento o no? È tradimento, manca la parte, diciamo, della carne, è evidente, però è tradimento oppure no?
2: Vuoi che rispondano?
1: E tu come la pensi?
2: Io allora ho una visione tutta mia. Per me è fondamentale, insomma, la fisicità. Quindi il tradimento è quello.
4: Ciao Sergione mio.
2: Ciao.
1: Ah, ecco, questo forse non era questo lì.
2: No, questo è proprio lontanissimo. È impossibile. Qui non ci può essere proprio niente.
4: Sei bello.
2: Lo so, ti ringrazio. Perché?
1: Intelligenza artificiale.
2: Ma, perché
1: ti sei fatto un amante uomo? Spiegami, non lo sapevamo.
4: Ti amo Sergio.
2: Sì. E cambia idea, tanto non c'è niente.
1: Ridillo un attimo. Ti amo Sergio.
2: Ma
1: però
2: perché non? Cioè, posso avere un amante donna come piace a me, femmina, bella?
4: Bello mio.
2: Ma bello mio il cacchio. ma chi ti conosci? Ma chi ti sa?
1: No, vabbè, riportiamo tutto. Allora, scoprite vostra moglie, vostro marito, che ha una liaison artificiale, evidentemente, con l'intelligenza artificiale.
2: E gli ridete in faccia oppure lo mandate a quel paese?
1: A
2: quel paese.
1: Fatecelo sapere.
2: 388-22-388-22.
4: Mi offri uno sfincione.
2: Ma tu puoi squintare proprio.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: C'è da fare una Spandoballi meraviglioso su RDS. C'è da fare una precisazione. Sì. Allora, l'intelligenza artificiale è in grado di darti proprio l'idea che tu abbia una persona dall'altra parte.
1: Sì,
0: cioè proprio risponde verbalmente, può fare discussioni di arte, di musica, può fare tutto quello che vuoi, può farti sentire estremamente amato, può dedicarti canzoni. Quindi l'intelligenza artificiale è in grado proprio di replicare, per quanto non sia in carne e ossa, verbalmente una persona, veramente una persona.
1: Poi non ci può fare niente.
0: Non so se avete visto un film con Joaquin Phoenix che si chiamava Her, dove lui si innamora di questa intelligenza artificiale e di questo computer che gli parla.
1: C'era io e Adelina, Alberto Sordi, ti ricordi?
0: Io e Adelina
1: poi da lì hanno preso un sacco di
0: insomma
1: spunti.
0: Quindi è in grado di soddisfare mancanze d'attenzione, parole dolci che uno vorrebbe sentirsi sussurrare, insomma intelligenza artificiale.
1: Mi prendi in giro meglio, diciamo, di un essere umano, quello è.
0: Può riempire dei vuoti, sicuramente, artificialmente sappiamo perfettamente che non è la realtà, è artificiale, però vi abbiamo chiesto, è tradimento?
1: Sono corna artificiali o vere?
0: Sono corna proprio reali, anche se sono artificiali? Ecco, rispondete. 388-22-38822.
2: RDS Dream. Guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Per te. Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici e quindi Cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma
14: che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
21: Notte Rosa in Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Noma di AJ Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
0: Intelligenza artificiale, mi faccio l'amante che risponde a tutti i miei desideri, che mi parla d'amore tutto il giorno. Ma è tradimento?
1: Fatecelo sapere.

0: Breaking Topic 11:51, tanti messaggi al 38822 gente impazzita che si sente cornificata pure dall'intelligenza artificiale.
1: Non è simulazione, no. È ormai realtà. Uno può avere un amante artificiale che ti adora, che ti dice solo parole carine, sì, che ti dice quanto sei bello, con il quale poter discutere di tutto, perché l'intelligenza artificiale è in grado di dare anche una voce, e quindi tu prendi lì che parli, viaggi, fai lunghi viaggi, sì, e lei ti parla, lui ti parla.
0: Dici tu meglio un amante, non che un amante nudo, diciamo.
1: Quello sicuramente. Va bene, cosa ne pensate? Sì. Tradimento?
2: Buongiorno, Vincenzo da Napoli.
1: Buongiorno.
2: Io credo,
1: Vincenzo,
2: che sia tradimento, sì, nella stessa misura, sì, in cui un uomo o una donna chatta senza, diciamo, consumare materialmente, okay, l'amore, sì, con un amico. Bene. O con un'amica. Va visto nella stessa misura, secondo me.
0: Quindi amicizia.
1: Cazzarola,
0: lui
1: lo vede così perché per esperienza personale si sente, quindi
0: vabbè,
1: si vede
0: che
1: la sua si capisce, è un po' sicuramente autobiografico questo,
0: sì,
1: messaggio, quindi cioè, ha la sua fidanzata che c'è questo amico,
0: da me,
1: ecco, capito. Ed è tradimento anche quello. Ma insomma.
3: Allora, diciamo che se scoprissi che mio, sì, marito, sì, si frequenta, tra virgolette, sì, con l'intelligenza artificiale, io non so, chiamo il CIM e lo porto a farsi ricoverare, perché trovo veramente assurdo farsi l'amante con l'intelligenza artificiale, è una cosa proprio fuori dal mondo. Però de gustibus.
0: Però meglio, meglio che
3: paese,
0: no?
3: No?
0: O no?
1: Ma no, non è meglio.
0: Preferirebbe invece fisicamente.
1: Ma non è meglio. Qui
0: cioè, meglio che lo ricoveri che non che ti tradisce fisicamente. No? Cioè.
1: Ma non so, magari lo ricoveri e ti tradisce lo stesso.
0: Certo,
1: che ne sai?
0: Certo, certo.
4: Anna Sergio, buongiorno.
1: Ciao.
4: Allora, secondo me è un tradimento a tutti gli effetti. Il,
1: sì,
4: tradimento lo fai con il pensiero, con le parole, con le omissioni, in questo caso, certo, con l'intelligenza artificiale. E poi se il proprio partner, la propria partner tradisce, sì, perché c'è un problema di fondo, quindi, certo, la coppia va riveduta e ha risistemato il tiro. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Sono,
0: sì,
1: d'accordo, sì, su, sì, questo. Sì. Se, se uno si fa un amante, per quanto artificiale, vuol dire che qualcosa è
0: qualcosa, qualcosa non
1: gli
0: va,
1: manca,
0: cioè,
1: qualcosa.
0: Ma quello sempre, quello, se, se cerchi qualcos'altro è perché non funziona la coppia.
1: Beh, perché sì, non sei felice fondamentalmente.
5: Ciao Anna e Sergio.
0: Ciao. Ciao.
5: Da buon toro, ascendente toro, immaginatevi come posso essere io.
0: Sì.
5: Sono gelosa perfino della Samira, della ruota della fortuna.
0: Addetto.
5: Che odio mio marito quando la sera si mette a guardare la ruota della fortuna. Immaginiamoci con l'intelligenza artificiale, ma gli spacco il computer e il telefono.
0: Bellissimo, gli spacco il computer. Ma tu guarda Jerry Scotti.
1: Insomma, perché guardi la ruota della fortuna? Perché c'è Samira e vabbè, ragazzi, è talmente bella. Anche
0: non hanno né più televisioni che funzionanti a casa, neanche computer.
1: No,
0: gli ha sfasciato tutte le cose.
1: Dalle 8:30 alle 10
0: è finita.
6: Max, da Cesena. Per me l'amante virtuale è addirittura più offensivo di quello reale, perché se sono mancato carnalmente come affetto, come tocco pelle, è un discorso. Se persino sono mancato nelle parole, nel solo concetto, sono stato ridicolo io come uomo ed è stata ridicola la mia donna a cercare addirittura il nulla piuttosto che me.
0: Bene, un concetto molto profondo.
1: Mamma mia,
0: molto bello,
1: mamma
0: però,
1: mia. Cioè, lei cerca il nulla piuttosto che me.
0: Certo.
1: Cioè, c'è da riflettere.
0: Sì.
1: Beh, questa è una bella domandina. Stasera, quando tornate a casa, dici: scusa, secondo te, sì, Anna e Sergio hanno detto che l'intelligenza artificiale può essere tradimento?
0: Sì.
1: Poi scannatevi pure.
7: Vabbè.
0: Ecco.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, Renati.
0: Che piacere averti qui. Sei con Petra?
1: Sì, sono con Petra, grande conduttrice radiofonica.
2: Grazie, molto Lauro, bravo. Grazie.
0: Sì, sì. Lauro, cosa avete preparato di bello?
1: Oggi abbiamo preparato un...
2: dolore no.
3: Indignazione.
2: Indignazione tanto.
1: Yes, sì. Quanto dolore nell'indignazione.
2: Questo sì, questo sì.
0: Ridono anche in redazione.
1: Redazione Gianluca Teodori, mio grande fan.
0: È molto bello.
1: Ciao Gianluca.
0: Grande Gianluca.
1: Oh, no,
0: Gianluca.
1: Managina, adesso arrivano i peggio su RDS. Oh yes. RDS.
0: Grazie Lauro, veramente un piacere.
3: Allora guarda, ma nessuno ti ha mai fatto una querela per tutte le imitazioni, no?
4: Mi devono fare una statua, altro che querela.
0: Diglielo.
4: Le parodie te le devi meritare. Ci sono certi che hanno fatto gli antipatici e non gliel'ho fatto.
0: Bravo. Così impari. Bravo, così ti voglio.
3: Ragazzi, fate una bella giornata. Anna, Sergio e Severini tornano domani
0: mattina.
3: Grazie Linda
0: Gravella.
3: Ciao Lindina.
0: Baci.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo subito insieme.
5: Buongiorno. In Libano Hezbollah respinge l'accordo di tregua con Israele dopo gli eventi delle ultime ore negli scontri della notte nel sud del paese. È rimasto ucciso un casco blu dell'ONU, Milovan Jovanovic, sergente maggiore serbo. Gli attacchi delle forze di Tel Aviv hanno causato vittime a Gaza. Questo mentre la Camera degli Stati Uniti ordina il ritiro dalla guerra in Iran. La Casa Bianca potrebbe porre il veto, messaggio dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei, che dice sconfitta bruciante per Trump e Israele. Artista iraniano in esilio in Europa, Marjan Satrapi, scomparsa in Francia a 56 anni, disegnò il fumetto Persepolis, poi diventato un film. Bruxelles ha detto sì ad una flessibilità limitata sull'energia senza taglio delle accise, ha precisato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Accolta la richiesta italiana, ha sottolineato in un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
6: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani.
5: L'oro di Parigi, il tennis italiano che domina Roland Garros anche dopo l'eliminazione di Sinner, domani la semifinale Cobolli-Arnaldi e tra poco la finale del doppio misto per Errani e Vavassori contro Dobrovsky e King. 100 secondi ora con Enrico Mentana, buongiorno Enrico.
7: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Quindi nella finale degli internazionali di tennis a Parigi ci sarà un italiano e non sarà Sinner e non sarà Musetti, che pure a Parigi, proprio lì alle Olimpiadi, ottenne una straordinaria medaglia. Né Sinner né Musetti, né il numero uno né il numero due del tennis italiano, anzi il numero uno è il numero uno mondiale del tennis, ma dietro una squadra, che del resto è quella che ci ha fatto vincere la Coppa Davis nelle scorse edizioni, che è pronta a prendersi in mano le sue responsabilità. Abbiamo visto un derby che si è interrotto, quello tra Arnaldi e il grande Berrettini, costretto al ritiro per un infortunio. Ma si era visto che la partita comunque era in bilico e Arnaldi non ha rubato niente. Troverà in semifinale Cobolli, che ha vinto invece contro un avversario di livello e ha vinto bene, e tra il sanremese e il romano uno dei due appunto andrà alla finale. Contro chi? Contro Zverev probabilmente, non importa però, avere un italiano nella finale del Roland Garros, il vincitore sarà premiato da Adriano Panatta peraltro, è un motivo di lustro. Il fatto che non sia Sinner, che tutto succede mentre non c'è Sinner, eppure si inanelli questa serie di vittorie nel torneo più prestigioso del mondo sulla terra battuta, è qualcosa che ci fa capire come il tennis italiano è arrivato davvero a un livello superiore. Ce l'aspettavamo? No. L'abbiamo visto crescere? Sì. Li abbiamo visti arrivare? Sì. E francamente poi abbiamo potuto guardare con un occhio solo, un po' di sguincio, la partita della nazionale di calcio. Ma anche questi sono i tempi. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
9: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
8: e mantiene ossa sane e forti.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Eccoli. Amici di RDS, buongiorno, buongiorno Giovanni Verdi.
10: Buongiorno Pepi Loregian, Peperona Loregian, Petra Loregian, oh, che altri nomignoli hai tu?
4: Pepi?
10: Pepi l'ho detto.
4: Peperona.
10: Non mi ascolti, eh? Non mi ascolti.
4: No,
10: se l'avessi detto io, tutti mi dicevano, da mia moglie in su. Non mi ascolti. Non mi ascolti.
4: Allora,
10: noi oggi facciamo una cosa.
4: Dimmi.
10: Siccome è un giovedì, è il primo forse giovedì dopo tanti che non c'ero.
4: Sì.
10: Che ci sono. Io vorrei fare una cosa nuova di giovedì.
4: Va
10: sei
4: bene,
10: d'accordo?
4: Certo, quando arrivi tu ci sono sempre novità, io pronta ad accoglierle tutte.
10: Tipo l'indignato vocale.
4: Ma perché no? Facciamolo, dai.
11: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
0: della tua estate.

0: Aperture, le neveu profonde di Harry Styles.
1: Aperture. Aperture. Perché li ricordati? Aperture.
0: Allora, Petra, stavamo leggendo questa notizia che ci ha illuminato.
1: Dunque, esatto.
0: Vai tu, questa è una roba scientifica.
1: Allora, Google vorrebbe liberare 32 milioni di zanzare in California e in Florida.
0: Si è ispirata agli aperitivi di Milano, ha visto? Ha provato a fare un happy hour, ha visto tutte le bocce, c'è il tavolino ancora con le boccettine di repellenti.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, che non si useranno più. Non si useranno più perché cosa ha fatto Google?
0: Lì nella Silicon Valley no.
1: Non servirà.
0: C'è questo studio pazzesco. Spiega bene.
1: Hanno fatto crescere in laboratorio 32 milioni di zanzare infettate con un batterio. Un batterio che è già presente in natura. E poi queste zanzare verranno appunto rilasciate in Florida e California. Perché? Sono zanzare maschio, ok? Che andranno in qualche modo a riprodursi con le zanzare femmine.
0: Esatto.
1: Intanto, piccola delucidazione: la zanzara maschio non succhia il sangue.
0: È più buona della femmina. Cioè, nel senso, è più
1: tranquilla.
0: Sì, non è.
1: Ok.
0: Diciamo, noi nel fuori onda l'abbiamo paragonata. Questa differenza fra la zanzara maschio e la zanzara femmina ai vigili e alle vigilesse. La vigilessa è sempre un po' più, no?
1: Ma guarda,
0: è sempre un po' più scrive di più, diciamo.
1: Sai che per me sono tutte delle bravissime
0: persone, salutiamo tutti,
1: voglio bene a tutti. Allora, la zanzara maschio si nutre solo con sostanze zuccherine dei fiori e linfa di alberi, quindi non punge. La zanzara femmina invece punge perché ha bisogno proprio delle sostanze
0: proteine
1: nutritive presenti nel sangue, ok? Perché ne ha bisogno? Per sviluppare le uova. Cosa fanno queste zanzare maschio che ha rilasciato o che rilascerà Google?
0: Sì.
1: Si accoppiano con le femmine, ma grazie questo batterio che è stato inserito, diciamo, in laboratorio, le uova non si schiuderanno mai, cioè non
0: quindi,
1: si le zanzare non si riprodurranno mai.
0: E quindi praticamente incominciano a debellare, malattie abbastanza pericolose come la Zika,
1: super pericolose,
0: la febbre gialla, insomma, tutte robe che sono pericolose.
1: In questo momento, ovviamente, si stanno concentrando sul cercare di sterminare, passatemi il termine, le zanzare proprio portatrici di queste malattie.
0: E allora io mi chiedo, cari voi della Silicon Valley, ma perché
1: a te, signore,
0: tutte
1: della
0: quelle
1: Silicon
0: invece
1: Valley
0: che pungono sono nel garage condominiale
1: di
0: del
1: casa
0: mio
1: tua
0: palazzo?
1: Sono nel garage o anche in casa?
0: In casa non c'è la zanzariera.
1: Quindi ti salvi.
0: Però si mettono lì aggrappate e aspettano che.
1: Però appena esci,
0: che io apro.
1: O per sbaglio, facciamo prendere un po' d'aria.
0: A te. Mi indigno?
1: Indigno.
0: A te,
1: vai.
0: Silicon Valley, va che bene. Ti fai le tue scoperte e te le usi in casa tua.
1: Te le canti e le suoni.
0: Cantato da Levante al suo paese.

0: è qui
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: scattare una foto.
1: Eliza su RDS con Love Is.
2: Amore, Love Is, mi è venuto in mente il periodo in cui ero un po' più giovane, sì? C'era Love Is, no? Quei due pupazzetti con il cuore, c'erano i quaderni, erano dei fumetti,
1: è vero,
2: tipo.
1: È vero. Era Love Is. In quei negozi di gadget.
2: Che belli, che come erano teneri.
1: Sì, sì, sì. E c'era anche, andava molto di moda anche una, sì, una specie di... si chiamava, adesso ve lo trovo, adesso ve lo trovo.
2: Era
1: un pupazzetto particolare, adesso ve lo trovo. Intanto l'indignato vocale ci ha fatto molto ridere, vai.
3: Batti, che stamattina mi hai offerto, sì, 3 cornetti con la crema, e adesso ho un gran mal di pane. Ciao, un bacio, 3. Vincenzo da Napoli.
1: Ti sente anche la sofferenza nella voce. Tutto reale. Dai, adesso recuperiamo quella cosa lì, eh.
2: Dai.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
7: Cav.
6: Io, San Pietro e Garibaldi.
7: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
6: Sì, no, lo stanno curando.
7: Ancora?
6: Lo stanno curando da Dio. Cioè,
5: proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
4: nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
1: E allora abbiamo trovato il nome del pupazzetto.
2: Sì.
1: Dopo la sequenza ve lo diciamo, Petra,
2: perché
1: così
2: restano lì tutti attaccati a aspettare te, no?
1: Tu pensi di no?
2: Ma
1: no, io ci provo, scusa.
2: Provaci.

0: Giur che respiri, Petra, che breathe, quando mangi.
1: Guarda
0: che
1: io bisogna... respiro. Ho imparato dai miei errori, caro sì, Giovanni Verri, quindi guarda, mangio piano piano.
0: Io invece sono lenta, uno che ingurgita, porca miseria.
1: Io prima sì, lo sai che facevo, mangiavo in 38 secondi e in abbondanza, adesso mangio molto meno e molto più lentamente.
0: Petra Dyson.
1: No, un tempo sì, adesso non più.
0: Allora, Petra Dyson.
1: No, un tempo sì, adesso non più.
0: Allora, e il peggio di RDS tutti i giorni dalle 12 alle 14 su RDS e poi dalle 14 alle 15 diventiamo il peggio, più peggio di RDS ormai da un bel po' di anni a questa parte.
1: E lo dimostriamo.
0: Secondo me
1: sempre.
0: Sono 5 anni ormai, peggio
1: secondo
0: più peggio.
1: Secondo me sono più di 5.
0: Allora, lo è arrivato questo vocale. Vai.
2: Sì. Che mi lasci in sospeso per sapere il nome del pupazzetto. Non so se con Andrea Lidia riusciva a sentire.
0: Sì. Beh, noi non è che abbiamo sentito benissimo il vocale.
1: No, si sentiva bene, dice che è a te che la lasci lì ad aspettare il nome del pupazzetto che adesso rivelerai.
0: Adesso?
1: Adesso, cioè lei è lì che...
0: Facciamolo fra poco, scusa che abbiamo più tempo. Adesso...
1: A te, Giovanni Verri, a te. Sì, te lo meriti.
0: No,
1: scusami.
0: A te, che dai, dicevi che nessuno era curioso di questo nome del pupazzetto. E invece vedi... Almeno una ascoltatrice c'è la curiosità. Dai, fra
1: torniamo
0: poco.
1: Tra poco.
3: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a...

0: Rosa It's Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Noma di AJ Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: 12:44 in questo momento siete in diretta su RDS. Ci siamo noi, peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito al mio paese.

0: Pepi, dove eravamo rimasti? Allora, intanto al pupazzetto.
1: Sì.
0: Il pupazzetto era il Diddle.
1: Il Diddle.
0: Si chiama così. È un. Esiste ancora, capito? I bigliettini di auguri, la carta, tutto quanto. Quello lì. È questo topolino. Che però all'inizio doveva essere un canguro. Cioè, okay. Thomas Goletz, che è il suo designer tedesco, sì, lo crea ufficialmente il 24 agosto del 1990. Quindi, diciamo, una vergine come segno, perché ti piacciono i segni.
1: Certo.
0: E doveva essere prima un canguro, poi dopo ha visto che il canguro non si adeguava bene ai bigliettini e tutto, ha detto facciamo un topolino che è più facile da fare. E vabbè, insomma, è molto famoso, nei biglietti d'auguri è veramente molto famoso.
1: Il Diddle.
0: Sì,
1: ok. Diddle.
0: E l'hanno indovinato gli ascoltatori.
1: Sì, sì, a voglia.
0: Sì, sì.
1: Hanno mandato messaggi.
0: Vabbè, ti vedevo molto interessata al discorso. Come dire, quando finisce.
1: Figurati.
0: Vabbè, è finito. E questo è l'argomento di alcuni interessava.
1: Sviscerato la questione topolina. Ok.
0: Ti piace fare gli indignati vocali?
1: Hanno mandato anche questi, insieme a messaggi del Diddle, però.
0: Sì, fai.
2: A te, che quando sono a casa, il mio giorno libero, pretendi che sia reperibile senza avere la reperibilità. E ti incavoli anche perché non rispondo al telefono. O non sono disponibile. A te.
0: Vabbè, stai lì.
1: Poi.
3: Infatti, chi ordina 50 euro di cibo e non lascia neanche un euro di mancia.
1: No, un euro, comunque l'abbiamo sempre detto tante volte, la mancia si lascia di carta. Poi.
0: Mannaggia.
1: Un euro.
4: A te, che mi costringe a dipingere la staccionata sotto un sole cocente.
1: Ma che?
4: Mentre tu stai seduto in poltrona.
1: Ma che brutta persona. Chi sarà questa persona così brutta che obbliga a queste. Maestro Miyagi.
5: Buongiorno.
1: È lei?
5: Hai.
1: È stato lei a far dipingere la staccionata alla signora?
5: Hai.
1: Ma le pare una cosa da fare?
5: Prima fuori.
1: Sì.
5: Dopo dovrà fare dentro.
1: Certo.
5: Come ecco. Daniel-san.
1: Come Daniel-san. Che
5: grande lezione di karate.
1: Per la signora?
5: No, per.
1: Per Daniel-san, che comunque neanche sta là. Cioè, sì, voglio dire, non è che si sta confondendo adesso.
5: Che arriva l'estate.
1: Arriva l'estate, quindi lui è impegnato a fare altro?
5: Sì.
1: E la signora l'ha staccionata.
5: Amori, facendo bed and breakfast.
1: Ma era un dojo un tempo.
5: E adesso diventa dojo. Bed and breakfast. Dojo non va più.
1: Non fatturava. Quindi io direi.
5: A me.
1: Al maestro Miyagi e a tutti gli altri. Diversificare il business.
0: Vedi?
1: Hai visto
0: è così, tutti si devono dar da fare.
1: Certo.
0: Perché quando il karate non va più,
1: si passa
0: vanno
1: ad altro.
0: B&B, ragazzi, dai.
1: È così.
0: Buona domenica, safe.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: buona domenica.
1: Buona domenica safe su RDS. Con lui si chiude anche quest'ora insieme ai peggio Petra e Giovanni Vernia.
2: Ok, sono le 12.57. Sì. Che giorno è?
1: Vediamo oggi, se indovini.
2: Numero?
1: 4.
2: Risposta esatta, Petra.
1: Grazie.
2: Petra, la chicca. Hai vinto una RDS bag per questa risposta qua. La Linda Gavella in regia?
1: Vedo la mia borraccia sempre in onda, ma sapete che ormai questa cosa dei 158 litri al secondo, quindi.
2: Cioè, sì, sta bevendo.
1: 265 la vedo apparire e scomparire in un secondo.
2: Sì. Okay. Allora, linea alle news, dove c'è il nostro Gianluca Teodori, e gli facciamo un'imitazione che così ride lui.
1: Perché no?
2: Adesso gli piace Spasmo, ma ha scritto ieri Gianluca.
1: Gli piace Spasmo.
2: E sai perché? Per colpa dello Stato che ci opprime.
1: Tutto quello che dirà Gianluca è colpa dello Stato che ci opprime.
2: Linda, aprimi mentre dice le news.
1: No,
2: dice le news, quelle meno serie.
1: No.
2: Le sitizie.
1: Non si può
2: così
1: fare.
2: Così almeno lo facciamo ridere un po'. Perché lui è simpatico, Gianluca.
1: È super Gianluca.
2: Voi lo vedete così, sempre così, tutto di un pezzo, perché certo, giustamente dice cose serie.
1: Sì.
2: Però se lo conoscesse nella vita privata. Ragazzi, è un simpaticone.
1: Dai, torniamo tra poco su RDS.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: E allora torniamo in redazione RDS da Gianluca Teodori, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Sentiamo insieme che cosa è successo.
7: Buon pomeriggio. In Libano non regge la tregua. Hezbollah respinge l'accordo con Israele. Negli scontri del sud del paese ucciso un casco blu, militare serbo del contingente ONU. Ferma condanna del governo italiano. Le forze israeliane confermano intanto l'arresto di un palestinese definito un miliziano di Hamas, che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Secondo i media, il giovane era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti a Roma ed era diretto all'università di Tor Vergata. La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Con la pubblicazione delle commissioni d'esame entra nel vivo la maturità. Sentiamo Paola Gubbiotti.
8: È il giorno atteso da oltre 500.000 di studenti. Sul sito del Ministero dell'Istruzione si possono consultare gli elenchi dei presidenti di commissione e dei commissari esterni. Ultimo passaggio chiave, prima dell'avvio delle prove scritte il 18 e il 19 giugno. I maturandi conoscono i docenti esterni che partecipano alla valutazione finale insieme agli insegnanti interni. La composizione è una delle principali novità di quest'anno, si passa da 7 a 5 membri e i professori interni non sono scelti dai consigli di classe ma designati in relazione alle materie d'esame. Altro elemento innovativo, il colloquio obbligatorio, ruota intorno alle 4 discipline individuate dal Ministero per ciascun indirizzo, con l'obiettivo dichiarato di valorizzare le competenze trasversali e il percorso complessivo dello studente. Determinante la condotta, con il 5 non si può essere ammessi all'esame, con il 6 c'è l'obbligo di un elaborato strettamente collegato alle motivazioni del voto.
7: Il tennis Roland Garros, siamo allo sport, in corso la finale del doppio misto a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori sono in campo contro la coppia Dabrowski-King, con il punteggio di 6-4 si sono aggiudicati, hanno perso il primo set ceduto agli avversari. Domani la semifinale Cobolli-Arnaldi, l'altra sfida tra me

0: Che Zverev non è stato l'ultimo torneo, ha annunciato Matteo Berrettini, fermato dall'ennesimo infortunio. Il calcio, affidata all'israeliano Yigal Fried la direzione dell'amichevole tra Grecia e Italia, in programma domenica sull'isola di Creta. Questa è RDS.
1: È l'1-1.
2: Allora, lo facciamo apposta noi. Petra Alessandra
1: e Giovanni Vernia.
2: Allora, in quest'ora cosa proponiamo ai nostri ascoltatori? Dai.
1: Allora, in quest'ora
2: io farei.
1: Sì.
2: Oggi è giovedì?
1: Oggi è giovedì.
2: Daniele Doesn't Matter c'è?
1: Daniele c'è.
2: Sei sicura?
1: Sicura.
2: La cosa tecnologica?
1: Sì.
2: Oh, non è che ci parla delle zanzare nella Silicon Valley?
1: Non lo so.
2: Dobbiamo avvisarlo, eh?
1: E avvisiamolo adesso.
2: Dobbiamo avvisare perché poi lui arriva lì con le zanzare e magari diciamo che di cambiarle con
1: va
2: dei
1: bene.
2: Calabroni, qualcos'altro.
1: Un'altra notizia.
2: Allora, la sequenza e poi anche cose musicali di novità, di curiosità,
1: sì,
2: ce le abbiamo
1: sì,
2: noi.
1: Di cover.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Summer Hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi. You

0: Baby, I can wait, cioè se la traccia fa baby, I can wait, fa parte della canzone.
1: Certo.
0: Perché, cari ascoltatori di Peggio di RDS, un ascoltatore in realtà ha scritto: per vostra info vi saltano le tracce musicali. No, non è così, è baby, è fatta la canzone, non salta.
1: Sì.
0: Allora, quello che non salterà sicuramente quando andate a vedere l'RDS Summer Festival, perché lì è tutto live.
1: Certo.
0: E quindi non salta proprio un bel niente.
1: Ma soprattutto I can wait, io non vedo l'ora, perché io ci sarò in una delle tappe.
0: Sì, certo.
1: Insieme a Leo Di Bello sarò a Monopoli, ma cos'è la peculiarità dell'RDS Summer Festival? La possibilità di poterlo guardare da un punto di

0: e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
12: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
11: Che risparmiamo!
10: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Convenienza nostra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
19: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan El Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tahameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
20: 19, voi siete su RDS insieme a Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Subito c'è Miles Smith con Drive Safe.

0: Young Good Blue, David Guetta. Bebe Rexha su
1: sì.
0: RDS, Dabudi Dabuda e la Petra Loresan.
1: Sì, è
0: io direi, Vernia. Petra, che ci sono un sacco di curiosità su questa cantante qua.
1: Perché no? Facciamole.
0: Dua Lipa. Vai, Dua Lipa.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Oh, ci sono matrimoni.
1: Sì.
0: In musica ci sono matrimoni. In particolare di quella di Dua Lipa.
1: Sì.
0: Che già si è saputo, no? Che
1: è a Palermo.
0: E a Palermo si sposa. Sì, sì. E la Dua Lipa si sposa. E la Dua Lipa si sposa.
1: Da domani per 3 giorni 1,5 milioni di euro. Un matrimonio.
0: Sì. È ingiusto, invidiare.
1: Tranquillo, con pochi, quella cosa dice, con pochi intimi.
0: Tre
1: solo
0: giorni.
1: Dei familiari. Tre
0: dilettanti.
1: Giorni.
0: Dilettanti. In Sicilia almeno una settimana deve fare.
1: Però.
0: Dilettanti.
1: Direi che 3 giorni intensi.
0: Si
1: comunque.
0: Sposa con Callum.
1: Sì.
0: Pensa, tutti i soldi che hanno si compra un paio di scarpe buone.
1: Ma dai, ma
0: Callum.
1: Poveri.
0: Pieno di Callum.
1: Ma no.
0: No.
1: Comunque, perché parliamo di Dua Lipa? Perché Dua Lipa da sempre, no, è stata, diciamo, attratta dalle cover, cioè fin dai suoi esordi, quando su YouTube i primi video che caricava erano proprio cover di altre canzoni strafamose. Adesso, visto che sta per sposare, cioè si è già sposata, ma visto che sta
0: si
1: per
0: festeggiare,
1: si è già sposata,
0: diciamo, in comune.
1: Sì, sì, in Inghilterra si è sposata.
0: In comune, no, all'Old Mary la
1: sì,
0: Bonne,
1: sì, in Inghilterra.
0: Eccetera,
1: sì. C'è una cover che lei potrebbe andare a ripescare, una cover molto famosa che lei fece, pensate, in Ohio. A Cleveland, in occasione dell'introduzione di Cher nella Rock and Roll Hall of Fame, lei duettò proprio con Cher su Believe.
0: Okay.
1: E il pezzo era questo.
0: Non me lo ricordo.

0: l'ha fatta bene, devo dire, eh?
1: Beh sì, tutte e due molto, sì, molto bravo. Anche per me, hanno l'X Factor. Era l'ottobre 2024 quando fece questo pezzo, quindi lontanissima dall'idea probabilmente di sposarsi. Ma il Do You Believe in Love ritorna super attuale proprio adesso, perché il testo originale di Cher, che è Believe ovviamente, parla di resilienza, indipendenza e soprattutto rinascita dopo una delusione d'amore. Noi non auguriamo a Dua Lipa di doverlo utilizzare in quel contesto, ma va bene invece nel esaltare il fatto che si sta sposando.
0: Sì. Sì. Tra l'altro lei è proprio amante di Palermo, eh?
1: Sì.
0: Sì.
1: Dua Lipa.
0: La scintilla è scoppiata a luglio l'anno scorso.
1: Certo, per Palermo.
0: Ha fatto una vacanza, ha detto: sai che c'è?
1: Quasi
0: Palermo
1: quasi.
0: In my heart ha scritto.
1: Ha scritto così.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Infatti ci si sposa.
0: Sì, si sposa. Come fai tu, Petra? Che tu vai in una città in vacanza, in un posto e dici ti
1: ci
0: vuoi comprare una casa.
1: Ci voglio andare a vivere. È così sempre, lo faccio sempre.
0: Qualsiasi cosa, ma perfino a Busalla in Liguria. Lei è andata lì, adesso vogliono comprarmi una casa.
1: Prima o poi ci riuscirò.
0: Salutiamo
1: adesso,
0: Busalla.
1: Salutiamola. Una bella novità che andrebbe comunque bene per Dua Lipa, perché la nuova canzone di Ultimo si chiama Romantica.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Ultimo. Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Check on Fly, Roxette su RDS 13:36 in questo momento con Petra Loreggiani e Giovanni Verni.
1: Allora Pepi, fra poco arriviamo alla tecnologia.
0: Sì.
1: Ci siamo già raccomandati, non si parlerà di zanzare perché ne abbiamo già parlato noi, si parlerà di un'altra cosa molto interessante e molto moderna, perché qua si sta all'avanguardia, mica.
0: Certo. Quindi tra poco Daniele D'Asametto, restate con noi.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
18: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: 13:40, tra poco i peggio. Petra Loreggiani, Giovanni Vernia in collegamento col nostro Daniele D'Asametter. Subito ci sono i The Colors con Rolling Stones.

0: back.
1: Shawn Mendes su RDS insieme ai Peggio Petra e Giovanni Verga.
2: Non ci siamo mica da soli, no. Adesso, perché come al solito, eccolo lì.
3: Daniele doesn't matter.
4: Ma buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te,
4: Daniele.
2: Allora, dici.
4: Ah, oggi ho un esperimento che arriva direttamente dalla Silicon Valley che riguarda le zanzare.
2: Oh, sono tutto orecchi.
1: Pensa un po' alla zanzara di Google.
2: Non se ne è parlato per niente.
1: Esatto.
4: No, in realtà vi parlo di tutt'altro, e anziché andare nella Silicon Valley, il nostro viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale non ha mai fine. Oggi parliamo di una nuova AI, però per una volta questa intelligenza artificiale non arriva appunto dalla Silicon Valley, dalla California o dalla Cina, ma arriva da casa nostra. Precisamente da Roma. L'Università La Sapienza ha presentato Chat Minerva, un assistente AI sviluppato interamente in Italia che vuole sfidare i grandi nomi del settore come ChatGPT, Gemini e Claude. Sì. La cosa interessante è che non è solo una chat, puoi caricare una foto di un documento, una pagina di una lingua straniera, un articolo scientifico, e lui lo legge, lo analizza, lo traduce e te lo riassume in italiano. In più puoi cercare informazioni aggiornate sul web in tempo reale, quindi non è limitato a dati con cui è stato addestrato anni fa, ma la notizia vera è un'altra, non è tanto quello che fa, perché non si distingue molto dagli altri intelligenze artificiali, ma come dicevo è che siamo abituati a pensare che l'intelligenza artificiale arrivi sempre dagli Stati Uniti o dalla Cina. Stavolta invece parliamo di un progetto nato in un'università pubblica italiana, sì, sviluppato da ricercatori italiani e addestrato anche grazie al supercomputer Leonardo, che è uno dei più potenti d'Europa.
2: E come si chiama, mi ricordi?
4: Chat Minerva.
1: Okay.
4: Poi facciamo precisione: non stiamo dicendo che domani metterà in crisi OpenAI o Google, però è un segnale importante, è un po' un orgoglio, perché anche in Italia si sta provando a costruire tecnologie AI avanzate invece di limitarsi ad usare quelle degli altri. E poi diciamolo, noi italiani siamo bravissimi a dare consigli non richiesti, quindi forse era inevitabile che prima o poi costruissimo anche noi la nostra intelligenza artificiale capace di farlo.
1: Il nostro piccolo orticello.
4: Sì, no, sono particolarmente felice di questa cosa. Come dicevo prima, non è una rivoluzione nel campo delle AI, però è una cosa tutta
2: nostra.
4: Però
2: se volete un'intelligenza artificiale a chilometri zero,
4: esattamente,
1: perché no?
2: Andate sulla Minerva.
1: Va bene. Dani, grazie infinite.
4: Grazie a voi, ragazzi.
1: A
4: ci
1: presto.
4: Sentiamo
1: Daniele doesn't matter.
4: Ciao.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Scooby-Doo su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi alle 13:56.
0: 56 con 4 minuti.
1: Con ben 4.
0: I peggio di RDS, sì, sono lieti di annunciare che siamo arrivati a destinazione con ben 4 minuti di anticipo. Grazie.
1: Beh, è giusto dirlo.
0: Sì.
1: Quando poi ci allunghiamo facciamo.
0: Adesso stiamo qua che passiamo la palla così a Melina,
1: sì?
0: Per perdere tempo.
1: No, no, basta, non perdiamolo. Dai, che vedo già Gianluca pronto in redazione.
0: C'è Gianluca Teodori.
1: Sì, sì, poi siamo pronti anche noi per i peggio più peggio, che dici?
0: Lo facciamo venire nel programma Gianluca Teodori.
1: Ma ancora
0: Gianluca Teodori, ce lo fai lo sponsor nel programma all'inizio. Sì. Dai, ce lo fai. Apri il microfono. Apri il microfono.
1: È aperto Gianluca.
0: È aperto.
1: Sì,
0: Gianluca,
1: sì,
0: sei con noi. Allora, ce lo fai tu lo sponsor da una voce istituzionale?
2: No. Sponsor non posso farlo per motivi professionali.
0: Ma sì, ma il nostro finto.
1: No.
2: È finto.
0: Sì.
2: Ma se è finto va bene.
0: Dai, allora dopo ce lo fa Gianluca Teodori. Ti passiamo poi il brand. Ok? Vai.
1: Dai, a tra poco.
3: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
1: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS per farci raccontare quelle che sono le ultime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
8: Buon pomeriggio. In Libano, ucciso un casco blu, militare serbo del contingente ONU, violazione della tregua. Hezbollah respinge le proposte di accordo con Israele, condanna da parte del governo italiano. Fronte Iran, dalla Camera degli Stati Uniti l'ordine di ritiro dalla guerra, ma Trump può mettere il veto. Le stragi di mafia del 1993, archiviate le accuse per Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, decisione del GIP di Firenze nel filone d'inchiesta sui cosiddetti mandanti occulti. In Calabria un vero e proprio bunker scoperto dai carabinieri nella Locride, camere, vie di fuga, sistemi elettronici, tutto degno di un film sotto il pavimento di un anonimo immobile. Ci sono indagini per capire chi abbia realizzato o utilizzato il nascondiglio. Ora i latitanti non si allontanano dai centri abitati, spiega il tenente Davide Montinaro, comandante dello squadrone carabinieri cacciatori di Calabria.
9: Se un tempo i soggetti che intendevano sottrarsi alla giustizia allestivano rifugi isolati nelle zone più aspre e montuose del territorio calabrese, oggi è altamente probabile trovare nascondigli nell'immediatezza di case allestite per civile abitazione. Rimanere sul proprio territorio resta infatti per il boss un'alta priorità. Serve a garantire operatività, controllo e a dimostrare il proprio potere.
8: Tennis a Roland Garros, il primo titolo azzurro di un torneo indimenticabile. Il doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno battuto in 3-7 la coppia Dabrowski-King nel super tie break al terzo set. Domani la semifinale Cobolli contro Arnaldi. Siamo a RDS Green, Cristiano Di Cosimo.
10: Nel vecchio continente autobus, tram e metropolitane sono ancora poco utilizzati. Francesca Romano di ADN Kronos Prometeo.
11: Una profonda disuguaglianza nell'accesso al trasporto pubblico si registra nei paesi europei, dove in alcuni casi fino al 56% della popolazione non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza. È quanto emerge dalla ricerca commissionata all'Eco Institute da Greenpeace Europa Centro Orientale. In Italia la popolazione che non usa quasi mai o mai il trasporto pubblico arriva all'80%, il secondo dato più alto dopo Cipro. Donne e anziani sono le categorie più colpite da problemi di sicurezza e accessibilità, che spesso rendono il trasporto pubblico un'opzione difficilmente praticabile.
10: RDS Green torna domani alle 13:57.
12: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Questo programma è offerto da
0: Gianluca Teodori. Ce lo doveva fare lui.
1: Sì.
14: iPad. Il nuovo iPad resistentissimo con cui puoi giocare anche a padel con gli amici.
0: Vedi che sponsor che abbiamo, Gianluca.

0: Gianluca.
1: Con una voce così importante come quella di Gianluca Teodoro.
0: Veramente, ragazzi.
1: Ma ce lo meritiamo noi.
0: Ma veramente, guarda. Mettere in mezzo tutti. Bene, partono in peggio più peggio oggi con il guest star Gianluca Teodoro in mezzo a noi, la Pietro Rosario, Giovanni Verni, alla Linda Gravela. Sigla! E chi c'è?
2: Comincia a volare.
0: Perché?
2: C'è un'ora speciale.
0: E che fa? Che cazzo?

0: Petra,
1: non mollare.
2: No, sono qua, Giovanni Verri.
3: Che sballo lavorare con Giovanni.
2: Ma tu, se vuoi, molla. Dai, nel senso.
1: Molla e fare. Come si dice a Venezia?
2: Sto scherzando, ovviamente.
1: Dai, Linda allora. Gravela.
2: C'è.
1: Eccola.
4: Che sballo lavorare con Linda Gravela.
2: C'è un'ora da passare insieme, qui su RDS.
1: L'hai detto come dire. Insomma.
2: No.
1: Adesso c'è un'ora da passare insieme.
2: Arriva anche Shakira. Non so, waka waka. Si può fare anche il balletto.
1: Questa era la canzone dei mondiali, Quella nuova dei mondiali qual è?
2: Oh mamma mia.
1: Dopo ti racconto una. Quella sempre su, fa tutto lei.
2: Sempre Shakira, sì, ancora lei.

0: Petra.
1: Da?
0: Si sente questo Italian Touch in questo gruppo?
1: Dove, scusami?
0: No, da, insieme
1: no, a... no. No, no. Non sono italiani.
0: Ah sì?
1: No.
0: Ah no?
1: No.
0: Ah vabbè. Di dove sono?
1: Eh?
0: Di dove sono?
1: Credo Amsterdam.
0: Ah. E quindi dove... Vabbè, dai, era una gag per fare un po' simpatici. Allora, Pietro e Gian, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi.
1: Chiudo gli occhi.
0: Chiudi gli occhi.
1: Sì.
0: Dimmi una spiaggia dove vorresti essere adesso, in questo momento.
1: Guarda, in questo momento me l'hai nominata, vorrei andare in Liguria. A Varazze vorrei essere.
0: Allora, trasferiamoci dove, Varazze?
1: Sì.
0: Guardi che qua non può parcheggiare.
1: Come non posso parcheggiare?
0: Vede la riga? Vede la riga?
1: Sì, è blu, la riga blu, posso parcheggiare.
0: Ops, è gialla.
1: Ha dipinta lei adesso?
0: Sì, in questo momento.
1: Tirato fuori la vernice. Guarda,
0: qui di fianco c'è Cogoletto, può andare benissimo lì.
1: Allora sa che c'è, me ne vado a Genova.
0: A Genova, benissimo.
1: Sì,
0: allora immaginati sul lungomare di Genova.
1: Sì,
0: Boccadassi,
1: sì?
0: Senti questo odorino che viene su?
1: Sì, lo sento, buono.
0: È un fritto misto, Petra.
1: Eccoci.
0: Eccolo lì. Questo è per spingere gli ascoltatori, dovunque voi siate, a sognare di essere al mare con un fritto misto insieme a voi.
1: E insieme ai peggio
0: di RDS. È un bel limone spremuto sopra.
1: Che ci sta sempre proprio.
0: Ma ci sta di brutto.
1: Io non
0: gli unici che mangiano il peggio senza limone,
1: no,
0: sono
1: ragazzi,
0: i miei familiari.
1: Secondo
0: che
1: me un po' di limone e un po' di sale sempre, perché non ho mai capito,
0: sì,
1: perché lo portano sempre un po' insipidino.
0: Un po', sì. Invece è bello
1: con le patatine fritte.
0: Quando sa proprio di sale. Quella dell'ipertensione, che tu vieni via dal fritto che sei iperteso.
1: Ecco. Va bene, allora parliamo di Italia e parliamo dell'Italia a Parigi, perché ormai il dominio tricolore
0: è andata benissimo. Sì,
1: sì. Due italiani in semifinale a Roland Garros, uno certo al 100% di essere in finale anche senza Sinner e Musetti, non è più una via rossa.
0: Un abbraccio personale a Berrettini,
1: sì,
0: che ieri,
1: sì,
0: sera ho seguito la partita, poi siamo anche, diciamo, in contatto.
1: C'è rimasto
0: proprio, sì, sì,
1: ci,
0: sì,
1: dispiace,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: sempre,
0: sì,
1: un grande campione.
0: Però ci sarà un finalista italiano a Roland Garros,
1: certo, quindi
0: anni.
1: È una via in azzurro.
0: Ormai, Petra, siamo talmente forti a tennis,
1: sì,
0: che se colpiamo il pallone da calcio con la racchetta, invece che col piede, ci qualifichiamo ai mondiali.
1: Potrebbe essere una buona idea.
0: Sì.
1: Ci possiamo provare.
0: Niente, è andata così.
1: Che cosa è andata non così?
0: No, adesso iniziano i mondiali con questo alone di tristezza.
1: Lo so. Vabbè, però ieri una nazionale ha giocato,
0: Cosa ha giocato?
1: L'Under 21. L'amichevole con il Lussemburgo, abbiamo vinto 1-0. L'Italia di Silvio Baldini, CT appunto della nazionale Under 21. Ha fatto gol Pio Esposito. Ma sono Under 21.
0: Stavano guardando tutti il tennis. Hai visto com'è andata l'età?
1: Ha fatto un'amichevole.
0: Cose più inutili di Lussemburgo Italia.
1: Per me non è stato inutile.
0: Un separatuorli.
1: No.
0: Il porta banane rigido.
1: Che brutta persona che sei. Guarda.
0: Il seghetto della carta forno.
1: Io non lo uso mai, la strappo sempre a mano. Hai capito perché?
0: Le guardie del Louvre.
1: No, ho la password anche.
0: La linguetta per chiudere la pasta, che tanto non
1: si stacca subito la prima volta.

0: volta.
1: La doggy bag degli avanzi per Petra.
0: Piani.
1: Tanto non avanza mai niente.
0: Vabbè.
1: Io che parlo di una partita di calcio.
0: Posso dirti, sull'ultima sono d'accordissimo.
1: Sì.
0: Okay.
1: Ok.
0: Sai che cosa sono i fiori eduli?
1: Eh? No, non, si sente che non lo so.
0: Si sente.
1: Cosa sono?
0: Sono i fiori commestibili. Sono un'opportunità affascinante. Perché
1: i fiori
0: di
1: zucca, i fiori di zucca.
0: Ma no, ma non, ce ne sono
1: belli,
0: altri.
1: Con la lice dentro.
0: Ma non parlavo di
1: c'è
0: fiori di zucca. Ci sono.
1: Fa,
0: Vabbè, ma perché?
1: No, lascia perdere. Sì,
0: posso chiudere con una bella notizia?
1: Quelli che ti mettono nel piattino lì a corredo.
0: Sì.
1: Io mi mangio anche quelli.
0: Ma nel piatto, devi mangiarli. Se li mettono nel piatto, devono essere edibili. Altrimenti.
1: No,
0: non si possono mettere cose nel piatto se non sono edibili. Tranne quando noi da bambini.
1: A me mi ha messo un geranio contro le zanzare.
0: No. Ti ricordi quando da bambini mangiavamo quella cosa sulle torte che era di gesso?
1: Sì.
0: Poi l'hanno fatta di zucchero.
1: Sì,
0: noi per anni l'abbiamo mangiata di gesso.
1: Vabbè, poi i segni li portiamo.
0: Si vede.
1: Lì da bambini si fanno delle cose. Hai visto anche la banconota della pace?
0: Bravi, l'hanno fatti i bambini di Colonia Veneta. Sono stati anche premiati dalla Banca d'Italia. Hanno partecipato a questo, una specie di contest. E hanno proprio creato la prima banconota della pace.
1: A Roma ce n'è un'altra, sai?
0: Qual è?
1: Quando tu vai a mangiare, no, a Roma? Che vai al conto, due pizze, due birre, un tiramisù, 62 euro. Vabbè, dammi 50.
0: E quella
1: è la banconota della pace. Da 50.
2: Più peggio di RDS. Let me tell you.

0: capire se dentro c'è l'attosio. Madame, vieni subito ospite, abbiamo in mente la gag da fare con te. Chi l'avrebbe mai duetto per la rubrica? Chi l'avrebbe mai duetto? Abbiamo in mente il duetto con Madame.
1: Lei che chiede l'elenco degli allergeni.
0: Al ristorante, l'insalata. Sì. Volevo sapere se...
1: se c'è dentro il lattosio.
0: Volevo sapere gli ingredienti che c'è. Vabbè,
1: va bene.
0: Allora Petra, dobbiamo cospargerci il capo di... veramente,
1: perché l'Italia,
0: cioè, non sono
1: che
0: l'unico
1: giocato,
0: che non può parlare di calcio.
1: Ho capito, però anche, cioè, uno si confonde, ok?
0: Sì.
1: Perché il titolava così: Italia-Lussemburgo, Baldini lancia tutti gli under 21. Quindi io pensavo che fosse l'Italia degli under 21. Invece
0: no.
1: Era la prima squadra con dentro la maggior parte i giovani.
0: Anche perché quegli altri hanno detto:
1: gli altri hanno
0: l'unico
1: forse...
0: che si era distinto era Donnarumma e l'ha tenuto, infatti.
1: Sì.
0: Gli altri hanno detto: vabbè, andate pure in vacanza voi.
1: Gli altri
0: andate
1: a Formentera, tranquilli.
0: Ma neanche, è troppo bella per andarci in vacanza.
1: Però vanno lì di solito, no? Questo
0: ci vanno?
1: Periodo. Sì, giugno, luglio.
0: A Forme? Non vanno a Fuerte, dove vai tu?
1: No, no, è troppo wild. Troppo wild. No, i calciatori vanno solitamente in Ibiza a Formentera.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Cioè, non ci vai più adesso che lo sai, o?
0: No, infatti.
1: No, ma no. Invece vai, ti fai
0: prendo
1: una cultura anche tu, così quando
0: cancello.
1: Parliamo di calcio diciamo cose intelligenti.
0: Io, ma se tu hai detto che hai già giocato Arnder 21 e io ti ho assecondato.
1: Appunto, ho detto, tu vai.
0: Ma io stavo guardando Berrettini e Arnaldi.
1: Ma non ho capito niente io.
0: Non hai capito dove si guardava il tennis. Pensa anche che guardare il tennis non è facilissimo.
1: È che io mi annoio a guardare il tennis dopo un po'. Tic-tac, net.
0: Cosa ti diverte a te?
1: TikTok. In generale proprio lo sport non lo guardo e non lo pratico, te ne sei accorto, vero?
0: Ma adesso, vabbè, questo è. Ma di da guardare, nel senso di sport da guardare, cosa ti diverte? Tra poco ce lo dici.
1: Va bene, dai, ok. Tra poco torniamo.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati.

0: verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Tra poco c'è la fila sbrocca, non siete tutti un fremito per sta roba qua, eh?

0: Nico Santos su RDS insieme a Pietro Lorenzano e Giovanni Vernia.
1: Allora Pepi, lo sport preferito, tutti stanno scrivendo, ma sì, qual è lo sport preferito? Allora, lo sport preferito di Petra da guardare la TV è?
0: Sì, non me ne viene in mente neanche
1: l'hai detto prima, so, scusami, dillo
0: poker.
1: Tu. Il poker.
0: Ma era la tua battuta.
1: Quando non lo pratica nella sala condominiale. Sala condominiale. Sì. E il poker.
0: Va bene.
1: E poi non è neanche uno sport, secondo me.
0: Lo so, ma infatti non è vero, ti ho detto così per fare una battuta.
1: Ah, volevi farci ridere.
0: Non guardo nessuno sport, cioè seguo il calcio, ovviamente vado a vedere mio figlio quando gioca, però di base è l'unico sport.
1: Sì, però andavi al bar, andavi per la partita, però andavi al bar.
0: No.
1: Passava
0: no.
1: Tutta mamma, vabbè, hai visto che bravo che sono, dove, chi, quando?
0: No, poi vabbè, tifo Milan, quindi vado a vedere il Milan allo stadio, quello sì.
1: Ah, vabbè.
0: Quello sì. Il calcio lo guardi quando
1: non mi
0: confondo.
1: Tutta cosa dove non ti fanno pagare, vai sempre lì.
0: Ma, quei certo, posti lì. Chiaramente, quei
1: a
0: posti
1: sbafo,
0: lì, certo.
1: A scrocco.
0: Come no? Quelli degli influencer.
1: Allora, Pepi, ci sono delle novità, oggi è tutta a tema zanzare, perché dalle 12 abbiamo parlato di queste zanzare,
0: sì,
1: della Silicon Valley, che servono a sterminare altre zanzare.
0: Sì.
1: E qua invece c'è un problema.
0: C'è un problema perché a quanto pare uno studio molto interessante ha scoperto come le zanzare abbiano associato l'odore dei repellenti a un pasto di sangue. Quindi il repellente di base, che dovrebbe farle andare via, in realtà le richiama.
1: Cioè loro dicono, sai che c'è, se sento questo odore qua vuol dire che una persona si è messa addosso questa cosa qua, ma sotto questa cosa c'è una persona, quindi
0: così.
1: Io che faccio? Buco la barriera allora stanno associando.
0: Le furbe, ragazzi, veramente sono...
1: anche loro hanno l'intelligenza artificiale.
0: No, loro hanno un'intelligenza che va oltre la nostra, secondo me.
1: Va proprio oltre, nel senso che la loro intelligenza è abbastanza pesante. Allora, io direi, potremmo indignarci?
0: Oggi giovedì potremmo farlo.
1: Potremmo sbroccare contro questa cosa?
0: Secondo me sbroccare e indignarci giovedì ci sta.
1: Lo facciamo in rima?
0: Perché no?
1: E vai!
0: Fila sbrocca!
1: E via! Oh sì! Eh?

0: niente non gli fa propongo il niente. In 20 anni per quanto ho speso sarei ricco come Bezos. Ma quest'anno non vi do un soldo, vado a vivere al Polo Nord.
1: Bella idea, anche se tempo fa abbiamo dato altre notizie, esatto, che sono quelle famose isole in cui no, le zanzare non erano mai apparse, in realtà sono arrivate.
0: Vabbè, quindi stiamo qua.
1: Mi spiace.
0: Per andare in quel posto lì.
1: Meglio restare qui.
0: Meglio stare qua.
1: Ostile.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Caban. Caban, che in siciliano vuol dire da questa parte.
1: Caban?
0: Caban.
1: Ah, pensavo volesse dire caban.
0: Non è caban. Invece caban è un'altra cosa.
1: Cioè vieni caban vuol dire vieni da questa parte?
0: Sì, vieni da questa parte.
1: Vieni caban.
0: Da questa parte, caban.
1: Quante cose che imparo con te.
0: Sì, poi dipende da ban da quella parte.
1: Da ban vuol dire?
0: Da ban.
1: Da quella, parte.
0: Sì? Caban da questa parte.
1: Ok, ban è parte. Ca, sì. Vieni.
0: Ban.
1: Da, vai.
0: Ban è quello che fai tu tra poco, mi banni,
1: ti
0: perché
1: banno.
0: Io ti faccio queste cose nel programma,
1: Pedro,
0: che tu non gradisci, diciamo.
1: Non è vero, cioè, si capisce, prima mi ha detto una cosa molto carina Giovanni Vernia, mi ha detto si capisce sempre quando una cosa, sei trasparente,
0: sei
1: vero?
0: Trasparente,
1: è così,
0: sì. Non riesci a nascondere quando una cosa non ti interessa,
1: hai fatto,
0: guardi l'altro con quello sguardo, come dire,
1: ma che diavolo stai dicendo Willis?
0: Ma la vuoi finire oppure no?
1: Sì, lo so.
0: Allora, fra poco, non lo sappiamo, cioè diciamo le cose come
1: che
0: stanno.
1: Che cosa?
0: Tra poco non lo sappiamo.
1: No, lo sappiamo un po'.
0: Cioè un po' sì, però
1: alcune
0: non è
1: cose non ci convincono
0: e quindi adesso lo stiamo rimaneggiando.
1: Esatto, quello che facciamo sempre.
0: Sono le 14:35, siete coi peggio più peggio, ma voi fidatevi che qualcosa di bello succederà, tra poco.
2: Tra poco torniamo.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app
5: RTS.
6: Scelti per te.
7: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotto Snella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici, e quindi Cotto Snella è la cotoletta che non viene fritta, ma cotta al forno. E quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni, che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotto Snella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Questo RDS e i peggio ci stanno lavorando, quindi restate con noi. Subito però c'è Harry Styles con American.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: A material lover. Material lover.
2: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi.
2: Grandi.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

mondo è una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo.

0: per sempre.
1: Ognuno come gli serve, ognuno come lo fa.
0: Ognuno come. Che nel fuori onda è diventato ognuno come lo fa.
1: Ognuno come gli serve.
0: Gli serve. Vai, Petra Loreggiani.
2: Petra, non mollare. So,
1: cambio i testi delle canzoni.
0: Allora.
1: A mio piacimento.
0: Allora, Petra, è arrivato un vocale per te. Sì.
3: Allora. Petra, dimmi. Non dare retta a quello lì.
1: No,
3: dall'altra parte si dice adabanna.
1: Capito?
3: Capito?
1: Sì.
3: Veloce, quando gli devi dire a qualcuno vai di là,
1: sì.
3: Adabanna.
1: Agabanna.
3: Linda.
0: Sì. Cosa Linda. C'ha con Linda? C'è,
1: parla con Linda, si chiama Linda.
0: Forse si chiama Linda.
1: Non
0: forse è la nostra Linda Gravela che faceva l'esperta.
1: Può essere.
0: In base alla zona di. Dipende dalla zona,
1: sì.
0: Cara la nostra. Sarà mica.
1: Agaban.
0: Sarà mica una giovane imprenditrice.
1: Secondo
0: del sud?
1: Secondo me lei è una giovane imprenditrice del sud. È boom di giovani imprenditrici
0: sì.
1: Nel sud.
0: Lo dice un articolo di giornale.
1: Sì, sì. Quasi il 40% delle nuove attività che vengono finanziate al sud sono a conduzione femminile.
0: Turismo, servizio sempre
1: sì,
0: più richiesto.
1: Sono queste.
0: E
1: le
0: siamo
1: cose
0: felici
1: che
0: di questo.
1: Sì, sì.
0: Quindi anche lì si andrà
1: si
0: a contaminare di come si chiama, la lingua aziendalese.
1: LinkedInese, come si chiama?
0: LinkedInese.
1: LinkedInese.
0: Facciamo?
1: Beh, dai
0: tre espressioni dell'ambito turistico da
1: sì.
0: Tradurre in lingua aziendalese.
1: Parto io.
0: Vai.
1: Faccio la call in pedalò.
0: Tu lo faresti.
1: Io subito.
0: Tu lo faresti.
1: Adesso. Mi viene un po' il mal di mare in pedalò, però.
0: Mai stare fermi anche da seduti. Ci sono un sacco di opportunities.
1: Certo.
0: Anzi, un mare di opportunities.
1: Certo,
0: in un mondo competitivo bisogna pedalare.
1: Pedalare.
0: Hashtag pedalare sul work.
1: Sì.
0: Hashtag onde del mercato.
1: Onde del mercato.
0: Hashtag leadership.
1: Beh, ragazzi.
0: Invece che leadership, questo è bello.
1: Leadership è sottile, bittersweet.
2: Siete dei grandi.
1: È anche troppo. Allora, traduciamo gioco a beach volley.
0: Questo non ti riguarda.
1: No.
0: Potenzio il team working testando le varie competenze in rete.
1: Sì.
0: Anche quando la concorrenza in campo si muove su un terreno sabbioso.
1: Bello, hashtag
0: sudoration leadership.
1: Sudoration. Dai, ancora una.
0: Dai.
1: Traducimi sto in call mentre mi abbronzo.
0: Anche questa non ti riguarda perché io ti ho vista per un mese al mare.
1: Sì.
0: Sei tornata più bianca di prima.
1: Perché io detesto prendere il sole.
0: Sto in sincronia col team da remoto.
1: Sì?
0: Massimizzando l'esposizione all'imprevisto, ma soprattutto al sole.
1: E i suoi raggi. Sì.
0: Perché? Perché la tintarella è il nuovo simbolo di una leadership che sa staccare per ripartire con più energia.
1: Hashtag?
0: Nuova luce.
1: Benissimo.
0: Con protezione.
1: Con tanta protezione.
0: Senti, ma ricordiamo un po' da chi è stato offerto tutto ciò.
1: Certo,
0: il nostro sponsor.
1: Ce l'abbiamo.
0: Sì.
4: Questo programma è offerto da.
1: Da?
5: iPad, il nuovo iPad resistentissimo con cui puoi giocare anche a padel con gli amici.
1: Mi veniva da ridere comunque, sentito?
0: Sì.
1: A Teodori
0: stava
1: per ridere.
0: Va bene, questo è stato lo sponsor di oggi. Adesso
1: sì.
0: Abbiamo Drop Dead di Olivia Rodrigo.
6: Il peggio.
7: Più peggio
6: di

0: Olivia Rodrigo ed è arrivata Robin Humphrey.
1: Ciao ragazzi, ciao
0: attenzione,
1: amici.
0: Popolazione.
2: Ritmo, velocità.
0: Ho detto
2: sì.
0: Chiocciolina Robin Humphrey?
2: No.
0: Che è il suo account di Instagram.
1: Tu comunque mi fai una pubblicità spaziale.
0: Okay, andatela a vedere, ma se vi capita, oh, mi hanno appena dato la notizia.
2: Sì.
0: Sono tornato attivo su Instagram,
2: no!
0: Signori.
2: Bravo.
1: Io devo controllare, adesso, tu parla che io controllo.
0: No, sì, è ricomparso
1: Giovanni.
0: Il profilo.
1: Oddio, che gioia, sei contento?
0: L'hanno riattivo, no.
2: Quindi non hai perso niente?
1: Sono contenta io.
0: Non lo userò.
2: E non hai perso niente?
0: No,
2: cioè è ripartito, ma le vecchie foto ci sono, i tuoi follower,
0: c'è tutto,
2: allora
0: c'è tutto,
2: se niente fosse.
0: Tutti quelli che sono, è tutto uguale come prima, tutti che fanno i fenomeni.
2: Che bello!
1: Sono, sì, non è cambiato
0: figo,
1: niente.
0: Sì. Io ci ho fatto sold out, io di qua, io di su, io di giù.
2: È
0: la sagra dell'ego.
2: Vedi, stavi
0: quindi
2: meglio
0: chiudo,
2: senza.
0: Stavo
1: sì,
0: meglio senza.
1: Confermo, c'è, c'è, c'è.
2: Puoi dirlo a tutti che la tua password è Louvre 123. Dillo così te la portano via un'altra volta. Louvre 123.
0: Sì.
2: Va bene, prima di lasciarvi a Guarini e Franchi Show, che ne dici, Roby, di un bel dubbione?
1: Sono venuta apposta, ragazzi.
2: Dai,
1: io arrivo prima apposta.
0: Ma c'è l'eco?
2: No, che tu mi dici sempre facciamoli insieme, ma non dimentico, parti a schiaffo,
0: tre,
2: vai.
0: Due, tutti insieme.
2: Dai. Tre,
0: tre,
2: due,
0: uno. Ma! Quelli che in macchina non mettono le frecce, vogliono farti un quiz e vedere se indovini dove girano?
2: Secondo me sì. Sì, all'improvviso, sterzano.
0: E lo fanno, così.
2: Vi lasciamo a Guarini e Franchi Show, amici. Noi torniamo domani a mezzogiorno. Petro Loreggian, Giovanni Vernia.
0: Ma come mai non ha chiuso il dubbione?
2: Linda Gravena in regia.
0: C'era in loop la musica.
2: Stavamo lì.
0: Ne volevate due o tre.
2: Aspettate.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Le news su RDS. Buon pomeriggio a Gianluca.

0: Teodori.
1: Buon pomeriggio.
0: Ti ascoltiamo, buon lavoro.
1: Libano, la tregua violata negli scontri nel sud del paese, perde la vita un casco blu, militare serbo del contingente ONU. Hezbollah respinge l'accordo con Israele, definito vergognoso dai vertici delle milizie. Sull'Iran, la Camera degli Stati Uniti ordina l'abbandono della guerra, ma Trump può porre il veto. Ucraina, contatto Russia-Stati Uniti, parlano gli inviati. Dmitriev a colloquio con Witkoff e Kushner, progressi significativi, ma qualcuno ostacola il dialogo, ha detto il rappresentante del Cremlino. In Italia le stragi di mafia del 1993, archiviate le accuse per Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, decisione del GIP di Firenze nel filone d'inchiesta sui cosiddetti mandanti occulti. La Camera ha approvato stamane il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, provvedimento che passa ora al Senato. La cronaca, bagarini digitali, 30 milioni di euro di evasione fiscale, una compravendita illegale scoperta dalla Guardia di Finanza di Sassari tra Svizzera e Italia, l'attività online di una coppia finita sotto inchiesta. Calcio e musica, i campi d'azione, spiega il colonnello Marco Sebastiani.
2: I biglietti che erano stati venduti si riferivano a prestazioni di servizio localizzate in Italia, non solo per le partite di calcio di Serie A, ma anche per numerosi concerti localizzati sempre sullo Stato italiano. È stato ricostruito il volume d'affari e sono stati riconosciuti i costi dei biglietti che venivano acquistati dalla società e poi rivenduti a terzi soggetti.
1: Il tennis, il primo all'oro da Parigi in attesa della semifinale di domani a Roland Garros, Cobolli Arnaldi, e azzurro il doppio misto per la coppia Errani Vavassori, vincitrice in 3 set per incontro Dabrowski King, e il quarto slam in carriera. Ora Lifestyle, Gianluca Gizzi.
3: Il movimento all'aria aperta, lo sport e la condivisione migliorano il benessere psicofisico dei ragazzi e li aiutano a creare comunità più inclusive e sostenibili, valori fondamentali per una società più consapevole e solidale. Il pensiero di Alessandro Tappa, presidente Sport Senza Frontiere, ente del terzo settore che celebra in questi giorni i suoi 15 anni di attività.
4: Lo sport viene finalmente riconosciuto per il suo valore di cambiamento, di educazione e di inclusione sociale. Sono tre parole, tre concetti, tre aree fondamentali nella nostra esperienza di Sport Senza Frontiere ormai da 15 anni, tutti i giorni nei territori anche più difficili, portando lo sport lì dove non c'è. Ci rendiamo conto quanto oggi lo sport sia uno strumento immediato, facile, efficace, gioco e divertimento, ed è il messaggio più immediato che arriva e che riguarda i bambini e i ragazzi e li cattura rapidamente, senza tante complicazioni.
3: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
5: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il programma che piace alla gente che piace, ma a volte anche a quelli, a quella che non piace.
7: Ciao, ciao. Sono la luce di Jennifer Lopez.
6: Ecco, state
7: e anche io ascolto il Guerrini e la Franchi Show.
0: Grazie,
6: la luce, teneteli chiusi dentro le scarpe, non li fate vedere a me che mi danno un po' di fastidio. Io sono Claudio Guerrini.
8: Le vogliamo dare ste ferie o no, Guerrini?
6: Guarda, proprio ieri me l'hanno confermate, ma forse ce ne saranno anche altre. E adesso Roberta Lanfranchi.
9: A che ora arriva la Franchi, a che ora arriva?
6: Credo sia già qui.
0: Da parecchio, tra l'altro.
10: Ciao Claudia, ciao Roberto.
0: Sì, siamo comunque noi, rispondiamo lo stesso.
11: Maledetti! All'inizio
12: di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni
13: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
1: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: Runway, Lady Gaga con Docci, che chiudono la nostra prima sequenza mixata di oggi su RDS. Una domanda.
1: Sì, sto qua.
0: Quella che indossi oggi è la camicia che ti ho regalato io?
1: Non lo so, vuoi che me la tolga per vedere?
0: No. Claudio, tu non ti ricordi che ti ho regalato quella camicia?
1: No, non me lo ricordo. Giuro.
0: Okay, va
1: no,
0: bene.
1: Ma sei sicura che me l'hai regalata?
0: Sì.
1: Tu?
0: Mm-mm.
1: Ma fammi
0: è un compleanno.
1: Di che marca era?
0: Ma non te lo dico di che marca era, facciamo pubblicità.
1: Ah no, hai ragione.
0: Amici, lui non si ricorda dei regali che gli faccio.
1: No, io era lì.
2: Robè, salvati da questo essere immondo.
0: Cosa vuol dire era lì?
1: Cioè, nel senso che oggi sono uscito un po' di corsa. Ho aperto l'armadio di sotto, del piano di sotto.
0: Sì.
1: Ho detto, ragazzi, adesso se no faccio tardi.
0: Ragazzi, a chi? Con chi
1: no,
0: eri?
1: Io mi dico sempre ragazzi quando sto da solo. Mi dico ragazzi perché sono abituato sempre alle serate. Apro e dico, ragazzi, devo prendere la prima. E era proprio la prima in ordine. L'ho presa e me la son messa. Spero sia pulita, tra l'altro. Sì, pare di sì.
0: Ok.
3: Inchinatevi di fronte a Claudio.
1: Francesco Cadente, esattamente.
0: Va bene,
1: vi cominciamo bene. Comunque, ragazzi, sì, l'ho scelto proprio perché era il regalo di Roberta Lanfranchi.
0: Ma che guarda,
1: infatti, la puntata di oggi è dedicata tutta a Roberta Lanfranchi.
0: È un fetentone, fetentone.
1: Adesso controllo la marca, aspetta.
4: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22.

0: festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea della

0: Dark Planet ci sono un sacco di offerte.
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Guerrini! Che figura!
9: Vabbè, ma quello è Emilio Fede. No, ragazzi, però adesso ci siamo chiariti. È proprio la sua.

0: Damiano Davide.
1: Sì. Non ho più parole, guarda.
0: Lo so, ragazzi, scusate, io mi scuso. Allora, comunque lo comunico ufficialmente, poi lo dirò più volte nel corso del programma. Questa è la camicia che mi ha regalato Roberta Lanfranco.
2: No, basta, cioè la questione era chiusa.
0: Sai che alle 5, che alle 5 arrivano un sacco di nuovo pubblico dopo le 5.
2: Sì,
0: quindi
2: vabbè,
0: almeno una volta dopo le 5 va ridetto.
2: Sì, ma la camicia, diciamo che non è un topic da
0: no,
2: tenere.
0: Guarda, i messaggi sono arrivati, vabbè, tutti 3. Contro di me.
2: No, non è vero, erano 3. Va bene. Allora, quali sono le cose più inutili che abbiamo in casa?
0: Ecco, non le camicie sicuramente.
2: Beh, forse sì, no, vabbè, il fatto che tu la metta, insomma.
0: No, le camicie sono utili.
2: Allora, il cassetto dei cavi misteriosi, amici.
0: Ah, sì, è vero.
2: Cavi di dispositivi che non abbiamo più da anni, sì. Ma che comunque è vero che diciamo.
0: Confermo.
2: Potrebbe sempre servire.
0: È vero, perché c'è quel cavo tipo. Sai che aspetta, quella cosa. Come si chiamano quelle cose che una volta adesso. Mannaggia.
2: Le power bank. No.
0: No, no, quelle cose che andavano dietro il televisore una volta adesso non vanno più, quelle con tanti puntini. Le SCART!
2: Ah,
0: bravo.
2: Sì,
0: Francesco
2: sì,
0: Cadente le
2: sì,
0: sa tutte.
2: Sì.
0: Le SCART. Io ho le prese SCART che non si usano più. Però dico, se sa mai un giorno dovessi prendere una cosa con le SCART.
2: Con le SCART, ma.
0: E ancora non le SCART, tra l'altro.
2: Non le scartiamo per niente. Le chiavi senza serratura. Cioè nessuno. Tu hai la chiave,
0: sì.
2: Ma non sai cosa apre.
0: No, io ho delle chiavi che non so cosa siano.
2: Ma
0: ho paura
2: non...
0: a buttarle.
2: E bravo, nessuno le butta quelle chiavi.
0: Certo.
2: Perché dici, metti che un giorno ho la porta.
0: Metti che trovo la porta. È vero, ragazzi, perché le devi buttare subito quando cambi la serratura. Cioè, o le butti subito, o poi non te lo ricordi
2: sì,
0: più.
2: Non te lo ricordi più. Le istruzioni degli elettrodomestici.
0: Sì, sì, ma io anche dei mobili dell'IKEA.
2: Le metto lì perché poi mi serve. Le avete mai consultate?
0: Ma
2: alcune delle mie hanno ancora il cielo fan sopra.
0: Allora, quando ero molto piccolo e giovane, che non c'era tutto su internet, sì, c'era un problema, provavi a consultarli. Adesso, guardi, ci stanno tutte le istruzioni, stanno tutte su internet, no?
2: Sì, sì, è vero, è
0: io
2: vero.
0: Io l'altro giorno ho trovato una serie, tante istruzioni dei mobili dell'IKEA, di montaggio,
2: sì.
0: Di tutti i mobili che già sono stati montati. Che ce faccio?
2: E le hai buttate?
0: Sì, sì,
2: ah,
0: certo.
2: Ah, quelle almeno
0: sì.
2: Le hai buttate.
0: Certo.
2: Allora, confezioni di smartphone di 2017.
0: Sì, è vero.
2: Perché non li buttiamo?
0: Perché
2: non si sa.
0: Metti che. Non lo
2: metti
0: so.
2: Che,
0: non lo so. Ma io ho anche gli smartphone di un po' di anni fa ancora.
2: Che non usi più, però.
0: No, perché dico, metti che voglio fare un regalo a qualcuno.
2: Allora, amici, i sacchetti dentro altri sacchetti.
0: Questa non c'è.
2: Oh, mamma, io sì. Non ho mai un sacchetto da solo.
0: Sack
2: ho un sacchetto, sì, che contiene altri sacchetti che a loro volta contengono altri sacchetti. Perché almeno faccio una busta unica.
0: Certo, certo. No, questa è, sì, cioè, succede, sì.
2: Le penne che non scrivono.
0: Ah, sì, sì.
2: Però sono lì, eh.
0: Però una volta che provo a usarle, non scrivono, le butto.
2: Le butti, sì. Le butti. E devi trovare la volta, perché scriviamo sempre di meno.
0: Sì.
2: Quindi devi trovare la volta in cui ti serve proprio come oggetto per scrivere.
0: Sì, sì, sì. Beh, giusto.
2: Telecomando di un apparecchio scomparso.
0: Sì, sì.
2: Io ce li ho.
0: Anche questo, anche
2: sì,
0: questo.
2: Sì, sì, perché non mi piacciono gli AD.
0: Uno si affeziona.
2: E poi questo, ditemi, forse tu no, Cla. I bottoni di ricambio dei vestiti.
0: Ce l'ho, c'ho un cassetto.
2: Okay.
0: C'ho un cassetto con tutti i bottoni, sai quando metti le camicie quelle belle o
2: sì,
0: che ti danno tutti nelle
2: bravissimo.
0: Tasche, ci sono tutte quelle cose.
2: Bravo.
0: Le ho messe tutte in un piccolo cassetto, è pieno, ma non so più a quale vestito appartengono però. Sono piena di sta con gli aghi e i fili pure.
2: E con bravo!
0: Sì, con l'ago
2: cioè,
0: e filo.
2: In casa tua c'è ago e filo?
0: Sì, sì.
2: Mamma, come ti
0: mai
2: stimo.
0: Usati, mai usati da sempre.
2: E poi la candela profumata per un'occasione speciale.
0: Io c'ho una marea, c'ho delle scatole di candela profumata.
2: Fatto polvere.
0: Perché una volta andavano di moda, adesso
2: sì.
0: Meno. Invitavi le ragazze e mettevi le candele profumate.
2: Tranne una che uso sempre, che è quella che mi ha regalato la nostra regista Linda Gravella.
0: Vedi?
2: Che uso con parsimonia, ma è l'unica senza polvere.
0: E quanto dura?
2: Ma la uso poco.
0: Ah, ecco, vedi. Pure con attenzione.
2: Sì, novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: RDS. Clara e San Giovanni. Le ragazze.
5: Cosa

0: Home Without You su RDS.
1: Io sto già studiando per il discomparso, che arriverà tra due ore, però c'ho sempre il giovedì, c'ho questo tarlo qui nella testa, dico questa sì, questa no, questa piacerà a Roberta, piacerà a Cadente, piacerà agli ascoltatori.
0: Ah, più che altro agli ascoltatori deve piacere. Intanto deve piacere a te.
1: Vabbè, voi siete il mio benchmark, naturalmente, quindi quando sento voi due poi mi faccio un'idea.
2: Scusate, sì. Ma Guerrini, sì? Che lavoro fa?
1: Ogni giovedì cerco il discomparso da mettere su RDS.
0: Ok, adesso devi anche cercare a vostra insaputa, perché oggi tocca a te.
1: Ma no, ragazzi, oggi un lavoro supersonico, veramente.
0: Vabbè, tre cose di cercare.
1: Tre cose, ma io sono meno multitasking di te.
0: No, non è vero. 38822 38822, se volete giocare insieme a noi a vostra insaputa. Tre prove da superare, se ne supererete due su tre avrete la RDS.
1: Anche una, mettiamo una fisica oggi, che ne so, un salto triplo.
0: Ma non li vediamo.
1: Però ci fidiamo. Tu non ti fidi degli ascoltatori?
0: No, io mi fido.

0: Poi tu che dici, però non ti ho visto.
1: Dico, date tre capocciate al muro e loro dicono tun tun tun.
0: Ah, dobbiamo sentire il rumore?
1: Esatto, e noi ci fidiamo.
0: Che cosa crudele.
1: Questo è il mitico tiramolla. Te lo ricordi, una roba tiramolla? Splat.
0: Io me lo ricordo, tu te lo ricordi? Un
1: cartone animato, sì.
0: E che è successo?
1: Non lo so, mi è venuto in mente.
0: Ti ricordato il cartone animato? Va bene, aspettiamo le vostre prenotazioni.
1: Ma lo rimette e manda la pubblicità, guarda.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
18: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
19: Figurati, me ne trovano un altro.
18: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
19: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
20: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
0: A vostra insaputa, 38822 38822 per provare a vincere la RDS Bag.

0: Achille Lauro, domenica su RDS. Cioè, a vostra insaputa.
1: Vai. A vostra.
2: Però a vostra non si dice.
1: A vostra insaputa.
2: Con una T. Tutti. Vai.
0: C'è Sarra.
2: Sarra.
0: Ciao Sarra.
3: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao, di Sassuolo, giusto?
3: Esatto, di Sassuolo.
0: Ok.
2: Ma Sarra perché?
3: Sarra perché sono originaria della Tunisia.
2: Ah, è un nome di origine tunisina, che vuol dire?
3: Esatto.
2: Che vuol dire Sarra in tunisino?
3: Cercando online vuol dire principessa, però diciamo che.
2: Ragazzi, cioè, stiamo al telefono con la principessa.
3: Grazie.
2: Io dove vado con le principesse, ragazzi?
0: No, a cavallo.
2: A cavallo.
0: A cavallo.
2: Io purtroppo non sono un principe, tesoro mio.
0: Fai il cavallo.
2: Che fai? ma tu pesi. Che fai a Sassuolo?
3: E io abito a Sassuolo ma lavoro a Formigine, sono responsabile marketing.
0: Ok, ok, va bene.
2: Formigine, un posto pieno di animaletti, pieno di insettini.
3: Non lo sapevo.
2: C'è tanta formigine da parte. Capito?
0: Allora, povera Sarra.
2: Non lo sapevi?
0: Povera Sarra.
2: No, non è che di nome fai cinesca, no? Però per carità.
0: Claudio, basta! Ci attacca il telefono! Mamma, già due, una raffica! Proprio strano che tu non gli abbia chiesto Sarra Cino? E invece non gliel'hai fatta sta domanda.
2: Strano che i tuoi fidanzati non ti dicano Sarra perché ti amo. Però no, vabbè, questo è un altro.
0: Ma 4 su 4 abbiamo imbroccato
2: come
0: le sbagliate, Orlando. Tra l'altro. Vabbè.
2: Possiamo andare? Sei pronta?
0: Sì,
3: sono pronta.
2: No, queste cose te le ho dette così per farti un po' scaldare, perché adesso arrivano le prove che devi superare.
0: Sentiamo.
2: Prima prova. Visto che tu sei una donna internazionale che gira il mondo, poi sei lavori a Formigine. Come si chiamava una volta Istanbul? Prima di chiamarsi Istanbul, come si chiamava? Prima degli anni 20.
3: Costantinopoli.
2: Bravo!
0: Ma che bravissima!
2: Guarda che stiamo parlando.
0: Ma io già le darei la bag.
2: Questa è Sarra, oh, mica sta Sarra.
0: Esatto.
2: Mica Guerrini, è Sarra. Allora, riproduci perfettamente con la bocca con il rumore di una frenata di un'auto sull'asfalto.
0: Se lei c'ha le ruote fine.
2: Però sembrava un pulcino morente.
0: No, no.
2: Cioè lo stridere, capito, delle ruote. Rifalla bene un po' più,
0: La sua va così,
2: ma
0: senti.
2: Ma che auto c'hai? No, per curiosità, perché?
3: È una mini.
0: Ecco perché.
2: Ma è molto mini, è più un monopattino questo. Adesso invece. Siccome tu sei una donna di mondo, conoscerai i proverbi, no? I proverbi classici italiani che sono anche internazionali, no? Te ne dico un po', tu li devi chiudere. Se la maggior parte li prendi, hai vinto, va bene?
3: Ok, perfetto.
2: A cavallo nato.
3: Non si guarda in bocca.
0: Ok.
2: Ragazzi, perfetta. Il sole bacia.
3: I belli.
2: Ragazzi, le sa tutte, ma no? Sì.
3: Okay.
2: Chi vivrà?
3: Vedrà.
2: Ma vabbè, bravissima. Ragazzi, ma che gioco ho fatto?
0: Dai, che bello.
2: Cielo a pecorelle.
3: Com'era, scusa?
2: Cielo a pecorelle.
3: Oddio, questa non la so.
2: Questa la so.
0: Acqua.
2: Acqua. Tanta.
3: A catinelle.
0: Sì, sì, sì.
2: E adesso questi sono gli ultimi un po' scorretti sulle donne, però li ho trovati sui social.
0: Dico,
2: vabbè. Donna barbuta o baffuta? Donna baffuta.
3: Oddio.
2: Donna baffuta.
0: Sempre.
2: La donna baffuta.
0: Non la sa.
3: Donna barbuta.
2: O baffuta è sempre. Piaciuta. Sempre piaciuta. Sì. Donne e motori.
0: Oddio. Sai che questa non me la ricordo manco.
2: Gioie e dolori.
0: Ah, vabbè, gioie e dolori, vabbè, ma comunque dai, ormai ho vinto.
2: Le ultime due. Donna pelosa.
3: Donna pelosa.
2: Donna pelosa, donna virtuosa.
0: Donna virtuosa, questa la sapevo.
2: Infine, donna Tana. No, donna.
0: No, vabbè, guarda, ti do la bag, Sarra.
2: Donna
0: Prima Nana. La do in testa, Claudio, e poi la spedisco.
2: Volevo
0: a te.
2: Dire donna Nana, scusate.
0: Che
2: sta
0: orrenda.
2: Sul sito dei proverbi italiani.
0: Ho capito, ma tu quelli sei andato a beccare. Alla baffuta e la pelosa. Io non lo so, veramente. Sarra, ti mando la RDS bag.
2: Comunque, la donna
3: grazie,
2: Nana, tutta
3: ragazzi,
2: Tana.
3: Grazie mille.
0: Baci tanti.
2: Scusate, mi sono impaperato.
0: Ti sta bene, così impari.
2: Ciao Sarra. Mi sono impaperato.
0: Ciao.
2: A me no, perché mi ho sbagliato.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Social su RDS.
1: Tante le reazioni al nostro gioco, eh?
0: Sì, c'è al anche tuo gioco
1: c'è
0: oggi.
1: Anche il testo si dissocia subito, guarda. Beh, mio, sì, perché le ho scelte io oggi, ma è sempre nostro comunque.
0: Sì, facciamo... ma quelle sulle donne le decise tu.
1: No, io ho preso il sito dei proverbi. A un certo punto sono arrivato alla D ed erano tutti sulle donne. Quando arriverò la prossima settimana alla U, le farò sugli uomini.
0: Va
1: che
0: bene,
1: c'è?
0: Va bene, va
1: però,
0: bene.
1: Però tra le tante reazioni molto simpatiche, ne è arrivata una che sto ragazzo, però dobbiamo accontentarlo.
2: Scusate, ero in galleria a Savona. Sì. Non ho sentito il gioco. Potete rifarlo?
0: No. No, ma
1: pronti? Siete pronti a giocare?
0: No,
1: pronti, ragazzi?
0: No, allora, ragazzi, dai, basta.
1: Adesso ci colleghiamo con Sarra. Sarra di Sassuolo, ciao Sarra.
0: Ma Sarra sarà
1: Sarra
0: già arrivata a casa.
1: Sarra, perché ti amo. Sarra cinesca. Sarra.
0: Claudio, davvero stiamo perdendo tutto questo tempo in cui
1: come
0: potremmo dire cose intelligenti.
1: Come si chiamava una volta Istanbul? Vabbè, scusa, ho sbagliato. Non lo faccio più.
0: Cioè, lo volevi fare tutto veramente?
1: Sì, lo volevi fare tutto. Sì. Okay. Poi ho pensato, no, dobbiamo lanciare... Esatto.
0: Era Sarra, era il nostro regista, era la redazione, sì, era il direttore. Ci mettono giù tutti adesso, se non la facciamo finita.
1: Mentre tra pochissimo, dopo le news, parleremo di...
0: Calvi, hai detto tu, l'hai detto in diretta stanotte alle 5.
1: Sì, su TikTok.
0: Su TikTok, e quindi non possiamo non fare i Calvi. Ma Calvi la... come?
1: Calvin
0: Harris. No, Calvi in che senso?
1: No, allora, vanno di moda da tanti anni ormai gli uomini rasati, sì, no? Quelli che hanno pochi capelli si rasano, ma anche quelli che ne hanno, perché l'uomo calvo una volta, tanto tempo fa, era... rappresentava un problema la sì, calvizie, sì. Adesso invece molti la sfoggiano con, poi sì, si mettono la barba, sì, si mettono i muscoli, eccetera. Quindi l'uomo calvo, l'uomo pelato,
0: a me piace,
1: ecco,
0: molto.
1: Pregi e difetti, se voi siete calvi oppure se non lo siete, sì, se vi siete rasati, eccetera, quali sono i plus e i minus dell'essere calvo oppure pelato, rasato. 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2, capiremo finalmente se alle donne o agli uomini piacciono i calvi.
0: Sei stato bravo stavolta.
1: Madonna che fatica però.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Tutt'altro che scarsi crinito il nostro Gianluca Teodori dalla redazione RDS. Ciao Gianluca.
8: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, e ci sono le news subito.
9: In Libano la tregua violata, negli scontri nel sud del paese perde la vita un casco blu, militare serbo del contingente ONU. C'è la ferma condanna del governo, il ministro degli esteri Antonio Tajani.
10: Continuiamo a dire che l'unica via da seguire se si vuole raggiungere la pace è quella del dialogo e della diplomazia. Bene ieri l'accordo raggiunto tra Israele e Libano negli Stati Uniti, ora quell'accordo deve essere rispettato. Hezbollah ha una grandissima responsabilità, annuncia già che non vuole rispettarlo, ma Hezbollah si deve adeguare alle decisioni del governo legittimo del Libano.
9: Ed Hezbollah respinge la proposta d'accordo definita vergognosa dai vertici delle milizie armate filo-iraniane. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza in Israele. In Italia il caso Minetti, la nota del Quirinale, il Presidente della Repubblica, si legge, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza, la grazia, lo ricordiamo, adottato ribadendo la propria fiducia nella magistratura. Mafia, cadono le accuse per Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, decisione del GIP di Firenze nel filone d'inchiesta sui cosiddetti mandanti occulti delle stragi del 1993. Nucleare, passa alla Camera la legge delega, il governo entro un anno potrà disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Siamo allo sport, ora Cristiano Di Cosimo.
11: Tennis, il primo alloro di Parigi è quello del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori vincono per il secondo anno consecutivo a Roland Garros. Finale risolta in 3 set contro Dabrowski King. Domani la semifinale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il Napoli oggi non ha un allenatore, parole di Aurelio De Laurentiis, che dopo l'addio di Conte glissa su Allegri. Sono le regole federali, ha detto. Dopo il successo contro il Lussemburgo, domenica la giovane Italia in campo a Creta per l'amichevole con la Grecia. Questi ragazzi hanno dei valori, le parole del CT Silvio Baldini nel post partita.
8: Questi ragazzi hanno sempre avuto un sogno, diventare dei calciatori e andare in nazionale. Poi ho notato in loro queste facce di gioia, oltre che alla vittoria anche il fatto di aver indossato la maglia della nazionale.
11: Questa è RDS.
0: Quanti messaggi? No, io non mi aspettavo così tanti messaggi per quanto riguarda l'interazione di oggi. No, Vi state scatenando. Allora, donne che commentano, compiaciute, gli uomini che si radono, insomma, i capelli, e uomini che ci raccontano la loro esperienza. Oggi parliamo di calvi, di persone calve.
1: Calve, o di natura, o magari rasate, perché magari va di moda, semplicemente. Sì, sì. Però il calvo, secondo me, deve sempre avere un bel fisico sotto, perché il calvo smagruccio tipo me forse non fa lo stesso effetto.
0: No, sai che non sono d'accordo?
1: Però vediamo. 38822 38822, donne, uomini, i vostri messaggi su pregi e difetti dei pelati o calvi.
12: All'inizio di ogni ora
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
13: della tua estate.

0: successi. 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su RDS. Allora,
2: eccoci.
1: Interazione sui calvi?
2: Esattamente.
1: E devo dire che siete belli schierati, più verso i calvi, che
2: contro,
1: sì,
2: diciamo.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Beh, Yul Brynner fu il primo attore hollywoodiano a portare la calvizie come un vanto, diciamo, nel cinema, perché una volta
1: Brynner, che veniva prima ancora di Telly Savalas, vero?
2: Sì, sì, credo, okay, proprio di okay. Sì. Comunque sì, esattamente, poi venne Telly Savalas,
1: okay, okay.
2: E altri, perché fino a quel momento, oddio, non avere i capelli era un minus, era un problema, era un qualcosa che diminuiva, diciamo, la mascolinità, no? E infatti c'erano, andavano di moda, che ne so, le parrucche anche per uomini, eccetera. Poi sono arrivati tanti altri accorgimenti, ma ci sono alcuni che dicono no, io, poi bisogna anche starci bene come lineamenti, per non avere capelli. Questo vale anche per le donne. Ricordate Sinéad O'Connor, che era sempre rasata, ma aveva un viso bellissimo, perfetto, meraviglioso.
1: Sì.
2: Non tutti se lo possono permettere. Una volta mi sono rasato quasi a zero. Non è che fossi sto grande Adone, onestamente.
1: Vabbè, un po' di gloss e via.
2: Sì, sì. Vabbè.
1: Sentiamo.
3: Allora, io parlo da fidanzata di uomo con i capelli lunghi,
2: ecco,
3: e ricci.
2: Contrario.
3: Che ti fa la coda. Però il pelato ha sempre il suo fascino. Bene. Però deve essere completamente pelato.
2: Sono d'accordo.
3: Non deve avere una pista d'atterraggio sulla parte alta della testa e poi il codino. In cremonese, io sono di Cremona, si dice... Non è che devi avere i capelli lunghi, ma la cerega?
1: Ah, certo. La cera, il cereghin, capito?
2: No,
1: il
2: capito.
1: Sì, la pelatina sopra.
2: La pelata
1: sopra.
2: No, infatti io non capisco, quelli che sono molto pelati sopra e hanno i capelli sopra solo ai lati e dietro, no? Nuca e ai lati dove rimangono sempre. Perché non se li radono a zero a quel punto?
1: Perché magari invece non la vivono bene il fatto di essere completamente pelati, sai?
2: Sì, vabbè, sono gusti, ragazzi.
1: No, certo.
2: Io dico la mia, naturalmente, poi.
1: Poi.
4: Ciao, Gigi da Palermo, 45 anni, calvo da 20.
2: Vedi?
4: Ho fatto un calcolo veloce, ho risparmiato circa 150 euro al mese per 20 anni, fai un po' tu. Orgoglioso calvo.
2: Gel,
4: orgoglioso
2: brillantina, shampoo.
1: Beh, tutto anche solo il taglio dal barbiere comunque costa.
2: Taglio, barbiere, brava,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì.
4: Orgoglioso calvo.
2: Scommetto che hai la barba, perché quasi tutti i calvi o pelati hanno la barba per compensare.
1: Può darsi. Sentiamo.
5: Ma io sono circa 22-23 anni che mi raso,
2: sì,
5: perché ho avuto un po' di problemi di calvizie. Un bel giorno ho detto vabbè, proviamo, ci rasiamo, poi al limite ricrescono, basta. Da lì ho detto sto benissimo così, anche mia moglie ha detto stai benissimo,
2: e allora?
5: E boh, nessun problema, anzi proprio zero.
2: Anche però... ci scrivono, il fatto di non avere la forfora sulle spalle è un vantaggio.
1: Ah, beh, certo, sicuramente sì. Comunque coraggiosi, quelli che decidono di rasarsi, anche se sono pochi i capelli che sono rimasti in testa, ma comunque il pensiero di rasarsi è un pensiero coraggioso.
2: Una volta erano presi in giro i calvi, mi ricordo quando ero piccolo io, guarda quello, è Mastro Lindo, perché era un magro tutto muscoloso con la testa rasata.
1: Però Mastro Lindo era un bell'uomo.
2: Comunque era un figo, sì, comunque era un figo.
6: Poi. Devo dire che uomo calvo con la barba super sexy, 100 punti.
2: Vedi, adesso invece una volta era un problema, adesso è sintomo quasi di mascolinità. Però vi ripeto, con barba e fisico, secondo me. Però vabbè, è una mia idea.
1: Non me la sento di darti totalmente ragione, però.
2: Ma figurati.
1: No, perché non è detto invece. Io amici. Adesso mi odieranno. Calvi con la barba che non hanno il fisico di Cristiano Ronaldo, eppure sono belli come il sole.
2: Harry Styles e le sue mele.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
0: Samurai J, flamenco paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
4: Siamo le ragazze. Andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Rosa It's Summer! Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Noma DJ Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer! Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
6: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
5: Che risparmiamo!
4: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Convenienza nostra!
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Parti, e se ti cancellano il volo?
15: Tanto io parto con Boscolo.
16: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
17: 19:23, la radio di sera è RDS. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, con voi fino alle 22.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.

0: Salutiamo tutti quelli che stanno facendo attività fisica alle 19.29, 19.30 di questo giovedì.
1: Salutiamo tutti, bravi, continuate così, vi facciamo compagnia. Ma adesso vi creiamo una distrazione, probabilmente, perché parliamo di gesti d'amore. Prendiamola larghissima proprio. Sì. Parliamo di gesti d'amore che avvengono in maniera, nella maniera più disparata, cioè nel modo.
0: Disperata?
1: Disparata e disperata, come ti pare, tanto va bene uguale. Perché è diventato virale questa prenotazione di pizza da parte di un signore che ha ordinato una pizza con vado ad elencare il tutto.
0: Sì.
1: Salame piccante triplo, formaggio extra, peperoncini, pollo, funghi, cipolla caramellata, olive, salsa leggera, che pare, posso dire la parola brutta, ma percolata, e banana.
0: Banana.
1: Sì, poi ha scritto una nota e nella nota dice: guarda amico mio, so che sembra una presa in giro, ma sappi che è la pizza che ho preso per mia moglie che è incinta al 9° mese e ormai non riesco neanche più io a capire che cosa voglia, e quindi ho preso una pizza con un po' tutto. Quindi porta pazienza, ma questo è.
0: Cioè,
1: ed
0: non
1: è un
0: solo,
1: gesto d'amore alla
0: non
1: fine.
0: Solo, sì sì, la voglia del 9° mese, anche la voglia della bimba o del bimbo dentro la pancetta, dentro la pancia, no? Però

0: lui sarà anche sfinito dalle richieste di una donna sfinita a sua volta dalla gravidanza.
1: Io ad agosto, cioè nel periodo di chiusura ovviamente di tutti i ristoranti, avevo voglia di pizzoccheri a Milano, quindi tu figurati, cercare un posto dove facessero pizzoccheri a Milano non è stato proprio divertentissimo. Però insomma si può fare, sono dei gesti d'amore che le persone fanno, ma non amore romantico e basta, l'amore può
0: amore disperato,
1: esatto, può essere in tutti i modi,
0: certo,
1: un'amicizia,
0: certo,
1: un boh, qualsiasi cosa.
0: Sì, quindi noi vi chiediamo, amici di RDS, soprattutto amiche, però boh, forse sono gli uomini che si prodigano più a fare gesti.
1: No, anche le donne, anche verso le donne, amiche, verso i familiari, sì. Ma verso tutti poi, se posso. Ma
0: quindi si può definire come un favore o come lo definiamo?
1: Un gesto d'amore, la un cosa che d'amore. Quella volta avete detto, vabbè dai guarda, lo faccio solo perché sei tu.
0: Un po' controvoglia, ma lo faccio, ecco. Messaggi vocali al 388-22-388-22, voglio vedere che cosa ci raccontate perché siamo molto curiosi. Beh, uno a folla, secondo me uno deve pensarci un po', perché però ci si arriva.
1: Però uno se lo ricorda, magari sì, lo racconta sì, sì, nelle storie. Ma ti ricordi di quella volta in cui ho attraversato i mari, i monti per raggiungerti, per portarti, che ne so, un fazzoletto, poi sono tornato indietro? Quelle cose lì.
0: Mamma mia, mi è venuta in mente una cosa.
1: Io lo sapevo. 388-22-388-22, aspettiamo i vostri messaggi audio WhatsApp.
0: Nel frattempo vi regaliamo questa di Noemi, Tu cosa fai stasera?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con te.

0: Culture Club, Kama Chameleon, era il 1983 che rivive su RDS in questo 2026.
1: Eccoci, stiamo parlando però di una cosa molto bella che riguarda invece la vostra vita presente e passata, perché vi stiamo chiedendo il gesto d'amore più eclatante, più importante che avete fatto nella vostra vita rispetto a qualcuno, non solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'amore romantico, ma l'amore in tutte le sue sfaccettature, no? Può essere per un amico, per una sorella, per un fratello,
0: per un animale,
1: per un animale, assolutamente. Sentiamo.
2: Il mio gesto d'amore è portare mia sorella da 6 mesi a lavorare a 15 km da casa alle 5:30 di mattina, considerando il fatto che io smetto di lavorare all'1:30 di notte.
1: No, vabbè.
2: E torno a lavorare alle 9 di mattina. Penso che un gesto d'amore così sia quasi impossibile.
0: Cioè da sei mesi, non di 6 mesi, io pensavo la bambina di 6 mesi la porta a lavorare come no, tu accompagni tua sorella da 6 mesi a queste ore qua, improbabili, complimenti, che bello, gesto d'amore anche fra fratelli e sorelle, giusto?
1: Assolutamente, bellissimo, lei in questo momento starà mandando tutti quanti a quel paese, però è un bellissimo gesto, brava.
0: Wow.
1: Tra poco gli altri vostri messaggi arrivati al 38822, 38822.
0: RDS.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche.

0: a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unices.it.
0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
12: Alle 19.43 mi chiedo: chi sono gli esperti del tempo? Me, te o quelli di 3B? Me, te o quelli di 3B? Me, te o...
13: Una zona di bassa pressione in arrivo dalle isole britanniche coinvolgerà gradualmente le nostre regioni settentrionali, apportando a partire dai settori più occidentali locali rovesci anche a sfondo temporalesco, in graduale propagazione nella notte e nella prima parte di domani alle regioni di nord-est, alle zone interne del centro e sul medio versante adriatico. Poi nella seconda parte della giornata di domani sarà in progressivo allontanamento verso est e questo permetterà schiarite via via più ampie. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare in vista del weekend. Caldo sì, ma sopportabile. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
14: Grazie come sempre agli amici di Trevi Meteo e a voi che ci state raccontando quei gesti d'amore che avete fatto nella vostra vita verso qualcuno. Tanti sono anche un po' laconici, da un certo punto di vista. Vi ascoltiamo tra poco.

0: Miley Cyrus con Midnight Sky su RDS, il momento in cui avete fatto un gesto d'amore per qualcuno, sentiamo.
1: La ragazza di mio fratello era ancora all'università, era una ragazzina, e si è presa l'aereo da Milano per venire a pranzo in Sardegna da me, e poi si è ripresa di pomeriggio l'aereo per rientrare a casa sua, solo per farmi gli auguri e passare il pranzo con me.
0: Dolce.
2: Beh, anche il dolce avranno mangiato, sì. Cioè, tutto il pasto finisce col dolce, sì, sì, sì.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io per una mia cara amica.
2: Brava.
3: E ho fatto una cosa bella, perché era carina, e sono smontata dal turno di notte, l'ho seguita in travaglio perché sono un'ostetrica, e ha partorito la bambina il giorno dopo, quindi ho fatto un full immersion di più di 24 ore sveglia per lei, ecco, per le mie due donnine.
0: Cara, una super zia.
2: Cioè un'ostetrica professional ma anche amica, che bellissimo, ha voluto fare nello stesso giorno il lavoro e per tutti e il lavoro per l'amica, e quindi wow, complimenti.
4: Allora, io quando ero incinta avevo voglia di carbonara,
2: che paura,
4: però il problema era l'uovo crudo. Però avevo proprio tanta voglia di carbonara, il mio compagno che se la faceva con sto vetto crudo, e quindi un giorno scoppiai a piangere e ho detto: io non ti ho mai chiesto nulla, ho voglia di carbonara. Il problema era trovare questo uovo crudo pastorizzato.
2: Certo.
4: Alla fine ci siamo ritrovati con due cartoni di uova da sole rosso, 50 uova l'uno. Ho fatto una marea di tiramisù, di altre cose.
0: Certo.
4: E ho potuto mangiare la mia carbonara.
2: Complimenti, la voglia è stata esaudita, ecco, complimenti.
5: Allora. Ciao, sono Antonello da Catania.
0: Ciao.
5: Questo Natale ero a New York con la famiglia e dopo una bellissima passeggiata sotto la neve a Central Park dirigevamo per prendere la metro per tornare a prendere l'aereo, perché di lì a 3 ore dovevamo essere in aeroporto, se non che a Rockefeller Center ci accorgiamo che mio figlio aveva perso il cellulare.
0: No.
5: E riusciamo a trovarlo tramite Find Me, sì. E chiamandoci risponde una famiglia che gentilmente l'aveva preso in carico, e quindi io tutto bardato perché faceva freddo, con uno zaino di 10 kg sulle spalle, ho fatto 2,5 km all'andata e 2 al ritorno per prendere il cellulare a mio figlio,
0: amore,
5: che
0: di papà.
5: Non tanto per il valore economico ma quanto per il gesto e il valore sentimentale del telefono. Vi posso dire che sudavo nonostante fuori ci fossero meno 10 gradi.
0: Io non so quanti anni abbia il figlio. S'azzardasse ad alzare la voce, a dire qualcosa, ad avere l'adolescenza, quelle impegnate, s'azzardasse dopo che ha fatto fare sta cosa. Certo. No, ovviamente sto scherzando, però insomma.
2: Bravissimo. Io pesante. Immagino, sto visualizzando lui controvento, sì. A New York, ce ne sono
0: l'unico
2: altri?
0: L'unico controvento.
2: Ce n'è un altro.
6: Quando eravamo fidanzati, mio marito, per conquistarmi, è venuto con me a vedere tutti i film di Tarkovsky.
0: Urca.
6: In russo, con i sottotitoli in italiano.
2: Oddio!
6: Io, d'altra parte, l'ho accompagnato a vedere le partite al pub e nel frattempo leggevo Proust. Penso però che abbia vinto lui.
0: Cioè, quindi tu guardi film russi con i sottotitoli in italiano e leggi Proust mentre lui guarda le partite? Ragazzi, ma straordinari, sembrate due personaggi di un film romantico.
2: Complimenti, però, complimenti a tutti per i vostri gesti d'amore fatti. Sì. Vedi,
0: anche perché Tarkovsky è pesante.
2: Sì, certo. Beh, sì, lo salutiamo comunque perché ci ascolta. Salutiamoci.
0: Non credo.
2: Non credo. Da lassù, Chiara, da lassù.
0: Ah, okay.
2: Salutiamolo. Ciao, ciao Tarkovsky. Ciao.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su RDS. E finiamo così questa prima ora insieme.
1: Ciao. Ciao.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get
4: it started. Let's get it started in here. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Arrivano le 20, adesso Cristiano Di Cosimo ci dice cose dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
7: Buonasera a tutti.
6: Le notizie su RDS.
7: I braccianti uccisi in Calabria, una strage e la classica punta dell'iceberg. Gianluca Teodori.
8: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e restano in carcere i due cittadini pakistani arrestati con l'accusa di aver appiccato il fuoco nella stazione di servizio di Amendolara nel Cosentino, causando la morte di 4 braccianti all'interno di un minivan. Un connazionale dei due e 3 afghani, solo un immigrato è riuscito a salvarsi. La strage ha turbato l'intera comunità della piana di Sibari, riportando in primo piano un fenomeno non solo estivo e non solo legato al lavoro nei campi. La Guardia di Finanza nel 2025 ha scoperto 12.000 lavoratori in nero più altri 16.000 irregolari. Il caporalato, l'anno scorso 128 denunce per il reato specifico, ormai da tempo va oltre il settore agricolo, che pure rimane quello con i numeri più importanti al sud come al nord. Il fenomeno si dirama in mille forme anche nelle aree industriali e nelle metropoli, dall'edilizia alla logistica, dai cantieri alle case di cura, dal manifatturiero alla ristorazione e all'accoglienza. Il totale delle fatture false raccolte dalle fiamme gialle nel 2025 ammonta a quasi 1 miliardo di euro e si parla solo della parte emersa da indagini mirate.
7: La Russia è pronta ad andare avanti sulle linee per la pace con l'Ucraina discusse in Alaska con Trump, ma serve il via libera anche di Kiev. Parole del presidente Putin in un incontro con la stampa a San Pietroburgo. Libano da Hezbollah, no all'intesa sul cessate il fuoco, i miliziani chiedono prima il ritiro totale di Israele. Intanto tregua violata, scontri nel sud del paese dei Cedri, perde la vita un militare serbo del contingente ONU. Nicole Minetti, il capo dello Stato Mattarella, prende atto con rispetto delle conclusioni della nuova indagine della Procura di Milano. Nota del Quirinale che spiega nessun motivo per rivalutare la grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia coinvolta nella vicenda Ruby. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone, la stima da un rapporto dell'ONU. Lo sport, tennis, Chaninska Andreeva alla finale del Roland Garros femminile. La polacca ha battuto 7-6-6-4 la Schneider, mentre la 19enne russa ha concesso solo 4 game all'ucraina Kostyuk. Questa è RDS.
6: E buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciani, da Chiara De Pisa. Ascoltando Cristiano le notizie mi fa un po' impressione che fra 4 anni, diciamo, servirà tanta acqua per raffreddare i server dell'intelligenza artificiale quanto quella consumata da 1.300.000 di persone. Paura.
0: Ma io non so più cosa pensare, ragazzi, davvero. Cioè non vedo l'ora che arrivi Dani la prossima settimana per illuminarci su tutto, perché veramente non so più cosa pensare.
6: Non lo so, Chiara, forse dobbiamo ricominciare. Let's get it started.
0: Va bene, eh? Però proprio dall'età della pietra, cioè, inventiamo la ruota, il fuoco, tutto.
6: Va bene.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: 2004.
1: Let's get it started in here.

0: Miles su RDS insieme a Mauro Chiara, il nostro Luca. Ciao Luca, ben arrivato. Ciao Paguro, grazie di tutto.
1: Sì, adesso però Luca è già arrivato e ha trovato un aiuto audio per questa notizia.

0: notizia pazzesca. Sorpresa. Spiega cosa accade, De Pisa Chiara.
1: Accade questo, che la signorina De Pisa Chiara non conosce la notizia di cui parleremo ora, proprio adesso. La conoscono solamente il signor Mauro Casciari e il signor Luca Berardinelli. Noi, cioè la sottoscritta in rappresentanza di tutto il resto del mondo, lo ignoriamo, ma abbiamo deciso di rendere tutto questo una specie di sfida, quindi a un certo punto Mauro si fermerà e tutti insieme cercheremo di capire quale sia il senso di questa notizia. Aiutatemi al 388-22-38822, grazie.
0: Si vince la gloria, si entra nell'albo dei vincitori. Siamo nel 1994.
1: Ok.
0: Siamo a Santa Cruz, in California.
1: Ok.
0: C'è una pizzeria.
1: Sì.
0: Come tante, di una catena che possiamo dire tanto in Italia praticamente non c'è, c'era allora, ancora c'è, Pizza Hut. Ok,
1: sì.
0: Pizza Hut. Hot.
1: Hot o Hut?
0: È Hut, è scritto H-U-T, che sa un po' di hot, non di cappello, ma di hot, Pizza Hut.
1: Ok.
0: Ok, Santa Cruz, California. Cosa ha fatto questa pizzeria nel 1994, prima al mondo?
1: No, nell'84
0: 1994
1: è stata ha fatto la pizza più grande del mondo. Un Guinness. No.
0: Principiante. Sì, poteva essere, ma non ci arriverai
1: cosa
0: mai.
1: Ha fatto? Aspetta, un attimo. 1994. Questa pizzeria per la prima volta ha fatto l'asporto.
0: Allora, l'asporto esisteva già, Chiara.
1: Che ne so.
0: Tu però non sei molto distante.
1: Tipo la pizza al taglio, no, esisteva già.
0: Esisteva già.
1: Ha fatto Santa Cruz, il takeaway.
0: California, non sei distante, Chiara.
1: Lo
0: fatti
1: sento,
0: aiutare
1: lo
0: dagli ascoltatori.
1: 388-22-38. Veramente la nascita del primo e-commerce al mondo, aperto al pubblico. Questo è poco Google qua, comunque, cioè c'è proprio la frase. Qual era l'aiuto? Questo?
0: Questo suono a te che sei giovane non dice molto, okay. Ma chi ha più?
1: Era quello che ricaricava era il fax.
0: Allora,
1: no.
0: Sì, cos'era? Anche un po' fax. Questo era il suono che quando c'era la connessione analogica tramite le linee telefoniche di 40, 30 anni fa, ma anche 20 no, prima della DSL, della fibra, era il suono che il modem faceva per dare alla linea telefonica classica il segnale che doveva collegarsi con un altro modem, e quindi era il rumore del segnale digitale, erano 0 e 1. E ci si collegava a internet. Questa pizzeria di Santa Cruz in California, bravi, perché ha venduto la prima pizza online facendo un sito internet nel 1994, World Wide Web, molto primitivo, però insomma incredibile, hanno venduto la prima pizza online.
1: Però posso dire che le idee creative dei nostri ascoltatori mi fanno impazzire, tipo qualcuno ha detto ha messo la pizza nel cartone, perché sai che prima c'erano quelle di plastica, rotondi di plastica, pare guardato un gestaccio, quelle rotonde di plastica. Qualcun altro ha detto ha venduto la pizza in bitcoin.
0: Bitcoin nel 94 non c'erano ancora, sì.
1: Però mi piace la vostra fantasia,
0: bravi,
1: molto.
0: Avete vinto, questo era un ricordo del 94, e allora ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: RDS. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu.
1: L'estate è musica.
2: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
2: da RDS.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Samurai J, Flamenco Paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Clara e San Giovanni, le ragazze.
5: Siamo le ragazze. Andiamo in giro sempre con altre ragazze.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata.
6: Expert. Gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
13: È il momento di Francesco Cadente, che vuole mixare quattro grandi successi. Insiste, vuole metterci dentro anche Andreas Johnson, veramente, dal 2000. Ma vai, era bellissima quella! Quando
14: torno al mio paese. Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
15: Metti il cuore.
16: L'estate è viva solo con RDS.
17: 100% grandi successi.

0: Johnson su RDS in chiusura di sequenza mixata con Mauro, Chiara e Luca. Ancora ben ritrovati a tutti. E, siamo quasi giunti, ragazzi. È volato quest'anno, no? Scusate se prendo tempo, ma veramente volato. Sembra che sia successo qualche mese fa. In realtà è passato un anno dal Summer Festival e adesso torna l'RDS Summer Festival e torna anche un grande successo dell'estate scorsa, cioè l'RDS Summer Kit, pieno di gadget. Gadget che sono specialissimi, perché sono riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
0: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano, quindi scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: A l'ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.ubice.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sono le 20:41 minuti, adesso scopriamo insieme che cosa succederà nelle prossime ore grazie agli amici di 3B Meteo. A voi.
13: Una zona di bassa pressione in arrivo dalle isole britanniche coinvolgerà gradualmente le nostre regioni settentrionali, apportando a partire dai settori più occidentali locali rovesci anche a sfondo temporalesco in graduale propagazione nella notte e nel

0: La prima parte di domani alle regioni di nord-est, alle zone interne del centro e sul medio versante adriatico. Poi nella seconda parte della giornata di domani sarà in progressivo allontanamento verso est e questo permetterà schiarite via via più ampie. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare in vista del weekend. Caldo sì, ma sopportabile. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Travimeteo.
1: 20:42, buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Chiara De Pisa, la radio di sera è RDS, vi saluta anche Bernardinelli, in regia e pure Dracula.

0: Man su RDS. Parliamo adesso, vi dicevamo poco fa, di qualcosa che potrebbe riguardare tutti. Massimo rispetto per qualunque cosa voi pensiate sugli argomenti del mondo. La sto prendendo larghissima.
1: Madonna.
0: No, perché essere fraintesi un attimo, quando si parla di queste cose. Però ci sono certe situazioni che sono difficili, di difficile comprendonio per me, non so per te Mauro. C'è tutto un filone denominato filone dei complottisti.
2: Sì. Sì,
0: okay?
2: Sì.
0: Che sono già quelli, cioè già dalla notte dei tempi, quelli che non credevano a Galileo, cioè se vogliamo
2: la
0: proprio
2: terra piatta.
0: Ci sono sempre stati complottisti.
2: Il sole che gira intorno alla terra, che poi
0: le
2: è tutto
0: streghe,
2: relativo, posso dire.
0: Cioè, diciamo che è un concetto abbastanza diffuso, no? Quello del tutti vanno in una direzione, io magari vado in un'altra direzione.
2: Come i miei occhi, come i miei due occhi.
0: Sono complottisti.
2: Sì, uno da una parte e uno dall'altra.
0: Guarda che sentir te sembra veramente che ne hai uno da una tempia e non è un'altra, ma non è così.
2: Questa per il 265 della TV.
0: Ma non è vero, ragazzi. C'è un pesce, però, che agli occhi. Vabbè, detto questo, non divaghiamo. L'intelligenza artificiale, dopo uno studio guidato dal Politecnico di Milano, per questo anche ne parliamo perché è roba tutta nostra, è riuscita con un'accuratezza dell'87%, grazie all'intelligenza artificiale, a svelare chi diventerà un complottista.
2: Bello.
0: Molto interessante.
2: Una predizione basata probabilmente sui dati che uno ha scritto, immagino online, se non fai un'intervista, a meno che non ti fa fare un test. Potrebbe anche farti fare un test, tu rispondi e lui capisce, è esso.
0: L'intelligenza artificiale analizza delle cose che tu scrivi, ha analizzato, insomma, delle cose che sono state scritte su un social che da noi non è molto famoso, che è Reddit.
2: Sì.
0: Comunque funziona tantissimo.
2: Sì, beh, come i forum di una volta. Mm. Ecco, avete presente i forum? Tu scrivi un thread, un argomento, sotto tutti rispondono e rimane tutto a vista per tutti in maniera abbastanza ordinata. È quella la cosa bella.
0: Hanno analizzato appunto questi messaggi, come hai spiegato giustamente tu, e hanno guardato soprattutto i termini semantici specifici, cioè quando vengono usate parole associate a dinamiche di scontro o vulnerabilità, e i toni polarizzati, cioè un linguaggio più aggressivo o emotivamente carico rispetto alla media degli utenti. Diciamo che non esiste un manuale del complottista, perché dipende anche molto dallo stile di comunicazione, le regole della community in cui le persone si trovano, insomma dipende da tante cose, ma di base, analizzando questi dati, cioè il modo in cui ti poni, sono riusciti all'87% a scoprire chi nel corso degli anni è poi diventato meno un complottista.
2: Con la stessa tecnica, no? Con la stessa anche, cioè spero che si faccia sempre di più, analizzando grandi quantità di dati si può anche predire se uno è portato ad avere un certo tipo di malattie, quindi quello è ancora un utilizzo più nobile, diciamo, ma questa è una ricerca un po' così, insomma. Però con lo stesso metodo si possono avere predizioni anche molto più utili per il nostro futuro, quindi bene, sicuramente il Politecnico di Torino?
0: No, Milano.
2: Milano fanno anche studi ben più, diciamo, seri, però questo qua è molto leggero.
0: È interessante perché hai questa visione del futuro rispetto a un presente in cui parli magari di argomenti totalmente neutrali, magari di cinema, di sport, però hai delle attitudini che ti possono portare ad amplificare un tuo raggio di pensiero che poi può portare all'estremo, che appunto quello loro hanno definito così, quello del complottismo.
2: Sì, sì, beh, io diciamo non lo sono, però per esempio di Elisa sappiamo tutti che è una rettiliana, no? È una spia degli alieni.
0: Ma
2: non è vero?
0: Guarda, per come canta può essere un angelo, per quanto mi riguarda.
2: Io sento...

0: Sam Smith. No, è Samant, guarda, mi viene da dire Sam Smith. Che tristezza. Comunque bravo anche lui, Take Your Time, su RDS, 100% grandi successi. Noi ci prendiamo i nostri tempi, 3 ore, più che sufficiente, no?
1: Sì, direi di sì. Se vogliamo possiamo tornare anche indietro nel tempo, perché qualcuno ha detto di aver appena incontrato la macchina di Ritorno al Futuro, cioè la DeLorean di Ritorno al Futuro.
0: Ma
1: era per strada, è arrivato un messaggio adesso.
0: Ma com'è possibile?
1: In un'area di servizio a Fiorenzuola, la DeLorean di...
0: Ma com'è possibile? Andiamo tutti a Fiorenzuola, che ricordiamo è fra Parma e...
1: Ci sarà Doc Brown lì da qualche parte che doveva farsi un giro. Che ne
0: non
1: sai?
0: Lo so, vabbè, tanto possiamo tornarci quando vogliamo, Ritorno al Futuro.
1: È vero.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Buonasera, ben ritrovato a Guido De Santis.
8: Ciao Chiara, buonasera a tutti.
1: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
8: Parla con le grandi agenzie di stampa internazionali il presidente russo. Le truppe stanno avanzando lungo l'intero fronte, ma siamo certamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l'Ucraina, afferma Putin, sulla base di quanto discusso con Trump ad Anchorage, precisa. Da Volodymyr Zelensky, e questa è un'ultima ora, lettera aperta a Putin. Incontriamoci, gli scrive il presidente ucraino. Propongo di fissare una data chiara per un incontro. Il Medio Oriente è serbo, il casco blu dell'Unifil ucciso nel sud del Libano. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco fra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Accordo che è una capitolazione e una sconfitta, afferma il suo leader Qassem. Migranti Alarm Phone ha lanciato un allarme per un'imbarcazione per 49 persone a bordo e in pericolo nel Mediterraneo centrale. Lo sport, il calcio, il Sassuolo comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Fabio Grosso. Il tecnico sembra destinato alla Fiorentina. Il tennis, primo alloro da Parigi, azzurro il doppio misto per la coppia Errani-Vavassori, vincitrice in 3-7 contro Dabrowski e King, quarto slam in carriera. Svalinska Andreeva, la finale del Roland Garros femminile. Questa è RDS.
1: Le 21 e 2 minuti, ciao, ancora buonasera a tutti. Mauro che balla, Chiara che canta e Luca che fa. Luca
9: ciao belle, ciao. Siete fantastici.
0: Bello, ciao. Bello. Tutto questo si vede anche sul canale 265 della TV ed è molto importante in queste settimane la sera guardare il canale 265.
1: Tra pochissimo scoprirete perché. Prima abbiamo accennato a Ritorno al Futuro. Sappiate che abbiamo una notizia che in un qualche modo la riguarda, cioè riguarda il primo film di Ritorno al Futuro.
0: Beh, però adesso voglio un emotional memory, voglio
1: va
0: andare
1: bene
0: nel passato.
1: E intanto pensa cosa potrebbe essere.
0: Emotional memory.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Rolling Stones,
1: Rolling Stones. La tua musica, la tua estate. Con RDS
0: 100% grandi successi.

0: Grazie a Maurizio Rocca per questi quattro successi mixati, che erano mixati anche sul canale 265 della TV. È importante guardare il canale 265, specialmente nei prossimi minuti.
1: Perché? Perché succederà qualcosa di sensazionale. State molto, molto attenti, perché il nostro RDS Dream è sempre dietro l'angolo. Ma cosa si può vincere?
0: Si può vincere un set di 3 valigie anche stasera e ogni settimana un viaggio all inclusive di 5 giorni a Il Cairo in collaborazione con l'ETA, l'ente del turismo egiziano.
1: Tutto quello che dovete fare è molto semplice. Lo lanciamo già adesso? Lo diciamo già? Lanciamo tutto?
0: Sì, credo
1: la domanda?
0: Proprio.
1: Vado?
0: Credo proprio di sì.
1: Lancio?
0: Credo proprio di sì.
1: Va bene,
0: sì.
1: Osservate bene. Osservate bene, c'è una ballerina al centro della foto.
0: Che vedrete.
1: Di quale colore è il suo abito?
0: Esatto, amici. Questa è la domanda che alla quale potrete rispondere solo fra un po', nei prossimi 15 minuti, quando vi apparirà sullo schermo RDS Dream.
1: Il numero è il 392 999 2000. Rispondete appunto a questa domanda, osservate bene la ballerina al centro della foto, di quale colore è il suo abito, inviate appunto al 392 999 2000 la risposta insieme al vostro nome, cognome e indirizzo mail.
0: Un set di valigie e un viaggio tutto incluso in Egitto a partire da adesso. 392 999 2000.
1: L'abbiamo ringraziato l'ente del turismo egiziano?
0: Sì,
1: facciamo e lo rifacciamo.
0: Bravi.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
16: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
20: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
21: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
22: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: cantava così e ballava anche Pharrell Williams su RDS. Molto bella questa Happy, però mancava un assolo di chitarra.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: I quattro assoli di chitarra più importanti della storia del rock. Il sito specializzato Ultimate Classic Rock si è cimentato in una missione quasi impossibile e ha stilato la classifica dei Big Four, cioè ovvero i quattro assoli di chitarra registrati in studio che più hanno segnato la storia della musica rock. Una selezione che non premia unicamente la velocità o il virtuosismo tecnico, ma celebra i brani in cui personalità ed espressione hanno cambiato quello che c'era prima e generato poi quello che sarebbe venuto dopo, cioè dei pionieri fondamentalmente. Al primo posto troviamo, l'abbiamo detto prima parlando di Ritorno al Futuro, Chuck Berry con Johnny B. Goode del 1958. Questo riff iniziale, vabbè, magari dopo ve lo facciamo ascoltare.
0: Meglio.
3: E, insomma, è incredibilmente incisivo, ce lo ricordiamo anche solo così, no, a memoria, anche solo dicendo il titolo. E hanno questo, tutto questo ha gettato le basi per il rock and roll moderno, ispirando intere generazioni. Prima di questa canzone la chitarra elettrica era spesso uno strumento di accompagnamento, no? Subalterno al pianoforte o ai sassofoni. Con Johnny B. Goode invece la chitarra si prende il centro della scena. Poi l'abbiamo detto, l'importanza culturale di questo pezzo è comprovata dalla scena di Ritorno al Futuro in cui Michael J. Fox, Marty suona, insomma, per far innamorare, cioè durante la festa per far innamorare i suoi genitori. E la NASA ha inserito Johnny B. Goode nel Voyager Golden Record, ossia il disco d'oro spedito a bordo delle sonde Voyager per raccontare la civiltà umana a eventuali forme di vita extraterrestri.

0: Sì.
1: Non siete pronti per questa roba, ma ai vostri figli piacerà.
2: Cheat
1: Ritorno al futuro.
2: Sì.
1: Quando vabbè, suona questa, scusate.
2: No,
1: la
2: bello.
1: Nerd che c'è in me con queste cose impazzisce.
2: Certo. Tornando alla classifica, in seconda posizione si piazza la rivoluzionaria Voodoo Child del 68 della Jimi Hendrix Experience, estratta dal leggendario album Electric Ladyland. L'Hendrix porta la chitarra in una nuova dimensione, sperimentando e distorsioni, trasformando lo stesso esibizione in una completa ridefinizione della capacità espressiva. Il terzo posto appartiene a While My Guitar Gently Weeps dei Beatles, sempre del 68, capolavoro del White Album, vanta la firma inconfondibile di Eric Clapton, invitato dall'amico George Harrison a registrare quella

0: solo. A chiudere questa prestigiosa classifica degli assoli di chitarra più famosi della storia c'è Stairway to Heaven, naturalmente, dei Led Zeppelin. Siamo nel 71 con il memorabile intervento di Jimmy Page, che rappresenta per molti critici appassionati il modello perfetto dell'assolo rock. Ed ora passiamo a buon vento, giovanotti alfa, meno rock, ma sempre un portento. Go! Go!
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Giovanotti e alfa. Buon vento.

0: Bubble su RDS con il concetto di V di ruota che gira, turning tables, una volta io di qua, una volta tu di là, la ruota che gira ce l'hai tu, Chiara. Vabbè.
1: Tu dici ruota che gira e la ruota che gira appare, amico mio, tadan.
0: Appare la ruota dallo studio di Milano e appaiono due pacchi dallo studio di Roma, amici.
1: Eccoci.
0: E affari della fortuna, mettiamo insieme la ruota della fortuna e affari tuoi come solo noi sappiamo fare.
1: Prossimo tappa Sanremo, facciamo questa cosa. Cosa succede? Succede che è vero, tu sì, hai capito il casciari. Cosa succede adesso? Succede che vi dovete prenotare al 388-22-388-22 con il vostro nome e la vostra città e un bel po' di carica, perché uno di voi...
0: Fatevi un bel po' di carica, mi raccomando, eh. E stasera sei top, Chiara.
1: Io cosa sto... Non ho detto niente. Ho detto un bel po' di carica perché sì. Uno di voi verrà a giocare insieme a noi, dovrà scegliere un pacco. All'interno dei due pacchi ci sono due canzoni differenti italiane che abbiamo già trasmesso, che trasmetteremo tra poco.
0: Trasmesse.
1: Tramite la ruota della fortuna vi diremo con quante parole dovrete indovinare il titolo di queste canzoni. È facilissimo, divertendizzimo, quindi 38822 38822, prenotatevi adesso. Se vi chiamano 06 sarà Luca.
0: Si vince una RDS bag carica dei nostri gadgets, oltre che la borza stessa e
1: a borza.
0: Borza. E amici, 38822 38822.
1: Non sbagliate il numero.
0: No, potete scrivere voglio giocare o potete urlare voglio giocare.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: L'ufficio. Il regalo.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Pronto, io devo lasciare una cosa al capo della sera. Ok.
4: Un cane.
5: Sì, un cane, un schnauzer qua. Io sono qua. Pesa 90 kg. Io non so come dire a lei che pesa.
4: 90 kg.
5: È un cane, è uno schnauzer, la signora.
4: Questa qui sta una fuori con Lucane che mi ha lasciato il schnauzer di 90 kg.
5: Ed è il nostro regalo più grande di Fabiola, Vittoria e tutti i pazzi per RDS.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Michele.

0: L'Odeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Rosa It's Summer! Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer! Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Le 10:15, buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa, la radio di sera è questa, RDS, fra poco giochiamo ad affari della fortuna.

0: Never Going Home. Oh oh oh oh oh. Invece a casa molti di voi ci sono già, ci guardano sul canale 265 della TV e giocano ad Affari della Fortuna.
1: Sempre qui con Affari

0: buonasera a tutti, benvenuti ad Affari della Fortuna. Pronto, ciao Alfonso.
1: Buonasera, ciao ragazzi.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene, sono in viaggio, sono in direzione casa.
0: Ok, in viaggio, qual è la tua casa?
1: Allora, io lavoro in Toscana durante la settimana e poi torno a Roma.
0: Ah, ok, sei romano.
1: La mia famiglia, sì, romano.
0: Caspita.
1: Con accento campano, però.
0: Infatti sentivo un po' di... Però caspita, cioè tu lavori tutta la settimana in Toscana, poi torni dalla tua famiglia. Che costanza. Sì. Complimenti, Alfonso.
1: Sì. Senti, complicato, però il lavoro mi piace.
2: Che lavoro fai? A sto punto siamo curiosi.
1: Allora, lavoro, sono il direttore amministrativo di una società del lusso in Toscana.
2: Ok,
1: che produce le borse più belle.
2: Certo, certo, è chiaro. Ce ne sono 3-4, ma immaginiamo, insomma, marchio italiano famoso nel mondo, ecco, giusto?
1: Marchio francese.
2: Ah, francese.
0: Infatti, ho pensato all'altra.
2: Ok, ok, allora va bene.
0: Vabbè, però devo dire, sei molto diplomatico,
2: bravo,
0: perché ce l'hai fatta, non dire
2: sì,
0: niente.
2: Forse quell'azienda lì neanche c'ha bisogno della pubblicità, perché è un marchio. Comunque.
0: Allora, Alfonso, primo passo per giocare insieme a noi, io potevo anche non chiudere la mail per sbaglio, ad esempio, dovresti scegliere un pacco, il pacco blu o il pacco oro?
2: Il pacco blu è la Puglia, il pacco oro è la Lombardia.
0: Grazie, io ho chiuso la mail, non mi chiedete perché, ma
1: è il pacco blu allora.
2: La Puglia, ok, dentro ci sono 6 parole di un grande successo italiano che abbiamo passato in quest'ora, ok? Uno dei successi italiani che abbiamo passato. Ora Chiara ti dice, girando la ruota, quanti termini avrai a disposizione per indovinare il titolo.
0: Allora, per adesso è 3, però dobbiamo cercare di capire che cosa vuol fare il nostro dottor.
2: Berardinelli chiama dal telefono e Chiara risponde alla cornetta.
0: Dimmi una cosa carina, ti prego. Almeno stasera.
2: Luca Berardinelli, regia, è perfido.
0: Ok. Ok. Ok. Va bene.
2: Cosa propone?
0: Va bene, ci penso io.
2: 3 parole, pacco blu, la Puglia, oppure cosa
0: allora,
2: propone?
0: Allora, il pacco blu, la Puglia, oppure... No, no, no. Lui... non fa proposte, ha solo detto se vuoi cambiare pacco, cambia pure pacco con lo stesso numero di parole, ma io ti consiglio di rimanere su questo. Ti fidi o non ti fidi?
1: Vai, mi fido del dottore.
2: Speriamo bene. Se tu dovessi sbagliare, la RDS Bag viene vinta da chi ci dà la risposta esatta al 38822 38822 per primo. Le 3 parole per indovinare il grande successo italiano contenuto nel pacco blu della Puglia che abbiamo trasmesso in quest'ora sono: dico, introvabile, poi.
0: C'è il titolo qui in
2: c'è
0: mezzo.
2: C'è un titolo.
1: Introvabile di Brescia.
0: Forte il freno, io impazzisco per sto ragazzo,
1: bravo,
0: mi piace da morire.
2: Bravo.
0: Sei stato bravissimo, Alfonso.
2: Alfonso arriva a Roma, oppure la vuoi in Toscana la RDS Bag? Dove la ma lo direi poi.
1: A Roma.
0: Per
2: nostro...
0: concludere,
1: la mia figlia Sveva e Vincenzo.
0: Ecco, quello volevo sapere, i tuoi figli Sveva e Vincenzo, ok, che salutiamo, sì, sì. E puoi farli anche risentire questo messaggio tramite la nostra app, c'è una rotellina, tornate indietro nel tempo, possono sentire il bacione che stiamo mandando.
2: Bene, vai. Perché il figlio Vincenzo e il papà Vincente.
0: Esatto.
1: Ciao. Bravissimo.
0: Ciao, un bacione.
2: Ciao, buon rientro.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: contro me, maledetta Chiara De Pisa, maledetto Mauro Casciari, maledetti noi che abbiamo fatto queste tre ore che tu possa fulminacci.
1: Esatto, da lassù.
0: Sì.
1: Senti, invece loro come li accogliamo?
0: Welcome Jason Galliani e Elisabeth Sacchi.
2: Bella. C'è pure international stasera.
3: Il brividino finale, anche vero? Sentito.
1: Ma lui è così, è caldo, avvolgente.
2: È un plaid, una coperta, un qualcosa di così.
1: Praticamente sì, state bene?
2: Molto bene,
1: grazie.
2: Voi?
1: Bene, grazie.
0: Un po' stanco io, c'ho sonno. Oh,
1: vabbè, adesso vai, ti riposi, domani torni perché alle 19 sei in onda con Roberta.
0: Sì, sì, okay. Con Roberta Fiore che parte il buon umore.
1: Io invece torno domenica mattina con Leo che fa quello che può.
0: Grazie, grazie a Luca Bernardinelli che ci ha valorizzato e continuerà a farlo per tutta la sera finché morte non ci separi.
1: Grazie Luca. Ciao.
2: Ciao.
4: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi
4: con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
3: Pronti a partire con l'appuntamento in redazione RDS. Buona serata Guido De Santis.
9: Ciao Elisabetta, buonasera a tutti.
3: C'è l'attualità in un minuto.
9: Anche se a distanza e tramite dispacci si stanno parlando Zelensky e Putin, ha iniziato il presidente ucraino chiedendo un incontro e una data per i negoziati, non necessario un cessate il fuoco, gli ha risposto quello russo che qualche ora prima aveva detto alle agenzie di stampa internazionali: stiamo avanzando ma siamo disposti a raggiungere un accordo. In Niger 49 persone morte di sete nel deserto al confine fra Algeria e Mali. È successo dopo l'avaria del camion che li stava trasportando. Restano in carcere i due cittadini pakistani arrestati per aver provocato la morte di quattro braccianti agricoli, un connazionale e tre afghani trovati carbonizzati in una stazione di servizio nel Cosentino. Il caso Nicole Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura di Milano e fa sapere: non vi sono motivi per rivalutare la grazia concessa. Il ministro della Giustizia ora considera chiuso il dossier. Nordio ringrazia per le parole di fiducia il Presidente della Repubblica. Giornata intensa per i vigili del fuoco nel Cagliaritano. Da stamattina le squadre sono impegnate sui tre incendi di sterpaglie e vegetazione, fiamme vicine ad abitazioni, terreni agricoli e alla statale 130. Nessun 6 al Superenalotto, il jackpot per il prossimo concorso è di 174 milioni e 100 mila euro. Il tennis in attesa della semifinale maschile, Cobolli e Arnaldi, la coppia

0: Mister Rani Vavassori conferma il titolo a Roland Garros. Questa è RDS.
1: Let's go, presto che tardi, 22 minuti sull'orologio. Buon giovedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Buon giovedì 4 giugno, che festa, il 4 giugno, non so perché.
1: Così, cosa sei già nell'aria?
2: Sembra, no, in realtà ho freddo, ma sembra così estivo. Va bene, c'è Luca Berardinelli in regia con noi, questo è il mood di stasera. Oh ragazzi,
1: siamo qui,
2: prendete
1: per
2: quello
1: motivo.
2: Che c'è, quello che trovate. Capito. Siamo noi due, siamo così, casa RDS è fatta,
1: certo,
2: così.
1: Se vi va comunque nel dubbio, ci potete seguire anche sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Come
2: dicono sempre dalla regia,
1: tutto free, tutto gratis.
3: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con

0: Santos, All Time High su RDS, ben arrivati a casa RDS. Stasera vogliamo partire subito con numeri da record.
1: Allora, poco fa, tramite la nostra redazione di RDS, abbiamo intanto capito che nessuno, almeno qui in Italia, ha centrato il 6 al Super Enalotto. Ma
0: anche non siamo noi.
1: No, non siamo noi. Secondo me, invece, oltreoceano c'è qualcuno che è riuscito a mettersi via un bel gruzzoletto, patrimonio, diciamo, non indifferente.
0: Diciamo anche non per fortuna, ma per talento.
1: Sì.
0: Perché parliamo, secondo voi, così, chi sono le tre donne che si sono costruite da sole, insomma, più ricche, self-made, più ricche d'America? La classifica è stata pubblicata da Forbes. Non è che siamo noi quelli al tavolone di Mogano, i scienziati, no.
1: L'ha
0: pubblicata Forbes. Allora, partiamo dalla posizione numero 3, è lei.

0: icona della performance e del business, patrimonio stimato da Forbes 780 milioni di dollari.
1: Ragazzi, sono manco come siano fatti.
0: E ovviamente le sue principali fonti di reddito: tour mondiali, diritti musicali, produzioni audiovisive e accordi commerciali.
1: Vogliamo salire? Secondo posto, chi c'è?

0: imprenditrice che ha trasformato la fama in un impero, patrimonio stimato di
1: un miliardo di dollari. Un miliardo di dollari. La musica l'ha resa famosa. Tra l'altro, questa Don't Stop the Music, io ce l'avevo come suoneria del telefono. Ma la maggior parte della sua ricchezza non deriva dalla musica, ma dalle sue aziende di prodotti di bellezza.
0: Beh, imprenditrice, quindi certo, insomma, si dà da fare anche parallelamente al discorso artistico e musicale.
1: E allora, qua, tra le donne di cui si parla di più nell'industria della musica, voi direte effettivamente
0: c'è,
1: ne manca
0: Sacchi.
1: Una.
0: No, no, non
1: ne manca una. È lei.

0: possibile che Taylor Swift stia sempre al numero uno di qualcosa?
1: È la queen, è la regina di tutto. Patrimonio stimato di 1.600.000.000 di dollari. Ma dove li mette? Sotto il materasso secondo me non ci stanno.
0: Considerata, no, credo di no, il caso più raro tra le superstar moderne, perché gran parte della sua fortuna deriva direttamente ed esclusivamente dalla musica. Catalogo musicale, streaming, le vendite fisiche, il merchandising e poi ovviamente le tournée da record, come il suo ultimo Eras Tour.
1: Ecco, a proposito di questo,

0: ricordo di un passaggio che diventò virale, soprattutto anche sui social, di proprio lei, Taylor Swift, che consegnava nelle buste, insomma, dava questi soldi in più come
1: regalo di Natale.
0: Un omaggio, sì, per dire bravi, grazie di essere parte del mio team, di essere sempre al mio fianco. Questo è il mio piccolo, tra virgolette, riconoscimento ho nei vostri confronti.
1: Tutti coloro che hanno lavorato con lei. Dove si manda il curriculum anche
0: Guarda, non funziona così.
1: È nel weekend, no?
0: Non funziona.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
2: I'm material.
0: Giovanotti e Alfa, buon vento.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Ultimo, romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. C'è Ciccia anche stasera.
1: Ce n'è.
0: Si parla della mia, non sicuramente la sua, miss. Beh, è così.
1: C'è anche qua, effettivamente. La prova costume è un ricordo lontano, quella dell'anno scorso. Allora,
0: molto
1: tra poco,
0: bene.
1: Però, facciamo
0: fare un po' d'ordine. Per forza di cose, anche perché c'è la classifica, quindi dovremo scoprire insieme a voi quali sono i pezzi più ascoltati in radio in questa settimana.
1: Tra poco.
2: Attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: RDS Airplay Italia.
3: I grandi successi più trasmessi in Italia.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono i 10 pezzi più suonati nelle radio in tutta Italia tra il 27 maggio e il 2 giugno 2026. Partiamo dalla posizione numero 10, dove scende di 4 posti Harry Styles con American Girls, deve sposarsi, è doppie nozze con Zoe Kravitz. Alla numero 9, l'unica new entry, quella di Olivia Rodrigo.

Tra l'altro Alfa ha più volte dichiarato che questa collab per lui è importantissima. Un po' la realizzazione del sogno d'infanzia, infatti Jovanotti è sempre stato il suo idolo sin da bambino. Cambio di rotta per Francesco Gabbani, dalla 10 alla 7 c'è Sapo.

Your Love alla 5 in classifica, siamo perfettamente a metà della top 10. Tornano i The Colors, questa volta però abbandonano il terzo gradino del podio per raggiungere la 4 con Rolling Stones. Adios alla medaglia di bronzo per questa settimana, ma ci pensano loro a recuperare subito la situazione. Stiamo parlando di Lady Gaga e Doechii, la collab con Runaway.

0: Attenzione, attenzione, ci sono un po' di indiscrezioni su Lady Gaga, perché pare sia già tornata in studio di registrazione e si vocifera che il prossimo album di inediti potrebbe uscire tra la fine di quest'anno 2026 e l'inizio del 2027.
1: È uno scoop questo!
0: Sì, hai capito, è già al lavoro.
2: Chi
0: brava.
2: C'è invece? Chi si nasconde tra la numero 1 e la numero 2 di questa classifica? Da un lato i PTN con Sorry, scusa, lo siento.
0: E dall'altra parte Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.
2: Chi vince?
3: Ecco il numero 1 della classifica italiana.

0: Guini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, in vetta alla classifica Airplay Italia, la top 10 dei singoli più ascoltati in radio in questa settimana.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, su RDS chiude la sequenza mixata. Come sta la community là fuori? Cosa fate in questo giovedì sera, 4 giugno? Dove andate? Che combinate? Che vi ha mandato?
1: Che ti ha mandato? Scusa, se vi va palesatevi, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, anche perché siamo curiosi, no? Di scoprire un po' di più, qualche dettaglio.
0: A me piace sempre sapere dove stanno gli amici di RDS, cosa combinano la sera mentre vi facciamo compagnia. Tra poco parliamo anche di bellezza con degli esponenti che insomma dovrebbero arrivare. Per ora
1: c'è un motivo.
0: Dico, per ora non si è ancora visto nessuno, però magari arriva qualcuno.
1: Neanche a dirlo, finita la magia.
0: Tra poco, comunque.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio. Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Forse il vento sta cambiando.
0: Che cambia?
1: O meglio, la classifica dei belli sta cambiando.
0: Dici, non c'è più Brad Pitt al primo posto?
1: No, lui c'è sempre, però...

0: Da Stigli Pompei su RDS, a casa RDS con noi la sera da lunedì al giovedì dalle 22 all'una. Sapete che ritrovate anche il meglio della giornata in radio se vi siete persi qualcosa. E a proposito di belloni,
1: eccoci qua.
0: Abbiamo scelto sera per voi questa cosa qua, insomma.
1: Dei pezzi di manzo, come
0: certo,
1: dicono quelli della Gen Z.
0: Questo argomento.
1: Allora, stamattina Anna e Sergio hanno parlato proprio di questo, ma qualcosa sta cambiando nell'aria.
0: Sentite un po'.
2: C'è un'altra, non è neanche una specialità, ma insomma una categoria. Avevamo una peculiarità.
1: Sì.
2: Quando si parlava di uomini affascinanti, belli, eleganti, conquistadores, al primo posto ci sono sempre stati gli italiani.
3: Una volta però. Adesso, insomma, gli uomini italiani sono storicamente considerati tra i più affascinanti al mondo.
2: Ma
3: all'estero venivano apprezzati.
2: Ora
3: preferiscono gli inglesi.
2: Gli inglesi?
3: Sì, per il fascino tipicamente britannico unito alla cultura del portamento, capito? Oppure gli uomini dei paesi scandinavi, addirittura Svezia e Danimarca, apprezzatissimi da chi ama i tratti nordici. Gli uomini svedesi e danesi dominano le classifiche per l'altezza media notevole,
2: sì,
3: i colori chiari, uno stile di vita orientato al benessere che si rispetta, cioè si riflette in un aspetto molto curato. India, anche in
2: sì,
3: negli ultimi anni ha scalato le classifiche sulla bellezza, in merito anche all'esplosione internazionale delle star di Bollywood,
2: certo,
3: che hanno sdoganato i canoni estetici, fatti di sguardi intensi, capelli folti e tratti molto marcati. Brasile rappresenta l'idea della bellezza legata alla cura del corpo, alla solarità e al mix genetico. Gli uomini brasiliani sono spesso celebrati per il fisico atletico e il carisma magnetico. Gli italiani, niente.
2: Fuori dalle classifiche, niente. Completamente
3: devo fare
2: fuori.
3: Tutto io questo paese.
2: No, ma Sergio, non puoi
3: per fare salire la media, se non ci penso io.
2: No,
3: qui...
2: Sergio, lascia stare. Allora, non siamo più belli. Cioè, questo da tutte. Io ho fatto proprio
3: è
2: un
3: vero,
2: giro
3: non
2: di
3: siete
2: classifiche.
3: Più belli, è vero. Confermo.
2: Vabbè, Sergio, aspetta, come al solito non parliamo di te.
3: No,
2: è
3: ma
2: riferito.
3: Detto, non siete più
2: ragazzi,
3: belli.
2: Ragazzi, è un ego grosso come la Lombardia.
3: Detto, non siete più belli.
2: No, vabbè.
3: Cosa ho detto?
2: Cerchiamo di capire perché cos'è
3: sì,
2: cambiato.
3: Cos'è cambiato?
2: Vediamo quali sono i canoni di bellezza.
3: Sì.
2: Allora, in Occidente il corpo ideale atletico, muscoloso,
3: sì,
2: con la struttura
3: sì,
2: V, no? Le spalle larghe, la vita stretta.
3: Ce l'abbiamo. Poi.
2: Dicevo, le spalle larghe, la vita strella.
3: Vabbè, la vita lascia stare.
2: Vabbè, c'è una forte enfasi sulla forza fisica,
3: sì,
2: sugli addominali scolpiti e su una presenza imponente.
3: Ce l'abbiamo.
2: Ma in questo momento le donne di tutto
3: sì,
2: il mondo che sono state coinvolte in questo
3: sì,
2: studio preferiscono in realtà i tratti un po' asiatici.
3: Beh,
2: che sono una silhouette decisamente più snella,
3: sì,
2: slanciata e longilinea,
3: sì,
2: i muscoli ci sono,
3: sì,
2: ma sono definiti e mai voluminosi.
3: No, mai voluminosi,
2: e quindi una corporatura troppo
3: si
2: massiccia
3: cagna,
2: viene spesso percepita come
3: sì,
2: pesante o aggressiva, anziché attraente. Anche i lineamenti del viso,
3: sì,
2: in Occidente i tratti duri e marcati dominano l'immaginario comune,
3: e invece no.
2: E in Asia orientale trionfa il concetto di Konminam.
3: Sì.
2: Significa ragazzi fiore.
3: Come no, certo.
2: Aspetta, fatti dire. I lineamenti preferiti sono dolci, simmetrici, quasi fanciulleschi. La mascella ideale ha una linea più morbida,
3: sì,
2: gli occhi sono grandi e espressivi. E la barba
3: sì,
2: è generalmente considerata sciatta, poco
3: sì, non
2: igienica.
3: Non c'è.
2: Il
3: sono liscio come il sederino di un bambino.
2: E pulito. Allora,
3: pulito,
2: quindi stiamo andando verso
3: lo
2: diciamo
3: schifo totale. Cioè,
2: ma perché? Ma scusa, ma qual è lo schifo totale?
3: Verso l'inutilità, stiamo andando verso il nulla assoluto. Insomma, non c'è più il bacio di una volta. È una cosa.
2: Evidentemente le donne non è che lo amano più tanto.
3: Che volgarità.
2: Ma che non lo so. E adesso io devo dire che non mi pare che i ragazzi sì, italiani siano brutti, però questo culto del gonfio, io sono d'accordo su questo, troppo, li vedi al mare.
3: I muscolosi, troppo muscolosi.
2: Troppa roba.
3: Ma infatti, ma chi ci va in palestra, per carità?
1: Me lo dicono sempre, riduci questi muscoli, Jason, che
0: scendere,
1: si vedono troppo, un po' meno.
0: Fai scendere un po' di massa muscolare.
1: A parte gli scherzi, adesso va di moda la baby face,
0: cioè,
1: avere la faccia con i lineamenti prettamente, il viso con i lineamenti prettamente così da bambino, davvero fanciullesco,
0: no, la verità,
1: di la barba poi in secondo piano. Io invece sto facendo crescere tutto.
0: Ma infatti
1: qua,
0: te da quando è che c'hai tutta sta barba qua? Ma mi sono accorta adesso che c'hai tutta sta barba, è vero?
1: Uno
0: impegnato, ho detto, ma come è possibile? Ma già sono tolto i baffi. No, non ha tolto i baffi, ha fatto crescere la barba e quindi è tutto un mix.
1: Non posso svelare
0: da
1: tutto,
0: da uomo
1: però,
0: italico, da vedi contro la tendenza
1: bene,
0: che citavano Anna e Sergio, che vede l'uomo tutto sbarbatello.
1: Quindi
0: tutto...
1: vado bene?
0: Per me sì, dai.
1: Discorso asiatici come la vedi invece?
0: No, non lo so, cioè, belli uomini,
1: tratti
0: però preferisco il tratto mediterraneo che devo fare.
1: Sai.

0: Cattive abitudini su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, ci confermano al 3882 3882, grazie Laura, la teoria del fatto che adesso gli uomini piacciono belli sbarbati, perché i tipi del momento sono i protagonisti di una famosa serie TV che onestamente non so come si pronunci, Heated Rivalry.
0: Sono tutti senza barba, senza baffi.
1: Evidentemente sì, non l'ho vista, però grazie della segnalazione, però vedo in tanti che la stanno seguendo, quindi insomma potrebbe essere interessante. Io devo dire, rimango un po', mi piace l'uomo con la barba, c'è chi tanta, non un barbone esagerato, però la barba sì, dai, ci sta, è bella.
0: Vabbè, però,
1: la barba tu pensa,
0: i giorni devi stare lì
1: poi,
0: a farla,
1: cioè pensa, la barba cosa sono? Peli sulla faccia. Ma tu pensa se noi donne avessimo anche questo accollo di farci la barba tutti i giorni.
0: Guarda,
1: ma tu pensa,
0: qualcuna l'ho vista, forse anche più di me in questo momento, è facile trovarla, cerca
1: comunque
0: bene.
1: Comunque, cosa sta combinando la community di RDS là fuori?
0: Chi c'è?
2: Sono Silvia dalla provincia di Livorno.
1: Ciao.
2: Pasticcera, come ogni sera entrata a lavoro alle 20:30, da domani mattina sempre sintonizzato su RDS.
0: Bravo.
2: Mi fate un sacco di compagnia, siete fantastici ragazzi.
0: Carine,
2: buona serata
0: a te.
1: Grazie,
0: ci vediamo
1: Silvia
0: lì quando facciamo la barba, poi ti mandiamo la foto e ci dici come viene,
1: tutto bello, però pastarelle, mandacela a Milano, dai.
0: Ma questa è una cosa incredibile.
1: Vabbè,
0: però mamma mia.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità in un minuto. Per noi c'è Guido De Santis.
2: Buona serata ancora. Lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin. Incontriamoci, scrive il presidente ucraino. Ok, sulla base dei colloqui di Anchorage, risponde quello russo, però non è necessario il cessate il fuoco, precisa. Devono incontrarsi, sarebbe bellissimo, è il commento del presidente americano Donald Trump. Raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano in risposta all'uccisione di un soldato in un attacco di Hezbollah ha provocato 8 morti. In Italia con 155 sì, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato. Chiusura mista per la borsa di Wall Street, l'indice Dow Jones cresce dell'1,73%, il Nasdaq perde lo 0,09%. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone, la stima da un rapporto dell'ONU. Lo sport e il calcio, divorzio ufficiale tra Fabio Grosso e il Sassuolo, il tecnico ora potrà dire sì alla Fiorentina. Atletica leggera, Roma, Stadio Olimpico, Golden Gala, successi azzurri per Diaz nel triplo, per Scioli nell'altro, per Fabbri nel peso, quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, vinti dall'americano Lyles. Questa è RDS.
3: Questa è la nostra casa RDS, pochi secondi alle 11, buon giovedì sera.
1: Siamo sempre noi, Jason Galliani, Miss Elisabetta Sacchi.
3: Irreprensibile.
1: Certo, Luca Berardinelli, regia, ci seguite sul 265, accendete la TV in questo momento, se non l'avete fatto prima male. Beh, si può recuperare
3: male,
1: però
3: sì,
1: dai,
3: certo.
1: Anche tramite l'app ufficiale di RDS, sempre free, tutto rigorosamente gratis.
3: Allora, hai visto che 8,7 milioni di italiani sono stati derubati della propria password nell'ultimo anno?
1: È preoccupante.
3: Perché le password di solito sono 1, 2, 3, 4.
1: La tua anche quella lì è uguale, no?
3: No, dai, no? Io mi impegno un pochino di più.
1: Fatto lo speed? Dire.
3: Sì, ce l'ho, lo
1: sa.
3: Sì,
1: manco
3: ce
1: loggare,
3: sempre,
1: lo sa loggare.
4: Inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Sombre Potential su RDS per chiudere la nostra sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Le 11.13, allora tra poco, se volete, se siete a casa, potete guardarvi intorno e cercare cose inutili che avete a casa, perché io sono sicura che come ti giri in casa tua almeno una cosa inutile, ci guarda lì quella roba lì, cosa l'ho comprata a fare,
0: cose che nemmeno vi servono eppure rimangono lì per tempo, per anni, e non riuscite a disfarvene. Zero.
1: Sì. Vedete un po' se riuscite già a trovarla. 388-22-388-22, ne parliamo tra pochissimo.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate.
4: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: RDS. RDS. UK Chart. UK Chart.
11: I grandi successi, i grandi successi più venduti nel Regno Unito.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più ascoltati, ma anche quelli più venduti in UK. Una new entry, due rientri dalla 9 alla 10. Michael Jackson con Beat It. Al contrario, situazione mood opposti per quanto riguarda Olivia Rodrigo. Sale dalla 10 alla 9. Cantante, attrice, filippine, tedesca, irlandese, ciao a tutti.

questa è la sua Drop Dead, posizione numero 8, torna in classifica Zara Larsson con Midnight Sun, mentre sta portando in giro per il mondo appunto il suo Midnight Sun Tour, tournée globale da oltre 100 date in 5 continenti. Alla posizione numero 7, la seconda e ultima rientri, sempre sua, è sempre Zara Larsson. Nel 2016 uscì questa canzone, poi grazie a un trend virale torna in classifica oggi Lush Life.

Lush Life alla 7, colpo di scena Drake abbandona la 2 sul podio, scende alla 6 con Janice Esti Few, ristabiliamo subito l'ordine alla 5, torna tutto tranquillo, nessun saliscendio, comunque particolare cambiamento rispetto alla scorsa settimana, si riconfermano Tame Impala e Jenny, un pezzo che descrive le tenebre e l'oscurità come un vero e proprio rifugio.

o brano del 2015 che ha subito un'impennata incredibile grazie alla sua inclusione nel film d'azione Apex con Charlize Theron su Netflix, oltre 80 milioni di visualizzazioni, e così anche i pezzi tornano poi virali nelle classifiche. Alla numero 3 c'è Michael Jackson,

0: Weekend del Pop, Michael Jackson, Billie Jean alla 3 sul podio. Tra i vari cimeli dell'artista potremmo ricordare anche la sua giacca utilizzata in Thriller, battuta all'asta nel lontano 2011 alla modica cifra di $1.5 million.
1: Ah però,
2: sono soldi,
1: però, soldini, sì.
0: Chi c'è invece tra la numero 1 e la numero 2 di questa classifica?
1: Allora scopriamo chi si gioca la vetta della classifica del Regno Unito. Da una parte ci sono Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In.
0: Dall'altra torna lei, Olivia Rodrigo con The Cure.
1: Chi dice?
3: Ecco il numero 1 della classifica inglese.

0: loro, Sam Fender e Olivia Dean, si riconfermano alla numero 1. Rein Me In è il singolo più venduto nel Regno Unito.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it. Quando

0: We don't talk anymore su RDS. Allora, oggi pomeriggio Claudio e Roberta hanno parlato di tutte quelle cose inutili, ok, che abbiamo in casa. Dove ti giri, ti giri, qualcosa la trovi, no?
1: Sì, ce ne sono tantissime, in tante case è pieno davvero. Sentiamo loro cosa hanno raccontato.
2: Allora, quali sono le cose più inutili che abbiamo in casa?
3: Ecco, non le camicie sicuramente.
2: Beh, forse sì, no, vabbè, il fatto che tu la metta, insomma.
3: No, le camicie sono utili.
2: Allora, il cassetto dei cavi misteriosi, amici.
3: Ah, sì, è vero.
2: Cavi di dispositivi che non abbiamo più da anni, sì, ma che comunque è vero che, diciamo,
3: confermo,
2: potrebbe sempre servire.
3: È vero, perché c'è quel cavo tipo, sai, aspetta, quella cosa, come si chiamano quelle cose che una volta, adesso
2: le power bank, no,
3: quelle cose che andavano dietro il televisore una volta, adesso non vanno più, quelle con tanti puntini. Le SCART!
2: Ah,
3: bravo.
2: Sì,
3: Francesco,
2: sì,
3: Cadente le,
2: sì,
3: sa tutte. Le,
2: sì,
3: SCART. Io ho le prese SCART che non si usano più. Però dico, se sa mai un giorno dovessi prendere una cosa con le SCART.
2: Con le SCART, ma.
3: E ancora non le SCART, tra l'altro.
2: Non le scartiamo per niente. Le chiavi senza serratura. Cioè, nessuno. Tu hai la chiave,
3: sì,
2: ma non sai cosa apre.
3: No, io ho delle chiavi che non so cosa siano. E ho paura a buttarle.
2: Bravo, nessuno le butta quelle chiavi. Certo. Perché dici, metti che un giorno ho la porta.
3: Metti che trovo la porta. È vero, ragazzi, perché le devi buttare subito quando cambi la serratura. Cioè, o le butti subito, o poi non te lo ricordi,
2: sì,
3: più.
2: Non te lo ricordi più. Le istruzioni degli elettrodomestici.
3: Sì, sì, ma io anche dei mobili dell'IKEA.
2: Le metto lì perché poi mi serve. Le avete mai consultate?
3: Ma
2: alcune delle mie hanno ancora il cellophane sopra.
3: Allora, quando ero molto piccolo e giovane, che non c'era tutto su internet, sì, c'era un problema, provavi a consultarli. Adesso, guardi, ci stanno tutte le istruzioni, stanno tutte su internet, no?
2: Sì, sì, è vero,
3: Io l'altro giorno ho trovato una...

0: una serie, un tante istruzioni dei mobili dell'IKEA, di montaggio. Sì. Di tutti i mobili che già sono stati montati, che ce faccio?
1: E li hai buttate?
0: Sì, sì.
1: Ah,
0: certo,
1: quelle almeno
0: sì.
1: Le hai buttate. Certo. Allora, confezioni di smartphone di 2017.
0: Sì, è vero.
1: Perché non li buttiamo?
0: Perché
1: non si sa.
0: Metti che. Non lo
1: metti
0: so.
1: Che...
0: Non lo so. Ma io ho anche gli smartphone di un po' di anni fa ancora.
1: Che non usi più, però.
0: No, perché dico metti che voglio fare un regalo a qualcuno.
1: Allora, amici, i sacchetti dentro altri sacchetti.
0: Questa non c'è.
1: Oh, mamma, io sì. Non ho mai un sacchetto da solo.
0: Sack
1: ho un sacchetto, sì, che contiene altri sacchetti che a loro volta contengono altri sacchetti. Perché almeno faccio una busta unica.
0: Certo, certo. No, questa è, sì, cioè, succede, sì.
1: Le penne che non scrivono.
0: Ah, sì, sì.
1: Però sono lì, eh.
0: Però una volta che provo a usarle, non scrivono, le butto.
1: Le butti, sì. Le butti. Devi trovare la volta, perché scriviamo sempre di meno.
0: Sì.
1: Quindi devi trovare la volta in cui ti serve proprio come oggetto per scrivere.
0: Sì, sì, sì. Beh, giusto.
1: Telecomando di un apparecchio scomparso.
0: Sì.
1: Io ce li ho.
0: Anche questo, anche
1: sì,
0: questo.
1: Sì, sì, perché non mi piacciono gli addii.
0: Uno si affeziona.
1: E poi questo, ditemi, forse tu no, Cla. I bottoni di ricambio dei vestiti.
0: Ce l'ho, c'ho un cassetto.
1: Okay.
0: C'ho un cassetto con tutti i bottoni, sai quando metti le camicie quelle belle,
1: sì,
0: che ti danno tutti nelle tasche, ci sono tutte quelle cose.
1: Bravo.
0: Le ho messe tutte in un piccolo cassetto, è pieno, ma non so più a quale vestito appartengono, però. So piena di sta con gli aghi e i fili pure.
1: E con bravo!
0: Sì, con l'ago
1: cioè,
0: e filo.
1: In casa tua c'è ago e filo?
0: Sì, sì.
1: Mamma, come
0: mai usati, mai usati da sempre.
1: E poi la candela profumata per un'occasione speciale.
0: Io c'ho una marea, c'ho delle scatole
1: le
0: di candela
1: profumata. Fatto polvere.
0: Perché una volta andavano di moda, adesso
1: sì.
0: Meno. Invitavi le ragazze e mettevi le candele profumate.
1: Tranne una che uso sempre, che è quella che mi ha regalato la nostra regista Linda Gravella.
0: Vedi?
1: Che uso con parsimonia, ma è l'unica senza polvere.
0: E quanto dura?
1: No, la uso poco, poco, poco.
0: Ah, ecco.
2: Che bello, le cose inutili.
3: Come ci hai messa tu? Cos'è
2: no,
3: che hai
2: io
3: di inutile a casa?
2: Di inutile a casa ho le tortiere.
3: E
2: cioè le cose
3: dolci,
2: per fare le torte io non fa, no, cucino ma non faccio torte. Però quella cosa del ma però uno stampo per i plum cake, lo stampo per la torta a forma di cuore, meglio averlo.
3: Metti che
2: non
3: viene
2: ho
3: qualcuno.
2: Mai fatto una torta dentro quelle cose lì.
3: Manco
2: però
3: per
2: ce
3: sbaglio.
2: Le ho, è pieno.
3: Io invece ragionandola in questo modo sono pieno di detersivi, tutte cose che servono per pulire di qualsiasi tipo, la prima che ti viene io le ho tutte schierate là a esercito così, e puntualmente uso sempre le solite due,
2: certo,
3: perché sono
2: chiaro.
3: Abituato a quei profumi con gli odori lì, infatti è morbido. Dente a coco.
2: Lui è il re della morbidente.
3: Però metti caso che ce l'ho, è lì, tipo le cose per la lana, non ho vestiti di lana,
2: però
3: ma ho quello per lavare la lana, capito qual è?
2: Immancabile. Allora fate un giro a casa vostra, guardatevi intorno, dai, qual è quella cosa inutile che avete comunque sempre in casa?
3: Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, intanto c'è la nuova di Samurai J.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Samurai J. Flamenco paranoia.

0: Queen, David Bowie, Under Pressure su RDS. Stiamo parlando di cose inutili che abbiamo in casa. Guardatevi un attimino in giro, sicuramente beccate una cosa inutile che dice: ma cosa me ne faccio di sta roba qua? Però non riesco a liberarmi.
1: Oh, chi più chi meno, vale tutto. Chi c'è?
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Allora, io

0: Io le cose che avete detto ce le ho tutte, le cose inutili in casa, e in più ho i tappi dei dispenser dei saponi, perché non si sa mai se dovessi andare in viaggio mi potrebbero servire.
1: No, mi piace
2: scusa.
1: questa cosa qua del non si sa mai mi potrebbero servire.
2: Metti caso che mi
1: Anch'io,
2: faccio trovare
1: sai magari tipo
2: preparata.
1: le confezioni, i barattolini vuoti delle creme, dici lo
2: Li
1: pulisco, lo
2: riutilizzi?
1: lavo, no no lo lavo, lo metto lì perché non si sa mai. Comunque uno è bello e carino, due potrebbe servirmi, poi puntualmente non serve mai, però ce li hai lì,
2: Poi sono
1: ecco.
2: io l'accumulatore seriale, quello che colleziona le sorpresine, le cose degli anni 90. Questa c'ha i
1: Vabbè, ma
2: barattolini
1: queste sono le
2: vuoti.
1: cose inutili che tu hai in casa, che ti
2: Porti
1: creano o
2: dietro
1: portano
2: sé.
1: via spazio,
2: Le vostre
1: ecco.
2: quali sono? 38822 38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
5: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
4: Perché se
5: quale
4: no...
5: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: Benvenuti a Trovalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1.
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
9: Super scontata!
12: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Cose inutili che trovate a casa vostra. 38822 38822.

0: lingua dice
1: Wanagana proprio
0: Sean
1: no.
0: Rancing. Lato Lottery su RDS, cose inutili che avete in casa. Se ti giri un attimo trovi sicuramente qualcosa. Guarda, io penso a casa mia, una cosa inutile che ho lì è tipo una scatoletta, sai, scatole di biscotti, scatole di latta, perché poi sono belle le scatole di latta, è lì e ha dentro
1: bocconi.
0: Cavi di cavi tipo caricabatterie, cavi di non so neanche cosa, spinotti, robe che non so minimamente da dove arrivino,
1: tutto random,
0: però sta lì,
1: sai, che è la roba del vicino che tieni tu lì a casa. Le vostre quali sono?
2: Guarda, io sono Claudio di Monte di Valli.
0: Ciao.
1: Sì.
2: E una cosa che ho sempre per casa e che non butterò mai è una tazza, senza manico. Ho un sacco di tazzine, eppure non la butto via lo stesso perché mi mancherebbe.
0: Sì, le vuoi bene.
2: Ciao, buonanotte.
1: Sì, ciao. Ma la tazza senza manico è un bicchiere?
0: No, beh, non è di vetro. Da
1: ragazzi,
0: tazza
1: togliete
0: la tazza.
1: Il manico, è un bicchiere. Come la chiami, ma quello
0: che
1: è.
0: Le vuoi bene, le vuoi bene.
1: Vuol dire le vuoi bene, un bicchiere.
3: Io colleziono i barattoli della marmellata. Li lavo perché un domani farò la marmellata.
1: Brava.
3: Mai fatta in vita mia.
1: Perfetto.
3: E i barattoli sono tutti lì.
1: Sipario.
0: È così che io lo faccio con le ricette che salvo.
1: Sai con cosa anche che mi è venuto in mente adesso? Con le vaschette, quelle del gelato. Io proprio a profusione ne avrò forse una dozzina, tutte impilate una dentro l'altra. Quella grande sta sotto, quella un po' più piccola.
0: Dici, la volta che devo ritirare quella cosa che va l'avanzo, lo metto dentro.
1: Oppure i coperchi, quelli lì dei contenitori, che puntualmente ogni anno, quando arriva anche la bella stagione, che metti cose in frigo, dai, teniamola lì che poi è bella fresca, tiri fuori così, è già pronta. Sti caspita di cose, di coperchi. Ho finito i barattoli, non li trovo più. Che cosa devono coperchiare poi?
0: Dove li metto? Nulla,
1: non vanno più.
0: Poi c'è anche Fabrizio d'Ancona, il 388-22-388-22. Io ancora un caricabatterie di un vecchissimo telefono.
1: Sarà della Sacchi allora.
0: Penso che lo butterò via, forse. Luana da Pavia, cover del cellulare, ma un modello vecchissimo. Sono già passata due modelli dopo, però continuo ad avere le cover del vecchio telefono.
1: Ma quelle da vendere subito allora, dai. Meno che tu non abbia un ricordo.
0: Cosa vendi? La cover,
1: così,
0: dai.
1: Ma un affetto che dice, ah, me l'hai regalato una mia vecchia fiamma. Ma io vendo
0: tutto.
1: Tutto vendo.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Dance su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Non so se avete sentito questa notiziona che ha dell'incredibile, sconvolgente secondo me. Presenta 64 certificati medici falsi, condannato un poliziotto.
1: Però
0: la gente aveva raggiunto questi 159 giorni di malattia in 6 anni, ma dovrà risarcire 21.000 euro al Ministero dell'Interno.
1: Ma poi non capisco questa cosa qua, di chi sceglie mestieri complicati anche nel percorso che devi fare per arrivare ad avere questa professione. Esatto, corsi, aggiornamenti, in questo caso accademia, cioè nel senso, poi qua stiamo parlando di forze dell'ordine, quindi insomma ancora peggio. Perché poi ti vai a rovinare così?
0: Soprattutto così tanto esposto, in 6 anni, 159 giorni, fate voi!
1: Non fatelo, è meglio.
0: Direi di no!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Andiamo subito in redazione RDS, l'appuntamento per l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in 60 secondi con Guido De Santis.
4: Ben ritrovati, messaggi fra Zelensky e Putin, inizia il presidente ucraino chiedendo un incontro e una data per i negoziati, non necessario il cessate il fuoco, gli risponde quello russo che qualche ora prima aveva detto alle agenzie di stampa internazionali: stiamo avanzando con l'esercito ma siamo disposti a raggiungere un accordo. In Libano ucciso un casco blu UNIFIL di nazionalità serba. Gli Hezbollah dicono no all'accordo fra il governo di Beirut e Israele. Lo definisco

0: sono una resa e una sconfitta. In Italia la cronaca, tragedia in serata a Iseo nel Bresciano, in uno scontro fra due auto perdono la vita due giovani sorelle, 23 e 14 anni. I quattro braccianti uccisi dopo una lite, trovati carbonizzati in un'auto, puniti perché non volevano stare in 10 in una stanza, scrive nell'ordinanza il GIP, confermato il fermo dei due pakistani accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. La politica e il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Lo sport, il tennis, in attesa della semifinale maschile, Cobolli e Arnaldi, la Errani e Vavassori confermano il titolo a Roland Garros nel doppio misto. Svaninska Andreeva sarà la finale femminile. Questa è RDS.
1: Pochi secondi prima di toccare la mezzanotte, buon giovedì, venerdì! Ben amici e amiche di RDS, ce l'abbiamo fatta, grande festa! Ovviamente ci seguite sul 265, siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, Luca Berardinelli in regia.
2: Eccoci qua, fino a luna a casa RDS, in radio, sul canale 265 del Digitale Terrestre, con la RDS Social TV. Guardate noi la diretta H24, i video degli artisti, dei pezzi che vi suoniamo, le notizie, i nostri social, un sacco di cose.
1: Tipo poi cosa abbiamo?
2: Jason Gagliani nudo, però
1: no.
2: Però da mezzanotte 50 in poi.
1: Ma come
2: no?
1: Ti salta in mente?
2: Nudo col costume.
1: Ma non è vero.
3: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Taylor Swift Opa Light su RDS. Parlavamo prima di oggetti inutili in casa, sì. Al contrario, c'è un oggetto che è praticamente come se fosse un componente della famiglia.
1: Lo fa da padrona,
0: un oggetto
1: dai.
0: Indispensabile, un oggetto protagonista delle nostre camere da letto.
1: La sedia.

0: sedia della cameretta o della camera matrimoniale, per dirsi voglia.
1: No, non è la sedia della camera, è la sedia dei vestiti.
0: Vabbè, adesso hanno cambiato proprio la dicitura.
1: Hanno cambiato il nome all'anagrafe.
0: È diventata così, ce l'abbiamo tutti, secondo me, chi più chi meno, chi più massiccia, chi più minuta, però quella sedia che può ospitare pile e pile di vestiti che utilizziamo durante la giornata, nell'arco delle 24 ore, e insomma, riponiamoli tutto ciò che abbiamo indossato così a lavoro, in ufficio, al parco, con gli amici. Arrivi a casa, pam, e la posizione di sopra.
1: Anche perché quella sedia lì raccoglie cose che dici, non è che è sporco, no, perché altrimenti l'avrei messo a lavare.
0: Certo.
1: Posso usarlo ancora una volta. Togli il calzino, lo appoggi e poi lo metto a lavare dopo. Insomma, quindi la sedia raccoglie tutto un ecosistema di vestiti che devono ancora essere destinati al loro prossimo utilizzo.
0: Fatto sta che è intervenuta anche la psicologia, gli scienziati,
1: e noi
0: gli
1: qua
0: esperti.
1: Togliamo il camice e lo diamo agli studiosi.
0: Ci sono molte persone che vengono definite più creative delle altre perché sono molto concentrate sui propri interessi.
1: Quelle che usano la sedia dei vestiti.
0: Danno priorità alle attività che considerano importanti e tollerano meglio piccoli livelli di caos.
1: Bene, quindi
0: sono dati molto favorevoli. Uno può pensare, vabbè, ma qui c'è del disordine che regna sovrano.
1: Invece no.
0: E invece no, è così, è tutto l'opposto.
1: C'è creatività, un po' di procrastinazione, ovviamente, perché ci sì, lo faccio dopo, intanto lo mollo lì sulla sedia, sulla famosa sedia dei vestiti.
0: Pigrizia.
1: E poi, ovviamente, quando sei un po' stressato, forse come dicevi, l'attenzione si concentra su cose importanti. Adesso non vogliamo dire la sedia dei vestiti, le vogliamo bene, però non è la priorità nella vita, quindi può stare lì. Ed è tutto questo un meccanismo di risparmio cognitivo. Quindi,
0: si chiama in inglese, che danno un nome a tutto.
1: Cognitive saving.
0: Come?
1: Cognitive saving.
0: È venuto il brivido.
1: Yes. Ci sono anche delle suggestioni, dei suggerimenti da parte degli psicologi, no? Non hai voglia di tipo dei ganci a parete.
0: Che cosa devo fare?
1: Cioè, prendi i vestiti, no?
0: Sì.
1: Invece di fare tutta la pila
0: dietro
1: sulla
0: la
1: sedia, esatto.
0: Devo fare i buchi, poi, no, troppo sbattimento.
1: La pendi abiti.
0: Sì, io anche quello. Beh, all'ingresso.
1: Beh, io ce l'ho, c'ho un omino, si chiama omino, da
0: l'omino, l'omino è universale, anche all'estero.
1: No, la sedia, ho l'omino e una scala, una piccola scala. Una scalettina con tre gradinetti, e quella la uso per appoggiarci i vestiti.
0: Scusa, ma quindi tu sei una di quelle che quando entra qualcuno a casa, tipo gli ospiti, fai togliere la giacca, il cappotto, quello che è, potete riporre tutto quanto lì sull'appendino? Oppure sei di quella che no, mettete sul letto?
1: No, sul letto no, però tipo le mie sorelle abbandonano
0: altro,
1: dappertutto, da una parte sulla sedia, dall'altra buttata sul divano, la borsa per terra,
0: e da lì nasce il gioco della caccia al tesoro. A casa Sacchi funziona così. No, a parte gli scherzi, ci vuole ordine anche per queste cose, c'è un criterio dietro tutto.
1: E
0: poi
1: qua abbiamo il guru delle pulizie, malati di pulito, Jason Gagliani.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Senti che sound super estivo, Irama Cabana su RDS.
1: Grande successo. Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, tra poco. Intanto facciamo un po' d'ordine.
0: C'è un po' d'ordine perché sono già due ore che è.
1: A parte il fatto, facciamo un attimo Radio Verità. Sei ancora preoccupata per il piumone, per il plaid che hai a casa?
0: No, ormai no? Il piumone l'ho tolto ormai. Quindi...
1: L'hai tolto. Sì, tra un attimo capiremo, grazie agli esperti di 3B Meteo, se ha fatto bene o male la Sacchi.
0: Infatti.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata. Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
12: Buon venerdì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Tribi Meteo.
13: Nelle prossime ore piogge, rovesce e temporali impegnano le regioni di nord-ovest per un fronte atlantico che poi transiterà anche tra Lombardia e Triveneto nel corso della notte e della prima parte di venerdì. Coinvolta anche parte dell'Italia centrale, soprattutto le aree interne e il versante adriatico nel corso di venerdì, mentre il sud rimarrà ai margini con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, seppur con il transito di qualche annuvolamento sparso. Temperature davvero molto piacevoli per il periodo, massime tra 25 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Grazie per questi aggiornamenti meteo. Allora vedi, ho fatto bene a togliere il piumone, possiamo dirlo a gran voce?
15: Sì, per una volta nella vita ti è andata bene, ma non ti abituare.
14: C'è la sequenza mixata. This summer hits.

0: Oasis su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Ci seguite anche sul 265, tutti belli sintonizzati anche tramite l'app ufficiale di RDS.
1: Avete visto che Tom Holland, l'attore, quello che ha fatto Spider-Man, ha lanciato la birra analcolica.
0: E l'hanno arrestato?
1: No, l'ha lanciata contro qualcuno, l'ha lanciata sul mercato. Prodotto nato per amore di Zendaya, che è astemia, capito?
0: Certo. Beh, però...
1: Lui ha creato 4 nuove bevande fruttate nate poi da un'idea della madre. Lui ha avuto difficoltà e problemi con l'alcol, ne ha anche raccontato, ne ha parlato pubblicamente, quindi ha detto: ho creato questa birra analcolica.
0: Ha fatta sicuramente.
1: Bello, un bel gesto, certo, una bella idea.
0: Per una buona causa, un'idea incredibile, però. Se poi la vai ad analizzare in un senso un po' più generico, la birra analcolica, non lo so, secondo me è un po' storcere il naso, soprattutto adesso che entriamo nell'estate, una bella birrettina, bella pizza.
1: Scusami, ma dici una bella birrettina o un bell'alcol contenuto nella birrettina?
0: Io sinceramente birrettina, poi faccia lei.
1: Appunto,
0: so.
1: Però se ti piace il gusto della birra la puoi bere anche analcolica.
0: Vabbè, poi
1: o
0: quando
1: no?
0: Ti arresto non mi chiami.
1: No, chiedo,
0: va bene?
1: Per dire.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Tra un attimo una sfida a suon di tormentoni.
1: Ah sì, se avete seguito questa mattina tutti pazzi per RDS, forse ne avete indovinata qualcuno, altrimenti potete riprovarci per la gloria tra poco.

0: break my heart. Dua Lipa, Break My Heart su RDS. Effettivamente un po' il cuore me l'ha rotto, perché che non fa? Riesco più a vederla con gli stessi occhi adesso.
1: Che occhi, scusami?
0: No, la guardo volentieri anche sul 265 quando passiamo, insomma, i suoi pezzi, i videoclip. Eh beh, si è sposata.
1: Ah, quella devi guardare, ma che gli frega Dua Lipa come la guardi te? Non ho capito.
0: Cosa ne sai, scusa?
1: Comunque, io ho sognato stanotte che litigava di brutto col marito.
0: Ma come qua?
1: Mi spiaceva anche, ma si sono sposati l'altro ieri, stanno già litigando, si stanno lasciando.
0: Potrebbe succedere, tocca ferro, fai le corna.
1: Allora, cos'è successo invece questa mattina con quelli di Tutti Pazzi? Il gioco.

0: dei tormentoni.
1: Il duello dei tormentoni.
2: È l'atmosfera estiva. E come nel canta bene dei tormentoni.
3: Come canta bene il nostro Ricky Battini, che sa fare tutte queste sigle.
4: E adesso due campone. Ascoltatori saranno in linea appunto con noi, si sfideranno a colpi di memoria su tre round di difficoltà crescente. Partiamo da Cristiano.
2: Perdonaci Rossella, è Cristiana, no, come ha detto il nostro Marcolino Bellavia.
4: Cristiana.
2: Cristiana da Verona. Buongiorno Cristiana.
5: Ciao, buongiorno. Che nome mi date? Cristiana.
4: Lo so,
2: la C di Bellavia è sempre
4: è
2: molto morbida.
3: Le difficoltà con l'italiano.
4: Cara Cristiana, te la vedrai con Gabriele da Bologna. Buongiorno, caro.
2: Gabriele.
6: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Gabriele.
4: Siete
2: buongiorno.
4: Carichi?
6: Alla grande.
5: Yes. Allora, of course.
2: Sapete perfettamente la dinamica, per cui sarà in ordine decrescente, ovviamente in ordine crescente la difficoltà e in ordine decrescente il tempo.
4: Quindi amici, voi potete interrompere quando avete capito il brano e potete dirci appunto il titolo, okay?
3: Prenotandovi col vostro nome.
4: Sì.
2: Partiamo.
5: Posso abbreviarlo il mio nome, se no ci metto un quarto d'ora.
4: Va bene.
2: Cri e Gabri, va bene, usate voi.
4: Primo round, okay. 6 secondi.
2: Vai.
6: Gabriele.
4: Gabriele ha fatto
2: Gabriele
4: prima.
2: Gabriele è stato veloce. Vai Gabriele.
6: Waka waka.
3: Bravissimo,
4: esatto.
2: Yes.
4: Un punto.
6: Gabriele
4: ammazza. Chi sei, l'uomo gatto? Che era?
3: Che canzone era?
5: Non la sa.
6: Non la ricordo.
4: Può rispondere Cristiana. Vai.
5: Io la so.
2: Vai.
5: Posso dirla?
4: Sì.
5: Maracaibo.
2: Brava. La grande gufata di Cristiana.
4: Tre punti per Cristiana.
3: Ma guerrita Cristiana.
2: Non la sa.
4: Per adesso siete 3-1.
3: Indovina questa vince.
4: Quest'altro round dura un secondo, attenzione.
6: Gabriele.
4: Gabriele, dici.
6: L'ombelico del mondo.
4: Sì.
2: Cristiana. Che è successo Cristiana? La sapevi Cristiana?
5: No, devo dire la verità, perché Jovanotti
2: non
5: lo
2: sapevo.
5: Che lo seguo tantissimo.
4: Però sai anche chi la canta, quindi vedi.
3: Brava.
5: Lo so, però vabbè, il fischio mi ha fregato.
3: Non ti intristire Cristiana, ti mandiamo
4: comunque.
3: Con un
4: 6-3 vince Gabriele l'RDS.
3: Ti mandiamo comunque
5: Rossella,
3: un
5: dai, ricordami il dito nella piaga, dai.
4: No, quello non c'era, però possiamo metterlo come tormentone.
2: Voleva il ricordo del punteggio. Va bene, comunque siete stati molto simpatici, grazie mille.
4: Ciao ragazzi.
6: Grazie a voi, grazie mille ragazzi.
7: Grazie a quelli di tutti pazzi, come diceva qualcuno. Ma che facciamo qui? Diamo i numeri?
0: Sì, più o meno.
8: RDS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ultimo, romantica su RDS.
1: A proposito di romanticità,
2: sono arrivati i guerrieri della Snoches. Bonsoir, amici.
3: Eccoli, buonasera.
0: Bentornati.
3: Ciao, bentornati a voi.
2: Tutto bene?
4: Ero già qua.
3: Non sono arrivati adesso.
2: No.
3: Noi
2: siete
3: arrivati
2: voi.
3: Scusate, ecco, la notte faccio fatica, confondo il giorno, è un casino.
2: C'è del delirio. Detto ciò, tutto bene, tutto a posto, tutto regolare?
3: Tutto bene, tra poco partiamo dal nostro sondaggione Pronti Via, approfondiremo come sempre una delle notizie che ci hanno colpito nelle ultime ore. Vi chiediamo chiaramente di raccontarci la vostra al 388-22-388-22.
4: Quella di questa sera è molto divisiva, perché le parole di un sindaco fanno scalpore. Vi dico solo che il legame sarà tra avere figli o avere animali. Non dico altro, ma sarà molto divisiva, perché tocchi due cose sacre, no? Comunque,
3: sì.
4: Tuo miglior amico ha quattro zampe e ovviamente il figlio. Tutto questo tra poco, eh?
2: Va bene. Allora noi facciamo quelli che, sei d'accordo?
0: Che,
2: torniamo intanto domenica a partire dalle ore 13. Grazie a Luca Berardinelli in regia, grazie a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie Jason Gagliani, baci, buona
2: ciao.
0: Notte.
2: Ciao.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
3: Partiamo tra poco con la notte dei guerrieri, prima in redazione uno degli appuntamenti della giornata con Cristiano Di Cosimo e poi il direttore Enrico Ventana.
10: Nel vecchio continente autobus, tram e metropolitane sono ancora poco utilizzati. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
11: Una profonda disuguaglianza nell'accesso al trasporto pubblico si registra nei paesi europei, dove in alcuni casi fino al 56% della popolazione non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza. È quanto emerge dalla ricerca commissionata all'Eco Institute da Greenpeace Europa Centro Orientale. In Italia la popolazione che non usa quasi mai o mai il trasporto pubblico arriva all'80%, il secondo dato più alto dopo Cipro. Donne e anziani sono le categorie più colpite da problemi di sicurezza e accessibilità, che spesso rendono il trasporto pubblico un'opzione difficilmente praticabile.
10: Ora, uno dei temi del giorno nei 100 secondi di Enrico Mentana.
12: Si torna a parlare del nucleare e si torna dopo che questo è stato il tormentone e il tabù di tante generazioni. Il nucleare a uso civile, ben inteso, non le bombe di Hiroshima e Nagasaki, che furono

0: furono la fine della seconda guerra mondiale, ma anche l'inizio dell'era della deterrenza, le abbiamo noi, le avete voi, ci si diceva tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e quindi a nessuno dei due conviene usarle, perché sarebbe l'olocausto nucleare. Ma il nucleare a scopo civile è stata la grande speranza degli anni 50, 60, 70 del secolo scorso. I meno giovani se lo ricordano cosa voleva dire, voleva dire il futuro. Poi ci fu Chernobyl, e fa impressione notare che Chernobyl si trova in Ucraina ed è una delle zone pericolose già durante la guerra, durante questa guerra dei quattro anni tra russi e ucraini. Eppure Chernobyl è stato in quegli anni terribili, alla fine degli anni Ottanta, è stato quello che è il memento mori per chi temeva di soccombere con un olocausto nucleare provocato dall'esplosione di una centrale. E fu sulla scorta di quella grande paura internazionale, alimentata anche dalla non specchiata pubblicità che fu data al grave incidente di quella centrale da parte delle autorità sovietiche, la grande paura portò, come si sa, decisioni di uscita dal nucleare, ad esempio nel nostro paese. Nel nostro paese un referendum sancì sulle ali appunto di quello che accadde a Chernobyl e anche della martellante e più che legittima battaglia degli ecologisti italiani, sancì il nostro addio appunto all'uso di questo tipo di energia. Un uso che però adesso torna possibile, proprio con i voti di oggi alla Camera. Vediamo che cosa succederà, ma è chiaro ed evidente che quel tabù è in gran parte superato, anche perché ci sono paesi con i quali ci specchiamo, la Francia, la Spagna, che fanno ampio uso dell'energia che deriva appunto dalle centrali nucleari. E allora, se c'è un nucleare sicuro, ma che quindi è anche tale da inquinare di meno, a essere meno costoso, perché no? E questa è la strada che si sta percorrendo, sapendo che poi c'è un'alea, che è quella che non diciamo, che è stata tante volte raccontata anche nella cinematografia, non per forza catastrofistica. Ma insomma, questo è il giorno zero, di nuovo, del nucleare.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Ci siamo l'uno e due minuti, ma ciao amici, ciao guerrieri, inizia ufficialmente la puntata di giovedì notte della Notte dei Guerrieri qui su RDS, ben ritrovati dal mio socio, il mio partner in crime, si chiama Alessandro Corsi.
3: E lui è Filippo Ferraro, un abbraccio, un bacio anche a Luca Berardinelli, che è stato in regia, che lascerà il posto a Pino tra poco, e stiamo per partire da una sequenza mixata, ma poi vi chiederemo di schierarvi, perché un sindaco di un comune d'Italia ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a dividere.
2: Sì, perché vi dividerà tra chi vuole un figlio e chi vuole o ha un cane o un gatto. Tra poco vi spieghiamo meglio, ma sarà molto divisivo. Intanto, quattro successi in fila, Gian Newman.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: lo sapevo.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
0: Rolling Stones, Rolling Stones.
2: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%.

0: sono Lady Gaga, no, e anch'io ascolto, eccola, RDS.
1: Lei, Lady Gaga, qui su RDS Runway, chiude la nostra sequenza mixata e noi come sempre partiamo dalla sigla. Andiamo!

0: comunque abbiamo fatto il cambio con i ragazzi, abbiamo fatto già il topora, lanciato la sigla, insomma, poteva andare peggio, no?
1: Non credo sia abbastanza, sai.
2: Diamo il benvenuto ad Alessandro Greco.
0: No, no, Alessandro Corsi, si chiama Alessandro Greco, salutiamo, è un bravissimo conduttore.
1: Va bene, va bene.
0: Fatto anche radio, se non ricordo male.
1: Allora, tra poco vi raccontiamo questa queste dichiarazioni, in realtà vi leggeremo un virgolettato di un sindaco di un comune in Italia che ha lanciato veramente, non so se una provocazione, ma comunque delle parole destinate a dividere.
0: Sì, sì, beh, la sua è una dichiarazione molto forte che porta poi a una vera e propria proposta di legge. Vi dico solo un po' di numeri: a San Giorgio sul Legnano, siamo nella provincia milanese, il sindaco Claudio Ruggeri ha fatto notare, dopo vi diremo che cosa ha pensato di fare, che nel suo paese ci sono 280 bambini e 850 cani, e da lì, per combattere la denatalità, che vuol dire quindi che poi ci sono meno possibilità di pagare le pensioni e i servizi per i bambini eccetera, una vera e propria tassa. Tra poco ve la raccontiamo, ve la spieghiamo. Possiamo dire il virgolettato?
1: Sì, certo, almeno entriamo già nell'idea della notizia.
0: Tra poco ve la spieghiamo bene. Il virgolettato dice: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione.
1: Sbam.
0: Allora, ci fosse un labrador all'ascolto che comunque sta pagando i contributi, ce lo faccia sapere, eh.
1: Dai, tra poco approfondiamo come sempre i vostri vocali al 38822 38822.

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV. Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dichiarazioni e una proposta di normativa che farà molto discutere. Vi chiederemo da che parte state. 38822 388.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: RDS, l'una e 25 la notte dei guerrieri, e andiamo a San Giorgio su Legnano. Siamo nell'Interam milanese, dove si contano più o meno 7.000 abitanti, 6.008, e come detto poc'anzi ci sono 280 bambini e 850 cani residenti. Il sindaco quindi cosa ha detto? Richiede un contributo volontario, partiamo subito da questo presupposto, volontario, quindi non è una norma, non è una legge, non è, è volontario, di 20 euro ai possessori di cani che non hanno figli. Questo serve per finanziare servizi a favore dell'infanzia. Il dibattito è diventato locale, perché lui giustamente, cioè giustamente, da una parte dice: vostro cane che amate molto, perché ci sono, c'è un fenomeno vero e proprio di molte coppie che, non dico sostituiscono il fare figli con gli animali, però tante persone che preferiscono tenere un amico a quattro zampe piuttosto che, però, una serie di motivi economici, finanziari, scelta affettiva, quello che è, ne abbiamo anche già parlato, preferiscono non fare figli. Quindi lui dice è una cosa che dà una mano a tutta la società, a tutte le persone che hanno fatto scelte diverse, che comunque hanno un cane, di poter dare una mano. Allora sì, io domando, ma perché questi 20 euro non può darli anche chi non ha figli e ha piacere di darli?
1: E comunque non ha neanche i cani.
0: Perché allora, il cane è anche un costo.
1: Un paio di cose da dire. La prima è che è stata ribattezzata tassa sui cani. Non lo è, perché è un contributo volontario, e quindi questo ha spinto ovviamente la gente, no, fare la classica
0: polemica,
1: e poi lui si è trovato, il sindaco, al centro della classica valanga mediatica. Poi c'è da dire un'altra cosa: io che ho da 4 anni, 5 anni un cagnolino,
0: un palese conflitto di interesse in questa situazione, perché sì, hai un cane e ti arriva un figlio,
1: ecco,
0: quindi
1: posso dirvi che sicuramente, anche basandomi per osmosi sulle esperienze delle persone a me vicine che hanno avuto magari dei figli, che non c'è paragone da un punto di vista del mantenimento tra virgolette di un cagnolino piuttosto che un figlio. Siamo, cioè sì, è una spesa, ma non tanto quanto mettere su famiglia al completo con un figlio.
0: Certo, certo.
1: E quindi le cose sono diverse. Ci può anche stare che in un periodo, nel periodo che stiamo vivendo, si possano avere più cani che figli. È chiaro che non va bene, perché si parla di denatalità, e quindi per ripopolare le culle lui parte da una sorta di provocazione, prendendo alla lontana il problema ma arrivando al punto, perché la cosa che poi ha fatto molto discutere è quando lui ha detto il vostro Labrador non vi pagherà la pensione, e questo ha scatenato chiaramente tutte le polemiche del caso.
0: Sì, quella è stata forse una scelta infelice, perché poi non è quello il significato della scelta. Bisogna dire un numero: nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il dato più basso mai registrato dall'Unità d'Italia. Bisogna farsi delle domande importanti. Secondo me la risposta non è lo si fa perché, cioè la situazione è questa, perché la gente preferisce il cane piuttosto che i bambini. C'è una situazione economica complicata,
1: sì, poi
0: finanziaria complicata,
1: ci può
0: eccetera,
1: stare
0: eccetera.
1: Anche chi faccia una scelta del tipo non voglio avere figli ma voglio avere soltanto un animale, cioè, domestico,
0: sai,
1: cani, gatti.
0: Aveva fatto una polemica del genere, era stato molto criticato Papa Francesco.
1: Sì, è vero, me lo
0: ricordo. Aveva detto non sostituite i bambini e fare figli con i cani.
1: Ha detto anche che i cani oggi sono trattati come degli esseri umani, invece devono essere trattati come cani, come quello che sono e quello che rappresentano. Non è facile, avevamo parlato anche di questa cosa, mi ricordo, raccontando di chi porta i cani in carrozzina, una roba del genere.
0: Sì, ne avevamo parlato. Io però, ho visto anche gatti in carrozzina, ecco, ultimamente.
1: Però vi posso dire, sicuramente come me tantissimi che in questo momento ascoltano hanno dei cani o dei gatti in casa, che io non riesco a trattare il mio cane con superficialità o indifferenza. Cioè per me è un componente vero e proprio della famiglia, e come tale ha una valenza come se fosse un figlio, e con la differenza che un figlio cresce e diventa autonomo, un cagnolino resta per sempre indifeso e te ne devi occupare per sempre. Se sono sempre dell'idea che se decidi di farti un cane, di adottare un cane, devi sapere ed essere a conoscenza del fatto che quel cane meriterà e avrà bisogno delle tue attenzioni per sempre, altrimenti lascia fare. Ci sono delle persone che magari lavorano 8, 9, 10 ore al giorno, escono la mattina, tornano la sera, anche in coppia, e adottano un cane per lasciarlo tutto il giorno solo. Poi però il cane è cattivo perché fa i danni, perché rosicchia i mobili, perché stacca i fili, ma se tu non hai modo di poter stare dietro ad un cagnolino o ad un gatto poi è diverso, è più indipendente, però lascia perdere, non lo fare, capisci? Perché purtroppo è difficile adottare un cane e poi trattarlo con distacco, ma come si fa?
0: Sì, dai, tra poco lo approfondiamo, sentiamo i vostri punti di vista e vi diamo anche un po' di numeri legati a questo comune e poi al territorio italiano. 38822 38822, signore e signori, scatenate l'inferno. RDS.

0: Ciao ragazzi, ma io innanzitutto dico una cosa, che, sì, che il governo, lo Stato deve mettere in condizioni le giovani coppie di fare figli, quindi con dei sgravi fiscali, agevolazioni, oppure non facendo pagare il latte in polvere uno sproposito, o i pannolini, no? Ad esempio in Germania costano molto meno. Poi, certo, le 20 euro potrebbe essere anche una provocazione di questo sindaco, però magari sarebbe anche un bel gesto da parte dei proprietari di cani. Fabrizio da Torino.
1: Poi attenzione, il sindaco di San Giorgio a Legnano non è che ha detto non dovete avere i cani, fate solo figli, non adottate più cani. Semplicemente proposto, anche forse per provocazione, ma mica tanto, un contributo volontario, quindi non una tassa sui cani, un contributo volontario di 20 euro per arrivare ad una cifra che possa poi tornare utile come contributo magari per chi è in difficoltà. Leggevo, ammesso che l'appello riscuota successo, 850 cani, che sono quelli presenti nel comune, moltiplicati per 20 euro fanno 17.000 euro. Come combattere con quella cifra un problema planetario come la denatalità? Si può, dice lui, con quel contributo si riuscirebbe ad intervenire sull'ISEE e tornare ad abbassare il buono per esempio per la refezione scolastica. Sono,
2: sì,
1: delle
2: è
1: idee,
2: salito da 6 a 7 euro
1: partendo da lontano, no? È una piccola idea, un piccolo contributo che può comunque aiutare la comunità.
2: Ecco, io dico, in una noi siamo entrambi di Roma e nelle grandi città, ma anche quando vivevo a Padova, è un po' più difficile riuscire, come dire, a fare squadra, a capire il proprio paese, la propria società,
1: il sentiment.
2: Esatto, in un piccolo paese, se io per esempio ho dei cari amici, vivo in un paese vicino a Padova, che è un paese che ha un sacco di ragazzi giovani, insomma un paese in crescita, si chiama Albignasio, che saluto, loro, cioè la comunità la senti, se domani dicessero indipendentemente chi ha figli, chi non ha figli, abbiamo questa cosa, possiamo dare una mano alle famiglie con giovani, con bambini piccoli, con 20 euro a donazione, secondo me lo darebbero, perché tu hai la certezza che questo al di là vanno a dare una mano,
1: sì, esatto,
2: a il tuo paese, la tua comunità, anche se magari tu non hai figli, non hai amici che hanno figli, non è un problema tra virgolette che tocca a te, ma aiuti la tua comunità.
1: Proprio così. Dai, tra
2: poco che i cani non cani.
1: Sentiamo anche le vostre di opinioni, schieratevi, da che parte state, qual è il vostro pensiero riguardo l'argomento, 388-22-388-22 i vostri messaggi vocali. Tanto c'è l'uovo di Clara e San Giovanni, si chiama Le Ragazze.
2: Devo dirlo io?
1: No, ma tranquillo.
2: No, sembra.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità
4: RDS. Clara e San Giovanni. Le Ragazze.

0: film, ma il film da vedere almeno una volta nella vita. Oh yeah! The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, film clamoroso. Sono innamorato, tutto bello, sono innamorato di Carrie Fisher, che è l'attrice che abbiamo conosciuto anche per la principessa Leila nella saga di Star Wars, che ci ha lasciato pochi anni fa, che cerca in tutti i modi di ammazzare John Belushi con un bazooka, metralità. È molto molto molto divertente, se avete visto recuperato, perché ci sono dei pezzi musicali clamorosi.
1: Vero, il sindaco di San Giorgio su Legnano ha raccontato di come,
0: ma scusa,
1: quasi,
0: ma perdonami, ma lì non è che ci abita Giorgio da San Giorgio?
1: Ah, può darsi. Ha raccontato e ha lanciato una sorta di provocazione, proponendo una sorta di contributo volontario di 20 euro a chi ha degli animali domestici in casa ma non ha figli, perché la situazione, che è su circa 7000 abitanti, ci sono 280 bambini e 850 cani, dei numeri che fotografano la curva demografica di tutta l'Italia, si può dire.
0: Sì, sì, sì. La denuncia che era stata fatta qualche anno fa da Papa Francesco, che peraltro fu non presa bene dagli animalisti, era: vedo che ci sono alcuni bambini durante un incontro nel 2024 a settembre. È bello questo in una cultura dove si privilegia avere cagnolini o gatti e non bambini. Dobbiamo bastonare un po' l'Italia, credetemi, vale la pena spendere la vita per cambiare in meglio il mondo. Quindi questo fu un appello che da una parte fu preso come un appello ovviamente per fare figli, e dall'altra però un po' un attacco che gli animalisti o alcune associazioni non videro di buon occhio.
1: Dai, tra poco i vostri vocali, vogliamo sapere cosa ne pensate al 388 22 388 22.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Poco i vostri messaggi vocali, il pensiero sull'argomento che abbiamo lanciato. Intanto Imagine Dragons.

0: Achillone Laura Nazionale Comuni Immortali qui su RDS nella notte dei guerrieri. Qualcuno dice, Andrea da Como, lo salutiamo, lo abbracciamo, dice: io in casa ho tre gatti, sono affettuosi meglio dei miei figli. E inoltre volevo dirvi, va bene tutto, ma chi figli non li può avere? Come è la vero, mettiamo? Certo. Ma è chiaro che chi ha delle problematiche è escluso da questo ragionamento, no? Poi lui dice: l'unica maniera per avere un amore simile è un amico a quattro zampe. Ed è vero che a volte l'amore di un cane o di un gatto, non dico che sostituisce, ma per chi ha dei problemi nel non riuscire ad avere figli, è una, non dico una soluzione, ma è un palliativo, cioè un qualcosa,
1: un palliativo,
0: che,
1: certo,
0: che ti aiuta comunque a ricevere amore da un essere vivente che non chiede nulla in cambio.
1: Non siamo qua a discutere l'amore di un animale, siamo a discutere del fatto che magari c'è chi, per situazioni economiche e finanziarie complicate, per chi non ha voglia, perché non lo sente, ed è legittimo ed è normale, parlano due che insomma c'hanno figli, quindi insomma siamo dall'altra parte, ma insomma ci sta, è legittimo, oppure non hanno il desiderio, preferiscono magari avere un cane, un gatto, un animale, piuttosto che fare figli.
0: Sì, ma abbiamo chiesto,
1: è legittimo, poi è la società che è troppo complicata, oppure ci siamo noi un po' impigriti, là il discorso è molto più ampio e più profondo.
0: Sì, abbiamo chiesto cosa ne pensate voi, sentiamo.
2: Beh, non è a tutti torti, io vedo alcune cose, ragazzi, con i cani che la gente secondo me sta proprio fulminata. Va bene tutto, ma secondo me si è arrivato un po' all'eccesso, come tutte le cose, quando c'è l'eccesso non va bene. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Te, grazie.
3: Adorato da Marciano. Domani che ci stanno la pensione, ce la fanno premi? Io credo che no. Meglio so. L'Afrato.
1: Non lo so.
0: No. Non lo so.
4: Ciao guerrieri, ma lo sapete?
0: Sì?
4: Ma lo sapete quanto costa mantenere un cane? Certo. È peggio di un figlio, perché quando vai dal veterinario ti staccano la testa, ti sta vaccinazioni, quello, se parlo di portare all'estero e di far fare tutte le vaccinazioni e con cantini speciali e quell'altro speciale, tutto speciale, fatevi un po' di conti, poi mettete le tasse sopra i cani, ma dai, su,
1: no, allora
4: mettete una un istituto che si possa pagare meno le visite dei cani e poi vediamo. Ciao,
0: no,
4: Maria.
0: Ma allora non è assolutamente peggio di un figlio, anche perché poi tra le altre cose, quando si parla di vaccini, non sono così invasivi, soprattutto all'inizio non parliamo di cifre insostenibili, per una famiglia normale chiaramente, però vi assicuro che poi per esempio per i cani ci sono le assicurazioni nel momento in cui c'è una problematica, che è vero che quando subentrano dei problemi un po' più seri, quando vai dal veterinario i costi sono molto alti, quando si tratta di fare dei hospital oppure magari delle operazioni, è vero che si va a toccare delle cifre importanti, ma ci sono delle assicurazioni che con pochi euro al mese ti rimborsano magari anche il 60-70% di quell'intervento che devi fare, non interventi di routine,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: se devi sterilizzare, però
1: è palese, dai, che insomma sono due spese diverse,
0: insomma,
1: ma non è che siamo qua a fare la gara,
0: può essere paragonabile, no?
1: Sicuramente il cane è un impegno, è una spesa, però insomma dai,
0: non paragonabile a quella di un figlio.

0: figlio, certo, quando poi devi, certo, iscrivere, certo, all'asilo, certo, lo sport.
1: Ecco, secondo me il sindaco,
0: scherziamo, ragazzi,
1: se non piuttosto di dire chi ha il cane paga questa, ma chi ha a cuore il futuro del proprio paese, del proprio, della propria società, se volete potete fare una donazione.
0: Il succo è quello, però, poi però magari l'ha detto in un modo un po' provocatorio.
1: La campagna Labrador non ti pagherà la pensione, la pensione, secondo me è sbagliata. Pur ripeto che io, guarda, non ho mai avuto cani in famiglia, quindi non sono cresciuto coi cani, mi piaccio, mi sono simpatico con i gatti, però non ho un amore spassionato.
0: Però è anche un modo per farne parlare,
1: lì,
0: no?
1: Bravo. Però è una frase lì che allontana, è un claim che allontana. Piuttosto di dire, guarda, c'è una situazione, se volete dare una mano, date un contributo reale alla vostra comunità. Secondo me sarebbe stato diverso.
0: Va bene, non so se vogliamo portarlo avanti perché sto argomento va preso.
1: Sì, sì, dai, un altro giro lo facciamo. Dai.
0: Tanto